0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ti riporta a casa.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia.

0: sia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
1: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
0: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1995.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno Iran, alla Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl vale davvero.
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 7 maggio 2026. Scoccano le 7 in questo istante, quindi oggi veramente abbiamo una puntualità incredibile, quindi davanti a noi 3 ore che mi auguro riteniate particolarmente interessanti quando ci saluteremo. La nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Come va? Siamo pronti per affrontare insieme questa giornata che si preannuncia lunga, ma anche che il tempo è un po' così, eh? Stamattina stavo guardando le previsioni, è un pochino di pioggia, poi però qualche nuvoletta, un po' di sole in attesa del fine settimana che sembra si metta al meglio, e quindi come al solito a Roma nel mese di maggio, appena c'è uno spiraglio di sole durante i fine settimana, si corre al mare. E poi quando si parla del mare a Roma non è che parliamo solamente di una spiaggia o di una località in particolare, ognuno sceglie la propria spiaggia di riferimento in base anche alla comodità per poterla raggiungere. Quindi io, se fosse per me, andrei ad Ostia, nonostante tutti i problemi di Ostia, nonostante gli stabilimenti chiusi, però andrei sicuramente in quel di Ostia. Invece poi il mio punto di riferimento diventa Maccarese, e in particolar modo la Lucciola a Maccarese, perché anche quando ci vado con lo scooter in 20 minuti, 25, mezz'ora da casa mia arrivo più comodamente, più facilmente. Quindi il mare di Roma non è solamente Ostia, è quel tratto di arenile che va Santa Marinella arrivi scendendo giù fino ad Anzio Nettuno, non so, quello può essere considerato un po' il mare di Roma. Va bene, 3 ore di controinformazione anche oggi è stata giornata impegnativa perché per una questione proprio di incastri oggi ci ritroviamo ad avere 4 appuntamenti. Intanto alle 7:30 mi collegherò con Gianluca Zucchet, quindi il ritorno di Zucchet Italia qui su RTR 99 ti ricordi, anche perché dobbiamo parlare con Gianluca del fatto che ci sia l'obbligo per tutti i condomini di procedere alla disinfestazione contro la zanzara tigre. Obbligo, attenzione, non è una possibilità, c'è un obbligo, c'è un'ordinanza del Comune di Roma che obbliga tutti i condomini a provvedere alla disinfestazione. E se non lo fate e ci sono dei controlli, chiaramente dovrete pagare delle multe. Quindi parleremo intanto di questo con Gianluca Zucchetti. Poi alle 8.10 in radio il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, a seguire alle 8.50 il collegamento con Ivan di We Dental Care e alle 9.30 parleremo con Simone Neri di Ghinottissimo. Quindi oggi giornata particolarmente impegnativa. E io non è che ami, posso dirlo, cioè non è che ami particolarmente i collegamenti telefonici. È una cosa che chiaramente a livello commerciale va fatta, ed è giusto anche che i partner commerciali parlino in diretta e parlino direttamente con voi, vi facciano sapere dalla loro viva voce quali sono le loro caratteristiche, le caratteristiche dei prodotti offerti. Però non so, preferisco preferisco che sia direttamente lo speaker a parlare del cliente, ma questa è una questione mia personale. D'altra parte ho sempre detto che RTR 99 è una radio che si mantiene solo ed unicamente grazie alla raccolta commerciale, e quindi qualche cosa bisogna lasciare sul campo. Quello che io chiedo a voi ascoltatori è di ascoltare quello che dicono i nostri partner commerciali, per noi è particolarmente importante. Quindi cambiare frequenza, spegnere la radio quando parla un partner commerciale è una, posso dirlo, è una mancanza di rispetto nei confronti della radio che voi scegliete abitualmente, se siamo la vostra radio preferita, se ritenete di far parte di questa famiglia. Si deve prendere un po' tutto, no? Quindi si prende la musica, si prendono i discorsi legati alla cronaca, all'attualità, al sociale, e poi si ascoltano anche le persone che, grazie al fatto di credere nella radio, investono anche economicamente sulla radio. Quindi diciamo che ognuno di noi ha un po' un compito, no? Quindi il partner ha il compito di far sapere ciò che fa, noi abbiamo il compito di fare da tramite, e voi, se vi va, avete il compito di ascoltare, prendere in esame, non l'obbligo, di ascoltare, informarvi su quello che dicono i nostri partner commerciali. Non c'è nessun'altra radio che vi dice una cosa di questo genere, eh? Non esiste un'altra radio che vi possa far entrare in maniera così profonda nei meandri stessi dell'emittente, perché vi consideriamo noi parte integrante di questa emittente. Tante volte ho detto che in altre radio si pensa che le persone importanti siano gli speaker, quelli che vanno al microfono, quelli che hanno la possibilità di parlare, quelli che vengono pagati per parlare. La verità è che l'anima di una radio in realtà sono gli ascoltatori e le ascoltatrici. Non esiste una radio senza ascoltatori e senza ascoltatrici, così come non esiste un ristorante senza clienti che è destinato a chiudere. Ci puoi mettere anche lo chef più bravo sulla faccia della terra, ci puoi mettere i camerieri più in gamba e più empatici sulla faccia della terra, se poi quel ristorante non ha clienti, il ristorante è destinato a chiudere. E quindi ecco perché voi siete sicuramente una parte importante, ma credo anche la parte più importante di una radio, e questo vale per tutte le altre radio. E invece mi capita spesso di leggere, sentire, parlare con colleghi che, per il semplice fatto di avere un microfono davanti alla bocca, si sentono sto cazzo. E quindi questo è sbagliato, questo è profondamente sbagliato. Un bel bagno di umiltà ogni tanto servirebbe, soprattutto da parte di chi viene portato al microfono non per le proprie capacità di comunicare qualche cosa, ma per la propria visibilità sui social, o perché ha fatto qualche cosa in televisione, e allora a quel punto può diventare anche un personaggio radiofonico. Sono due mondi non in competizione tra loro, ma sono due mondi completamente diversi. Chi lavora soprattutto sull'immagine Non è detto che poi abbia la capacità di comunicare anche attraverso le parole, i discorsi, stabilire questo filo invisibile che unisce la struttura radiofonica a chi ascolta quella struttura radiofonica. Ecco, questa è una cosa che mi dà profondamente fastidio, cioè pensare che ci siano persone che non sanno parlare, non sanno comunicare e vengono chiamate a condurre una trasmissione radiofonica anche in radio importanti basandosi non sulla loro bravura ma sul numero di follower. Guardate che determinare il valore di una persona in base al numero di follower credo che sia uno degli imbarbarimenti di questo periodo strano che stiamo vivendo, dove sei qualcuno e il tuo valore viene calcolato in base al numero delle persone che ti seguono, che poi pensiamoci bene. Dico Chiara Ferragni perché è stata la capostipite di questa schiatta di fallimenti culturali, no? 25, 26, 27 milioni di follower. Pensateci bene, 25, 26, 27 milioni di follower. Io sono un carnea de qualunque, io sono veramente un classico signor nessuno. Però lo chiedo sinceramente a voi. È una domanda secca e potete senza problemi rispondermi quello che volete, ma se aveste e dovete essere sinceri, no? Se aveste la possibilità di passare una serata, una cena insieme, ok? Mi sto parlando proprio con te che sei all'ascolto, uomo, donna, giovane, meno giovane, non è importante. Tu preferiresti passare una serata a mangiare insieme a Chiara Ferragni o una serata passata con me e Fabio Martini? Pensateci bene. Cioè, considerate che Fabio Martini, se li mettiamo insieme, non arriviamo neanche a 10.000 follower su Instagram, ma no, Chiara Ferragni ne ha 27 milioni. Lo chiedo a te, hai una scelta. A cena con Chiara Ferragni oppure a cena con me e Fabio Martini? 2 ore da passare insieme a chiacchierare. Pensateci bene, che cosa fareste? 27 milioni di follower contro 10.000 follower. Con chi gradireste passare più una serata a cena a fare 4 chiacchiere? Se la risposta è quella che penso, è quella che mi immagino, i follower valgono meno di una sega venuta male.
0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
7: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:13 minuti primi e qualche secondo. Ma intanto molto attenti, no? Perché un ascoltatore dice: io avrei sottolineato che schiatta di fallimenti culturali era gratis alle 7:09. Hai ragione anche tu, eh? Hai ragione anche tu. Mi sono lasciato sfuggire questa cosa, schiatta di fallimenti culturali, era gratis alle 7:09 minuti. Però a mia parziale discolpa, ma ripeto parziale discolpa, avevo fatto il discorso iniziale sui redazionali telefonici, sull'importanza degli ascoltatori di rimanere sintonizzati anche quando parlano i nostri partner commerciali. Devo dire che la risposta alla mia domanda, possiamo dire, insomma, la domanda era anche pleonastica, e in questo caso pleonastica è gratis alle 7:14 su RTR 99. Ti ricordi? Perché avete risposto praticamente con una maggioranza bulgara a cena con Fabio. Oddio, per dire la verità c'è stata anche una nostra ascoltatrice o ascoltatore, no, un ascoltatore che ha detto però era scherzoso, perché poi ci ha messo anche le faccette sorridenti. Oggi bisogna fare attenzione a quando si comunica e anche a quando leggi, perché in base a queste emoji, si chiamano emoji, non vorrei sbagliare, dico da boomer doc, vorrei evitare di sbagliare. Io se ti dico: oh, ma hai finito di rompere le palle e non ci metto niente, è brutto. Se ti dico: oh, ma hai finito di rompere palle e poi ci metto tre faccette sorridenti, allora la cosa è scherzosa, no? Quindi non, a volte ci sono via WhatsApp, magari nei gruppi ti arrivano messaggi: oh ragazzi, vi avverto, è morta la suocera di Francesco, per modo di dire. E tu allora conosci Francesco, non conosci la moglie, di conseguenza non conosci la suocera, cosa si risponde a un messaggio di questo genere? Ragazzi, vi avverto, è morta la suocera di Francesco. Ripeto, tu conosci Francesco ma non conosci né la moglie né la suocera. Ora, a parte il fatto che la morte di una suocera non è detto che sia sempre una cosa negativa, pure questo dobbiamo riconoscerlo, però non è che puoi dire: mazza, gli ha detto culo, mazza che fortuna, come ha fatto, cose di questo genere. E allora che cosa fai? Vai su Rispondi e qual è l'emoji che metti? Le manine che pregano. Le manine che prega, sì, perché ti sei risolto il problema, no? Ti sei risolto, diventa automatico. Oppure quando qualcuno dice qualche cosa e tu sei d'accordo, però insomma non ci sarebbe neanche bisogno di dire sei d'accordo, vai lì, emoji con il pollice alzato alla Fonzi, ok? Va bene. Oppure qualcuno fa una battuta che non è che ti ha fatto ridere, hai due possibilità: o fai come se fosse una risata, oppure ci metti qualche faccetta stra sorridente. Ormai abbiamo, non riusciamo più a comunicare, queste cose. Vabbè, comunque sia, questo mio amico ha detto: sì, a cena con Fabio Martini ci andrei, ma con te proprio no. Però ci ha messo le faccette, quindi va benissimo. E poi devo dire che c'è una persona che evidentemente non ha capito e non ha compreso Non ha compreso la domanda. Questo è il nostro amico Klaus che dice: sempre meglio passare una serata con una bella figa. Allora, Klaus, guarda, per carità, de gustibus non disputandum est, quindi non probabilmente, guarda, io ti consiglierei una volta, mamma mia, ragazzi. Mannaggia, ma io vedo un sacco di cose, invece mi fate perdere un sacco di tempo a distrarre. Allora, una volta, quando i motori chiaramente erano costruiti non sicuramente destinati a durare di più rispetto a quelli di adesso, no? Però comunque le modalità di costruzione dei motori, le modalità di fabbricazione dei motori erano diverse, quindi erano meno precisi, no? Quindi i pistoni avevano bisogno di un periodo di rodaggio, tanto è vero che una volta ti dicevano i primi 8 km, 1000, 2000, devi andare piano, non devi tirare il motore al massimo e soprattutto devi cambiare l'olio dopo i primi 1000 km, perché i primi 1000 km servivano per far adattare i pistoni, tant'è vero che l'olio che veniva cambiato dopo i primi 1000 km conteneva delle microparticelle ferrose, a quello serviva il rodaggio. Oggi, con la precisione nella fabbricazione dei motori, del rodaggio praticamente non c'è più bisogno. Però a quel punto, quando poi i pistoni si alzano, bisogna rettificarli, c'era la rettifica. Oggi è molto meno frequente, no, rettificare i motori, quindi molto molto meno frequente. Io credo che tu debba un po' rettificare quelli che sono i parametri legati al concetto di bella figa, perché te l'ho detto, de gustibus non disputandum est, ma se tu mi consideri bella figa, Chiara Ferragni, credo che i miei parametri siano diversi dai tuoi. Io li rispetto, ci mancherebbe altro, però insomma, se dici sempre, sai, se ti avessi detto, faccio un esempio, no, che poi può piacere, può non piacere, può essere dico non una considerata in assoluto meravigliosa, Francesca Manzini, ti faccio un numero, che comunque è una bella donna, no, può piacere, può non piacere, okay. Comunque sia, ma ti potrei fare tanti altri nomi, no? di persone che non sono riconosciute universalmente come belle, come perfette, però insomma, considerare Chiara Ferragni bella figa, vabbè, che poi sei convinto che sia, cioè parlando, sei convinto che sia, cioè, meglio di me e Fabio? Guarda che io e Fabio in coppia ti faremmo impazzire. Cioè, tu ancora non ci conosci, io e Fabio in coppia, una cosa. Vabbè, peggio per te, ragazzi. Non sai che cosa ti sei perso. Non sai che cosa ti sei perso. Allora, invece, ogni volta che dico allora, sto per partire con qualche fregnaccio. Allora, uno dei problemi che oggi hanno i giovanissimi, e non è una cosa nell'immediato, ma una cosa che si svilupperà nel corso del tempo, è quello di avere il problema ad alcune falangi, perché sono abituati ad utilizzare il telefono cellulare, prima ancora del telefono cellulare il joystick, per tantissimo tempo, e quindi, parlando con alcuni ortopedici, mi hanno detto che con il passare degli anni i ragazzi di oggi, arrivati a 40 anni, avranno problemi, alcune patologie tipo il dito scatto, cose di questo genere. E allora ho pensato, no? Ma il tempo, come succedeva tanti anni fa, io tanti anni fa avevo i capelli, cosa strana, ma avevo i capelli, avevo i capelli, e quando succedeva di andare, mi allenavo così e tornavo a casa con lo scooter, e prima ancora, no, con lo scooter, con la Vespa, e prima ancora della Vespa, perché una volta non si utilizzava il termine scooter, prima ancora che con la Vespa, con il ciclomotore, e io non mi asciugavo i capelli, e ricordo perfettamente quello che mi veniva ripetuto da mia madre: asciugati i capelli, che ti viene la cervicale. Nel mio vocabolario di 15enne, 16enne, 17enne, cervicale, ragazzi, non esisteva. La cervicale, ma stai scherzando? A 15, a 16, a 17 anni facevi praticamente la testa, riuscivi a girarla di 360 gradi e non avevi alcun tipo di problema. E quindi da asciugati che tiene la cervicale, asciugati che tiene la cervicale. Oh, porca miseria! Cioè, passati un bel po' di anni, ti rendi conto che se non fai degli esercizi, al posto del collo c'hai una lastra di vetro e devi fare. C'aveva ragione, ragazzi. C'aveva ragione, bisognava asciugarsi i capelli, se no ti sarebbe venuto la cervicale. Quindi, quando i ragazzi oggi dicono: vabbè, ma no, tanto non mi viene niente, a 40 anni c'è una dita scatto e si renderanno conto. Ma anche noi avevamo degli oggetti pericolosi. Ragazzi, anche noi avevamo degli oggetti pericolosi. Ma ve li ricordate le click e clack? No, dai, non potete non ricordarvi le click e clack. Era praticamente due palline, anche piuttosto di plastica dura, anche abbastanza pesanti, non pesantissime, però insomma dense, di una plastica dura e densa, che erano collegate a una cordicella, e questa cordicella terminava con una piccola impugnatura che poteva essere un anello, un pezzettino di plastica e così via, e quindi si facevano sbattere le palline una contro l'altra, tac tac tac tac, quando eri pronto, poi andando con la mano leggermente su e giù, le palline sbattevano sopra sotto sopra sotto sopra sotto. Oh, delle botte sui polsi, che era una cosa. C'è gente che ha corso il rischio di farsi amputare la mano, mamma mia. Eppure vedete, pure quello lì, anche quei giochi avevano un problema, che poi questo, se ci pensiamo bene, almeno una volta i giochi avevano una funzione sociale, i videogiochi avevano una funzione sociale, ce l'avevano. Ma ragazzi, ce l'avevano sta funzione sociale, perché tu, non avendo il videogioco a casa, andavi in queste sale giochi, e in queste sale giochi c'erano tutti i videogiochi, quindi si giocava, e poi non è che potessi giocare per ore e ore e ore, perché chiaramente i videogiochi avevano un costo, ci dovevi mettere delle monete, però tu giocavi e quando non giocavi guardavi gli altri giocare, e anche quello ti serviva per socializzare. E oggi le sale giochi, almeno in quel senso, non ci sono più. Oggi ci sono le sale giochi che ti permettono di rovinarti la vita in vario modo, con le scommesse, ma altrimenti quelle sale giochi che ti permettevano di stare insieme, parlare, chiacchierare, mamma mia. Tanti anni fa, io andai per due anni. Io e una coppia di amici avevamo insieme, chiaramente nello stesso periodo ma erano case diverse, abbiamo ristrutturato le nostre abitazioni. Tanto una ristrutturazione anche importante, per entrambi ristrutturazioni importanti, e quindi abbiamo deciso di andare in vacanza insieme, senza però andare in albergo, nei villaggi turistici, ma affittando una casa, dividendo l'affitto della casa

0: a San Lucido alla ricerca di una abitazione da affittare per il mese di agosto. Quindi già avevamo contattato un agente immobiliare lì di zona, e il quale ci fece vedere inizialmente delle case, diciamo, non abbastanza, non comode, comunque che non facevano il caso nostro, e poi ci fece vedere una casetta leggermente fuori dal paese, una bella villettina spaziosa con il giardino. Tra l'altro, calcolate che San Lucido non è esattamente Viareggio o Ponza, quindi vedete, costo anche molto molto molto limitato, e decidemmo di prendere questa villetta. Ci siamo andati per due estati, per dire la verità, abbiamo passato due estati bellissime. E un giorno, mentre andavamo in centro, poi centro di San Lucido, cioè non vi aspettate Manhattan, centro di San Lucido, insomma, così facevamo una passeggiata e c'erano i nostri figli, soprattutto quelli un po' più, quelli più grandicelli, che avevano intorno ai 12 anni, ok, una cosa di questo genere. Un giorno dice, sento, papà mi dai, c'erano le lire, penso ci fossero le lire, perché sì, c'erano, forse c'erano ancora le lire, comunque mi dai qualche moneta che andiamo a giocare, ok, ma dove ci ritroviamo? E fa, ci troviamo all'Ala Gici. Dove ci troviamo? All'Ala Gici, ci troviamo lì all'Ala Gici, vicino alla gelateria. Ma che all'Ala Gici, la vedi? Vabbè, insomma, io, e lì per lì non ci ho pensato a questa cosa, no? Andiamo a prendere, stanno vicino alla gelateria. Allora ho capito alla Gici che cosa fosse. C'era fuori la scritta sala giochi, ma la S era caduta e c'era scritto solamente ala, e al posto di giochi era caduta la O e l'H, e quindi era rimasto scritto solo Gici, quindi era diventata l'ala Gici. Quindi vabbè, uno racconta le cose così, andando proprio a trovare i ricordi. Dato mi dicono anche che l'Ala Gici a San Lucido oggi sia stata chiusa, o meglio, la gelateria a fianco ha preso i locali della vecchia Ala Gici ed ha allargato la gelateria, facendo anche dei tavolini dove si può stare seduti. Vabbè, siamo partiti dalle click e clack e i polsi rotti per arrivare a parlare dell'Ala Gici. Vabbè, insomma, pure questo. Lo sapete che in Giappone ci sono dei vagoni della metropolitana riservati alle donne? Domanda che vi faccio. Se in Italia ci fossero dei vagoni riservati alle donne, dei vagoni della metropolitana riservati alle donne, o dei vagoni del treno riservati solo ed esclusivamente alle donne, voi, se siete donne e se in questo momento siete all'ascolto, vi sentireste maggiormente tutelate o ghettizzate? Pensateci bene, che poi a quel punto sarebbe anche un problema di lavoro, perché se ci sono dei vagoni di metropolitana riservati solo ed unicamente alle donne, questo significherebbe che le borseggiatrici vedrebbero ridursi del 50% la possibilità di lavorare, potendo colpire entrambi i sessi.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.

0: euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
9: RTR 99. Ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. La voce molti di voi la conoscono, l'azienda sicuramente vi è familiare perché fa parte dei nostri partner storici di RTR 99, ti ricordi? Ma mi fa veramente molto piacere essere il primo a dare il bentornato qui in radio a Gianluca di Zucchette Italia. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
11: Buongiorno Luca, buongiorno a te e a tutti gli spettatori.
10: Oh, benissimo. Dopo un po' di tempo torni tra di noi, anche perché mi sembra che... Allora, intanto la prima cosa, Zucchette Italia si è ingrandita ed ha cambiato sede. Dove vi trovate ora?
11: Sì, di questo ne sono molto orgoglioso. Siamo sempre sulla laterale esterna del raccordo, però abbiamo cambiato il civico, siamo alla circonvallazione orientale 4703, zona Lampadari.
10: Ho capito, prima eravate?
11: 100 metri più avanti.
10: 100 metri più avanti, quindi siete 100 metri più indietro, giusto? Cioè venendo dall'Appia, esatto, per intenderci, prendendo la corsia laterale, siete 100 metri prima rispetto alla sede, alla sede che avevate fino a un po' di mesi fa, giusto?
11: Esatto, perfetto, esatto. Abbiamo potenziato il punto vendita, abbiamo potenziato tutta la struttura.
10: Allora,
11: siamo diventati più, un pochino più grandi.
10: Beh, amico mio, lavorate molto molto bene. E poi diciamo anche che le zanzare, ma non solamente le zanzare, perché scarafaggi e topi a Roma non ci facciamo anche niente, vi stanno dando una grande mano. Parlavo stamattina proprio di come il Comune di Roma abbia emanato un'ordinanza che prevede l'obbligo per tutti i condomini di provvedere alla disinfestazione. E in questo chiaramente Zucchette lo può fare rilasciando tutte le certificazioni. Ci sono delle offerte particolari per i condomini? C'è qualcosa, Gianluca?
11: Assolutamente sì. Diciamo che l'ordinanza non è solo per i condomini, l'ordinanza è per tutti quelli che hanno un giardino, quindi anche la villa è tenuta a fare le disinfestazioni.
10: Ok, ok. Quindi...
11: Offerte, diciamo che se qualcuno fa con noi un abbonamento, una villa o un condominio che hanno un giardino di circa 200 metri quadri, come costi, se fai un abbonamento stai sui 150 euro ad intervento, 200-300 euro.
10: E nell'arco di una stagione che può andare da maggio a settembre più o meno, a occhio e croce, ogni mese, come la cadenza degli interventi, uno al mese, ogni 15 giorni, come funziona secondo la tua esperienza?
11: Allora, le condizioni climatiche sono cambiate, Luca. Quest'anno sicuramente avremo la stessa stagione dell'anno scorso, quindi con punte anche molto alte di caldo. Quindi purtroppo quando poi arriva giugno-luglio, se aumenta il caldo, aumentano anche l'irrigazione per non danneggiare i giardini.
10: Ho capito.
11: Quello è il punto zero della disinfestazione, cioè più acqua si utilizza, logicamente più viene dilavato il prodotto.
10: Ho capito.
11: Ma normalmente un buon trattamento tiene 20 giorni.
10: Ho capito. Quindi allora la cosa che dicono, guarda, dopo d'estate, dopo l'acquazzone, tornano le zanzare, è una cosa vera, non è solamente un modo di dire.
11: Tornano le zanzare, ma non è che tornano istantaneamente, hanno bisogno di un po' di giorni. Quindi logicamente, se facciamo un ottimo lavoro e viene giù un acquazzone importante, Luca ti dà comunque la garanzia di 24 ore.
10: Ah, okay.
11: Vi dico questo perché l'anno scorso c'erano le previsioni, bel tempo, poi faceva la pioggia.
10: Ah.
11: E noi lì in quel caso a tutti i nostri clienti davamo la garanzia delle 24 ore, quindi reinterveniamo a costo zero per il cliente.
10: Questa è una grande cosa, perché sai, arriva la pioggia, ma anche la mezz'ora di pioggia che in pratica tende a diluire il prodotto che è stato irrorato, e allora è una garanzia che chiaramente vi dà Zucchetti Italia. Vorrei ricordarvi, e magari ne parliamo la prossima volta se sei d'accordo, che oggi ci sono degli impianti fissi anti-zanzare che funzionano alla perfezione, alla grande, e questo vale per i privati, le ville, le attività commerciali, e voi mandate un tecnico per un sopralluogo sul posto senza impegno, in modo poi da studiare in che modo potrebbero essere posizionati questi impianti che sono completamente a scomparsa, quindi non li vedete, che funzionano quando non ci sono persone, quindi non sono dannosi né per gli animali né chiaramente per gli esseri umani. Insomma, noi con Zucchet Italia abbiamo veramente il top del settore. Se anche voi, io per esempio sono cliente di Zucchet Italia, in tutti questi anni che Zucchet Italia non è stato con noi, e Gianluca lo può confermare, io ho continuato ad essere cliente di Zucchet Italia anche per il fai da te, andando a prendere dei prodotti eccezionali, ma veramente eccezionali, che hanno limitato al massimo la diffusione della zanzara, almeno all'interno del mio spazio all'aperto. Ecco, dimmi.
11: Volevo dire, ecco, una cosa a Luca. Sì, tu sei un mio grande amico e un mio grande cliente, questo è vero, però abbiamo potenziato proprio per i clienti che non hanno la possibilità di venire da noi al negozio. Adesso abbiamo anche un negozio online molto, diciamo, molto funzionale, carico di tutti i prodotti Zucchet. C'è un grande risparmio comprando rispetto al negozio su strada, ed è www.ilformichiere.it. quello è il negozio ufficiale Zucchet Italia,
10: carino,
11: dove troverete tutta la nostra, oltre che ad essere un negozio online, ci sono tutte le spiegazioni su ogni infestante e come combattere.
10: Allora, www.ilformichiere.it, preparati, perché la prossima volta parliamo di questi impianti fissi, chiaramente delle disinfestazioni, e parliamo anche dei nostri animali, diciamo gli amici a quattro zampe soprattutto, se le disinfestazioni possono essere dannose o meno. Ne faremo la prossima volta. Vi ricordo che Zucchet Italia si trova in circonvallazione orientale 4703, è la corsia laterale del raccordo anulare tratto Appia Tuscolana, e il telefono è lo 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15. Gianluca, buon lavoro, ciao, grazie.
11: Grazie, buon lavoro anche a
10: ciao,
11: voi. Grazie
10: mille, abbiamo parlato così con Gianluca Zucchet di Zucchet Italia. Ricordate 06 87 77 29 15, che poi adesso abbiamo parlato di zanzare, ma poi nel corso dei vari interventi parleremo di zanzare, parleremo di topi, parleremo di scarafaggi, parleremo della Vespa orientalis, parleremo di come combattere le zecche, e credetemi ragazzi, voi di zecche ce ne stanno tante in giro, ragazzi, non le vedete, ma è pieno di zecche, è pieno di zecche, una cosa pazzesca, no? Non so se anche voi avete questa impressione. Io più guardo, più parlo con tante persone, è veramente pieno di zecche. Pieno di zecche. Va bene. Qualcuno mi dice: Luca, non hai ricordato Evaristo Beccalossi? Allora, è un uomo che ha fatto parte di un calcio che purtroppo non c'è più, e i più giovani non si ricordano Evaristo Beccalossi, però era uno con i piedi buoni, era uno proprio con i piedi buoni. Oggi in Italia, sarà perché c'è anche un periodo, diciamo, di livellamento verso il basso, no? Ma mi dite un giocatore italiano oggi, un giocatore italiano che ha i piedi buoni come quelli che aveva Evaristo Beccalossi? Questo non voglio dire che stiamo parlando di un 10 a livello dei grandi 10 della storia del calcio mondiale, no, perché sarebbe allora una mancanza di rispetto nei confronti di Evaristo Beccalossi, ma sarebbe una mancanza di rispetto anche nei confronti degli altri grandissimi, immensi numeri 10. Ma oggi Evaristo Beccalossi giocherebbe titolare in Italia, ovunque, sarebbe titolare fisso in nazionale. E poi, tra l'altro, è uno che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, è rimasto una persona estremamente seria. Quindi non ha fatto il buffone come fanno tanti altri ex calciatori in televisione. E quindi era sì, forse per noi che siamo RTR 99 ti ricordi, era giusto anche ricordare la figura di Evaristo Beccalossi. Ci sono giocatori che fanno parte di un calcio antico, ed è un calcio bello, ecco. Evaristo Beccalossi faceva proprio parte di quel periodo lì, che poi anche a guardare le immagini in televisione sembra quel calcio era molto più lento rispetto a quello di oggi, e quindi i più giovani si annoiano a vedere, a parte il fatto che anche oggi il calcio, no, moltissimi giovani non guardano tutta la partita, quindi i risvolti della partita, guardano i cosiddetti highlights, quindi in tre minuti, all'interno di questi tre minuti vengono racchiusi i fatti salienti della partita, un po' è il riassunto di un riassunto di un riassunto, sempre molto molto veloce, ma anche perché la soglia di attenzione è scivolata verso il basso. Guardare una partita degli anni 80, ma guardate anche una partita degli anni 90, la cosa che ti accorgi è la lentezza, di come il gioco fosse enormemente più lento rispetto al gioco di oggi. E quindi ai più giovani, e tu dici: sì, vabbè, però ragazzi, voi provate ad immaginare uno come, adesso visto che abbiamo parlato di Evaristo Beccalossi, no, che non è mai stato un fulmine di guerra e non lo sarebbe stato neanche adesso, non era neanche uno che in campo era un lottatore, ma proprio perché il suo ruolo non gli imponeva di essere un lottatore, non era un Gattuso per intenderci, no? Non era uno che si metteva lì a rincorrere l'avversario, andava al tackle duro, no. Però prende un Evaristo Beccalossi e allenano come si allenano i giocatori di oggi, ed Evaristo Beccalossi ancora oggi avrebbe dato le melette a tanti. Vabbè. Dunque, c'è un po' di... Allora, ogni volta che Donald Trump parla, stanno lì a cercare di coglierlo in fallo. È successa una cosa, secondo me, grande normalità. C'è questo incontro con dei giovani, e una bambina che parla con Donald Trump, e Donald Trump le chiede: tu che sport pratichi? E lei: gioco a pallavolo e in estate proverò a iniziare con il calcio. Al che Donald Trump, dopo averla ascoltata, dice: wow, e con la tua altezza riesci a colpire la palla, a giocare a pallavolo? Cioè riesci ad alzare così, riesci a saltare così in alto da schiacciare la palla anche dall'altra parte? Forse il calcio potrebbe essere meglio. Penso che tu saresti una grande giocatrice di calcio. Ah, l'offesa vergognosa di Donald Trump. Allora, una ragazzina, attenzione, se la ragazzina avesse detto, piccolina, piccolina di statura la ragazzina, se la ragazzina avesse detto: il mio sogno è diventare una giocatrice di pallavolo, stop, e se Donald Trump le avesse detto: a pallavolo, ammazza, ma sei una nana di merda, ma perché non provi col calcio? Tu non puoi giocare a pallavolo, sei alta due scuregge bucate. Cioè, se avessi detto una cosa di questo genere, io sarei prima a dire: è vergognoso. Ma la bambina per prima ha detto: gioco a pallavolo e questa estate, siamo a maggio, quindi adesso proverò a giocare a calcio. Donald Trump, avendo visto l'altezza della bambina, che non era esagerata, le ha detto: ma accidenti, ma riesci a giocare a pallavolo? Forse sarebbe meglio il calcio. Le ha detto una cosa normale. Oggi, con questo fatto del body shaming, devi fare attenzione. Cioè, se io vedo un bambino che pesa 120 kg e dico: ah, ciao, tu che sport pratichi? E lui dice: guarda, io attualmente faccio il terzino fluidificante, però quest'estate vorrei provare con il sumo. Calcolando che pesa 120 kg, io potrei dirgli: ma guarda, riesci a fluidificare bene sulla fascia come terzino? Secondo me saresti un ottimo lottatore di sumo. Secondo voi io avrei offeso il bambino? Visto che lui stesso ha detto che avrebbe voluto provare con il sumo. Ecco, facciamo attenzione, perché continuare a parlare con un preservativo sulla lingua e poi, ragazzi, porta alla denatalità assoluta. Alla fine non parla più nessuno. Alla fine ci troviamo nella condizione di non poter più discutere di nulla, perché qualunque forma di commento è un commento, può essere un commento. Cioè non è una critica, non è una cosa negativa o positiva, è semplicemente un commento. Io, per esempio, l'altro giorno c'è stato il concertone del primo maggio e tra i presentatori c'era anche Big Mama. E io, avendola vista, ho pensato fra me e me, dico: accipicchia, è dimagrita 50 kg e non si vede che è dimagrita 50 kg. Ma non è che l'ho detta in maniera negativa. È evidente che se tu prendi una persona che pesa 60 kg e le fai perdere e perde per un regime alimentare più attento, quello che è, e la trovi che pesa 50 kg, dici: ammazza, sei dimagrita. Big Mama ha perso 50 kg partendo chiaramente da una base che era più importante, aveva un peso importante, perde 50 kg, non si vedono. Oddio, è anche vero, ma qui parlo per gusto personale, che si veste in maniera tale da non premiare la sua figura, però ho evitato di dirlo, ho evitato di commentare, perché altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare: beh, in fin dei conti pure questo si tratta di body shaming. Cioè pure tu, siamo arrivati al punto in cui tu trovi una persona che pesa 200 kg, si mette i leggings, perché l'altro giorno ho detto fuso e mi hanno dato una bacchettata, a vecchio non si dice fuso, si dice leggings, si mette i leggings. L'esempio classico è quello della formaggella, ma tu non puoi dire: no, comunque stanno bene, cioè anche se una pesa 2 quintali, no? E se mette i leggings e tu la senti arrivare, perché da 100 metri senti e non riesci a capire cos'è, guardi in alto e pensi sia un drone, poi man mano che si avvicina capisci che sono le cosce che sfregano fra di loro, però non lo puoi dire, devi stare zitto perché sennò è body shaming.
0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
12: RTR 99 ti ricordi.
13: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
14: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
15: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
16: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
12: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Vi ricordo che alle 8:10 avremo in diretta il generale Roberto Vannacci. Insomma, ieri c'è stato la premiazione del David. Due palle, ragazzi. Dio mio, ragazzi. Due palle e ancora, mamma mia, e la Palestina e i fascisti e l'impoverimento culturale, capito? Cioè non basta, avete scassato le scatole, per non dire altro. C'è chi dedica il premio alla Global Sumud Flottiglia. Basta, ci avete scassato, basta questo fatto. Cioè, allora, quando si parla di impoverimento culturale, signori, io dico una cosa. Dunque, non vado al cinema materialmente, nel senso non esco di casa per andare al cinema, ma questa è una cosa mia, io attendo che il cinema arrivi in TV, quindi me lo vedo in televisione e quindi contribuisco in questo modo pagando un abbonamento ad una piattaforma e mi guardo le serie. Quindi non è che sia contro il cinema o determinate produzioni. Però, signori miei, qui c'è da dire una cosa. Allora, anche un prodotto cinematografico, signori, deve tenere conto di una equazione. Prodotto, spettatori. Se tu produci un qualche cosa e questo qualche cosa non viene visto da nessuno, per quale motivo io che mi sveglio tutte le mattine alle 5, io che pago regolarmente le tasse, devo mantenere te perché te vuoi divertire a fare l'attore? Se sei un fallito come attore, se sei una fallita come attrice, ti metti a fare altro. Cioè, il problema delle cosiddette maestranze, per le quali io nutro rispetto per chi lavora nel mondo del cinema, parlo delle maestranze, quindi i tanti che sono intorno alla costruzione di un film, perché noi pensiamo che il film sia solamente l'attore, l'attrice, protagonista, coprotagonista, altri attori, il direttore della regia, cose di questo genere. Ragazzi, se non c'è sta quello che ti porta il cestino con la roba da mangiare, se non ci stanno i truccatori addetti alle luci, ma tanti quelli che portano i camion, i film non si fanno. Ok, quindi le maestranze sono più importanti degli attori e delle attrici, del regista, degli sceneggiatori e quant'altro. Però se voi attori, attrici, registi, sceneggiatori fate dei prodotti di merda, girate dei film di merda e vi nascondete dal fatto che le maestranze restano senza lavoro, la colpa è vostra che fate dei film di merda. Perché se fate dei film di merda e la gente non li va a vedere e le maestranze restano senza lavoro, la colpa è vostra. Cioè, mi spiegate dove sta scritto che voi potete continuare a giocare, a fare i registi, a fare gli attori di film che non va a vedere nessuno, ma lo fate con i soldi nostri? Lo fate con i soldi di chi la gente va a lavorare? Perché altrimenti, se non vi facciamo giocare a fare gli attori e i registi di film che non vanno a vedere nessuno, automaticamente si parla di fascismo e si parla di impoverimento culturale. La colpa è vostra, siete voi che siete dei falliti nel vostro lavoro. Non siete in grado di fare il vostro lavoro. Tutto lì. Fai un film? Benissimo, un film è un prodotto, nient'altro che un prodotto. Quanto costa il film? Costa 1 milione di euro, dico una cifra di questo genere, ok? Quanto ha incassato il film? Ha incassato 2 milioni di euro, molto bene, è stato positiva come cosa, è stata positiva. Ma se il film costa 1 milione di euro e tu prendi 800.000 euro di contributo dallo Stato e il film incassa 40.000 euro, è evidente che lo Stato sta finanziando un prodotto in perdita. Quindi la verità è che il cinema italiano non vale un cavolo. La verità è che il cinema italiano nel 90%, cioè noi abbiamo degli attori e delle attrici, prima ho utilizzato un termine, no? A Roma non è neanche considerato parolaccia, ma viene detto quando senti qualcuno che pensa di essere più importante di quanto in realtà non lo sia. Ci sono due possibilità: e chi sei, Cascini? Oppure se sente sto cazzo. Ecco, noi abbiamo un mondo del cinema che in Italia il 90% è fatto dei Cascini e di gente che si sente sto cazzo. Sono dei falliti quelli che dicono: oh, non possiamo più lavorare perché non abbiamo più contributi. E per quale motivo io devo dare dei contributi? Ma questo vale per il mondo del cinema, non mi interessa il tipo di film, non mi interessa se gli attori sono posizionati politicamente da una parte oppure dall'altra. Io parlo proprio del discorso sbagliato a priori. Perché io devo finanziare il cinema e non devo finanziare la ferramenta sotto casa? Cioè, se la ferramenta sotto casa sta in perdita, ok? Che fa la ferramenta? Che fa quel poveraccio della ferramenta? Te lo dico che cosa fa? Chiude e si mette a consegnare le pizze con Glovo. Questo fa il poveraccio che lavora nella ferramenta. Non è che dice: mi dovete dare dei contributi per tenere in piedi una struttura in perdita. Questo è quello che succede al cinema italiano. La verità, ed è questo, attori, registi, sceneggiatori non lo vogliono sentire, noi continuiamo ad incensare come attori di grandissimo livello una serie di seghe clamorose che escono da qualche accademia e si sentono arrivati solamente perché fanno dei film impegnati, ma in realtà sono delle seghe, sono dei falliti. La verità è che il cinema italiano non vale una mazza. La verità è che il cinema italiano produce dei film che molto spesso sono indecorosi, che sono film indegni, che hanno sceneggiature indegne, regie indegne, danno interpretazioni indegne, ma poi tutto questo deve essere finanziato dallo Stato. Cioè io devo permettere, perché si parla di salvaguardare la cultura, si parla di salvaguardare il lavoro delle maestranze, devo metterci soldi per continuare a far giocare dei falliti a fare gli attori. Sei capace di fare l'attore? Sei bravo a fare l'attore? Interpreti film belli che incontrano il gradimento del pubblico? Allora è giusto che tu possa guadagnare tanto, perché la gente ti viene a vedere. Ma se fai dei film che non va a vedere a nessuno, non va a vedere nessuno, mi dispiace, ma l'attore non lo puoi fare. Altro che fascismo o impoverimento culturale. Diciamo la verità: il cinema italiano nel 90% dei casi è formato da incapaci.
0: RTR 99.
12: Ti ricordi.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
21: Iperceramica.
22: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0. Vi aggiorno su un fatto del quale abbiamo parlato proprio ieri, se non l'altro ieri, martedì. Un nostro ascoltatore era molto preoccupato perché stava andando dall'avvocato per la separazione, quindi oggi ci aggiorna e dice: dunque è andata bene, mi sento più tranquillo, in tutta serenità, abbiamo stabilito il mantenimento a mio figlio e soprattutto non ci sono limiti per poterlo vedere, per vederlo, per stare con lui. Ma mi sembra che sia una separazione più che accettabile. Non dico, non utilizzo un aggettivo così positivo come potrebbe essere ottima separazione, perché per quanto sia, ragazzi, una separazione non può mai essere ottima, però mi sembra una buona separazione, una buona separazione. Evidentemente al di là poi dei motivi che vi hanno portato alla separazione, siete due persone intelligenti che avete come scopo principale il benessere di vostro figlio. Va bene, ok, ok. Dunque, abbiamo parlato tempo fa, giorni fa, della questione di Beatrice Venezzi, che adesso è giustamente molto arrabbiata. Giustamente, perché ha dichiarato: se tornassi indietro non suonerei più per Giorgia Meloni, sono stata usata come carne da macello e poi lasciata sola. Ecco, quello che è successo a Beatrice Venezzi è un esempio lampante del perché in quel determinato mondo, che è quello, diciamo, dello spettacolo a 360 gradi, ok, gli artisti preferiscono schierarsi a sinistra pur non essendo di sinistra, perché è semplice, ma soprattutto è semplice trovare sponde che sostengano le tue tesi. Cioè, Beatrice Venezzi avrebbe potuto rappresentare, e in questo purtroppo la destra è responsabile, avrebbe potuto rappresentare un enorme ariete per sfondare un certo muro, quello del io lavoro nel mondo dello spettacolo, dico di essere di sinistra e sto a posto, anche se sono una sega dico che sono di sinistra, perché tra quelli che ieri comunque partecipavano al David ieri c'erano pure degli attori che, se vai in America, bene che vada, ma te deve di veramente bene, ti fanno pulire i cessi dove hanno cagato le comparse. Beh, se ti dice bene, ok, ma ti devi di bene, devi avere pure una bella raccomandazione. E Beatrice Venezzi avrebbe potuto rappresentare la testa d'ariete. Allora, di destra che viene difesa dalla destra, no, è stata lasciata sola. Hanno permesso che Beatrice Venezzi venisse massacrata fino a quando non è stata messa alla porta. Ora Beatrice Venezzi chiaramente non ha bisogno della Fenice, perché lavora in tutto il mondo, è direttore d'orchestra di grande successo, viene chiamata un po' ovunque a dirigere, quindi non è che lei abbia il problema di mettere insieme il pranzo con la cena, ma il problema è un altro, il problema è di carattere strutturale, il problema è di carattere comunicativo. Cioè io, artista di destra, che vorrei essere libero di esternare le mie idee, i miei pensieri, le mie opinioni. Oggi, d'altra parte, se chiediamo a Musella o a De Angelis, parlo di due che hanno parlato ieri, il loro pensiero riguardo alla geopolitica, beh, insomma, vabbè che se ne parla lì Tizzetto, ne può parlare a chiunque, facciamo parlare pure al brasiliano di politica, quindi stiamo veramente ormai a livelli forse anche sotto lo zero. Ma io, ma chi mo fa? Cioè, ammesso, io lavoro qui in radio e dico sono di destra e vado avanti tranquillamente per la mia strada. Cioè, veramente io me ne frego sotto tutti i punti di vista. Io chiaramente non ho bisogno di essere spalleggiato, non ho bisogno di essere aiutato, non ho bisogno di essere sostenuto. Ho le spalle sufficientemente forti per andare avanti per la mia strada e scrollarmi di dosso zeccame di ogni genere. In un determinato mondo, però, se tu non sei di sinistra, non lavori. Cioè, quando si fa il casting, quando si scelgono le persone e ti dicono guarda, questo potrebbe andare bene, no, lascia perdere, questa è di destra, cioè che era solo problemi, ecco, e non si lavora più. Beatrice Venezzi è stata abbandonata e oggi tanti artisti, perché io non voglio pensare, signori, le cose sono due. Com'è possibile che in un mondo, in una Italia, in una nazione come l'Italia, dove più o meno la metà delle persone è di centrodestra e più o meno la metà delle persone è di centrosinistra, ok? Più o meno è questa, no? Dai, una suddivisione molto così a spanne, intuitiva, si può fare, no? 50 e 50. Com'è possibile che nel mondo dello spettacolo la percentuale è del 100% a sinistra? Com'è possibile? Me lo spiegate? Qualcosa non funziona, cioè qualche cosa non quadra, ok? Allora, se tutti dicono di essere di sinistra è perché conviene dire di essere di sinistra. Voi immaginate se ieri al David uno fosse arrivato dicendo io vorrei ricordare le vittime del 7 ottobre. Beh, allora, quello nel mondo del cinema non lo facevano neanche entrare, gli davano la diffida. Cioè la diffida con obbligo di firma, lui doveva stare almeno a 5 km da qualunque cinema, gli chiudevano la televisione per non vedere neanche più le piattaforme, capito? Perché non c'è più la libertà. E allora rimanere in silenzio di fronte alle aggressioni che ha subito Beatrice Venezzi come professionista, come donna, come artista, è una cosa vergognosa. E oggi l'esempio di Beatrice Venezzi, io che sono un artista, sono di destra e dico ma chi me lo fa, ma in fin dei conti ma che me frega, allora vado sul palco, so una pippa, vado sul palco, mi danno un premietto e dico sono per la Palestina libera, in realtà dei palestinesi può pure non fregarmene niente, me ne fotto di tutti e di tutti, però tanto l'ho detto. E poi mi squilla il telefono, oh c'è stato a fare un altro filmetto, no a fare un altro filmetto, ma che me frega, intanto ho detto Palestina libera, dice ma che me frega, io devo lavorare, devo campare. Lo stesso discorso di quando tu accusi un poliziotto di essere un delinquente perché ha rincorso un ladro, il ladro è caduto ed è morto, ma io poliziotto che vedo la storia del mio collega mi passa davanti un ladro e io dico ma scappa pure, ma che me frega, io ti devo correre appresso perché mi pagano per correrti appresso, ti corro appresso, quindi è il mio lavoro, tu cadi, io vado a processo, resto senza lavoro perché ti soccorso appresso, perché per il mio lavoro ti devo correre appresso, ma che me frega. Ecco, questo è quello che sta accadendo in Italia, signori, tra pochissimo qui in diretta su RTR 99 ti ricordi il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
1: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
2: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
2: RTR 99 ti ricordi?
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
23: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
24: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99.
25: RTR 99.
2: Ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 11 minuti primi e qualche secondo. Diamo il benvenuto e il bentornato qui su RTR 99 ti ricordi al generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. Generale, buongiorno.
26: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Uno splendido giovedì mattina.
10: Oh, perfetto. Giovedì mattina, dove si trova lei adesso?
26: Mi trovo a Bruxelles dove svolgo il mio lavoro. Io non manco un giorno qua.
10: Perfetto, però domani è l'8 maggio, se non erro, c'è un incontro a Genova, giusto?
26: Sì, verissimo. C'è uno degli eventi che è stato organizzato da chi segue Futuro Nazionale, dai molti entusiasti, dai futuristi a Genova. E parleremo di quella Liguria, parleremo della città, parleremo anche di Silvia Salis, che è sindaco di Genova, che qualcuno l'aveva dipinta come la prossima sfidante quale capo del governo, la prossima sfidante per Giorgia Meloni. Bisognerebbe capire che cosa ha fatto questa signora Silvia Salis nella sua vita, perché da quando fa il sindaco di Genova non ha fatto nulla, se non qualche cosa di molto controverso. Ma magari ne parleremo domani a Genova con tutti quanti.
10: Sarebbe interessante anche sapere qual è, anche perché Silvia Salis sembra veramente essere una predestinata, anche se lei ha sempre negato. Lei crede che potrebbe essere il candidato primo ministro del cosiddetto campo largo alle prossime elezioni?
26: Ma guardi, non lo so, perché ci si può aspettare qualsiasi cosa. Certo è che non manca un giorno in cui la sua faccia non sia su qualche quotidiano o alla televisione. Però vediamo che cosa ha fatto. Oltre a lanciare martelli per tutta la sua vita, poi ha una laurea online in scienze politiche, poi da quando è sindaco di Genova ha alzato le tasse, quello sicuramente, ha fatto un aumento dell'IMU e ha portato Genova a pagare le tasse più care d'Italia. Ha confermato la tassa sui passeggeri in transito per Genova, quindi anche qua è sborso per i cittadini, ha aumentato la Tari, è sicuramente una sostenitrice del movimento pro-Palestina, scende in piazza con la bandiera della Palestina, ha, pensi un po', ingaggiato un consulente esterno per i diritti LGBTQIA+ con un compenso complessivo di quasi 160.000 euro per 3 anni. Non ha voluto allestire il presepe tradizionale nella sede comunale e poi non ha fatto nulla per quanto riguarda Genova. C'era il progetto del termovalorizzatore, essenziale a Genova, lei ha perso tempo, ha chiesto un'ulteriore perizia, non ha portato a termine lo Sky Metro, che è un servizio pubblico di trasporto importantissimo. Parliamo di un progetto già finanziato dallo Stato con 400 milioni di euro. Lei si è inventata che c'erano dei problemi non era bello.
10: Ok.
26: E quindi alla fine non ha fatto nulla. Però sembra che questo nome giri quale prossima sfidante nei confronti della destra e dell'attuale Giorgia Meloni. Vedremo, staremo a vedere. Parleremo anche di questo domani.
10: Parliamo di agibilità politica, perché ogni volta che Futuro Nazionale apre una sede sul territorio ci sono delle contestazioni. Ho visto che è capitato anche in Puglia l'altro giorno con 4-5 persone, non di più, che hanno intonato Bella Ciao davanti ad un banchetto di Futuro Nazionale, ma secondo me è particolarmente grave quello che è successo a Firenze dopo l'apertura della sede di Futuro Nazionale da parte di un certo Ferraro, presidente di quartiere, che in un incontro con i cittadini ha pronunciato una frase shock. Ne vogliamo parlare, generale?
26: Certo, assolutamente. Beh, intanto a Bari si sono autodefiniti i pagliacci, quelli che sono venuti. Erano 5 persone vestite da pagliaccio che hanno fatto una sorta di spettacolo veramente ridicolo. Ma se a loro piace così, figuriamoci, noi non facciamo altro che assecondare le loro aspirazioni. Ma quello che è successo a Firenze invece è grave, ma la cosa non mi stupisce, perché questo presidente di quartiere Ferraro, praticamente parlando in un quasi comizio a tutta un gruppo di persone evidentemente della sua stessa fazione politica del quartiere, ha detto una frase molto preoccupante. Ha detto: guardate, da un punto di vista legale io non posso fare nulla, abbiamo fatto ricorso, abbiamo chiesto la chiusura di questa sede, ma hanno tutto il diritto di aprirla, però se qualche sera vogliamo andare a fare qualche cosa, lasciando la frase in sospeso, come per dire: andiamo a fare qualche cosa di illegale, andiamo a deturpare la sede, andiamo a distruggerla, andiamo a spaccare le vetrine, andiamo a far capire loro che anche se legalmente ne hanno il diritto non possono rimanere qua. E vede, questa è il loro carattere. Questi signori, nonostante investiti di una grande responsabilità istituzionale, ovvero quella di essere a presidenza di un quartiere cittadino, di una delle città più importanti d'Italia, bene, questi signori si professano difensori dei diritti e della democrazia, quelli che vogliono la dignità di tutte le minoranze, ma odiano dal profondo del loro cuore chi non la pensa come loro. Ma io penso proprio perché non hanno la capacità di argomentare le loro posizioni, ma hanno la pretesa che queste idee, quelle le loro, vengano accettate in modo dogmatico, devono essere imposte. In realtà però, e lo vediamo da questa dichiarazione di questo presidente Ferraro, sono dei violenti, sono dei sobillatori, dei fomentatori. Se non possono farle in prima persona queste azioni criminali ed illegali, spingono qualcun altro a compierla, strizzano l'occhio ai sovversivi, agitano le folle, spingono alla sommossa, ormai li conosciamo. Ma poi di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando della sede di un partito, fondamentalmente di una bottega, di un locale privato, dove se vuoi entri, se non vuoi te ne stai fuori. Non è che da quel locale escono esalazioni nocive, inquinamento, radiazioni. No, in quel locale si producono solo una cosa, idee. Ed è forse questo che li turba. Cioè, il fatto che c'è ancora qualcuno che continua a ragionare ed ha rinunciato a essere un trinariciuto. Forse molti ascoltatori non lo sanno, ma il termine trinariciuto fu coniato da Giovannino Guareschi nell'immediato dopoguerra per descrivere gli appartenenti e i militanti del Partito Comunista. Li descriveva come persone quasi sovraumane, no? Che non facevano con tre narici. La terza narice serviva a fare uscire il cervello e a far entrare le direttive del partito, che dovevano essere accettate in maniera dogmatica e indiscutibile. Sono così, non possiamo farci nulla.
10: Sicuramente
26: è grave l'esternazione di questo presidente di quartiere Ferraro.
10: A livello di confronto politico, noi in Italia siamo stati abituati a non vedere, almeno in quelli che sono certi ambienti istituzionali, il confronto inteso come botta e risposta. Per esempio c'è la sua collega a Bruxelles, l'onorevole Ilaria Salis, che ha rifiutato di rispondere ad una domanda dopo il suo intervento di Silvia Sardone, mentre invece è successo l'esatto contrario, visto che lei ha accettato una domanda dell'ex sindaco di Firenze Nardella. E che cosa è successo in quel caso? Perché io ho avuto, mi perdoni, ma ho avuto proprio mi sono sentito di esprimere solidarietà a Nardella, perché ho detto: doveva rispondere, non umiliarlo. Che cosa è successo?
26: No, ma guardi, intanto non è vero che Salis non ha risposto a Sardone. Salis non risponde mai, perché chiunque abbia provato a fare qualche osservazione, qualche replica ai suoi interventi, lei ha sempre negato qualsiasi risposta, perché evidentemente, come dicevo prima, queste persone non hanno la capacità di argomentare, non hanno la capacità di spiegare, ma pretendono che qualsiasi cosa venga da loro detto venga accettato in maniera dogmatica. Vivono in questo mondo, non si prestano al confronto, non si prestano alla dialettica. Vede, lei ha detto che eravamo in un Parlamento a Bruxelles ed ha ragione, il Parlamento trae origine proprio dalla parola parlare, discutere, confrontarsi, ecco, Silvia Salis non lo fa mai e questo ne svela quelle che sono le caratteristiche del suo carattere e della fazione politica alla quale appartiene. No, Nardella mi ha fatto una replica, certo, ma io l'ho accettata certamente, forse lui si aspettava che io reagissi come Silvia Salis o come i suoi compagni di partito che sono abituati a gettare la spugna e a non accettare assolutamente alcuna osservazione. L'ho accettata, solo che povero Nardella, lui, come gli ho detto, abituato a suonare violino e non a parlare in un Parlamento, ha fatto un commento che si è ritorto completamente contro lui. Mi ha parlato che io voglio un'Europa debole, che invece era Trump responsabile di tutto, e invece io gli ho dimostrato che l'Europa debole è proprio quella che lui sostiene, quella della signora von der Leyen, che invece di cercare di usare le leve a sua disposizione nei confronti degli Stati Uniti, che ci hanno messo in una crisi alla quale noi non, per la quale noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, ma ci cade solamente dalle loro iniziative, i cui costi poi li paghiamo noi, ecco, questa signora von der Leyen è quella che ha voluto pagare e investire 700 miliardi di euro per l'acquisto del gas naturale liquido da Washington, che ha voluto e che ha contrattato l'investimento di 600 miliardi di euro europei nell'economia americana, e che quindi è lui stesso, sostenendo la signora von der Leyen e questa commissione, che sta portando avanti un'Europa debole e totalmente insignificante nel campo delle relazioni internazionali.
10: Parliamo invece di quanto è accaduto a Mestre, no? Quindi con la candidatura di alcune persone di nazionalità bengalese, più di qualche persona, e quello che mi ha colpito, ma volevo sapere proprio il suo parere in merito, è che una di queste persone candidate abbia tenuto dei comizi in lingua bengalese, nonostante chiaramente si parli di cittadini italiani che devono chiaramente andare a votare avendo il diritto di poterlo fare. Cosa ne pensa di quello che sta avvenendo a livello di ricerca di nuovo elettorato?
26: Ma questa era una cosa prevista e prevedibile. Come sa, in Francia hanno coniato il termine islamo-gauchisme, che vuol dire sinistra islamica, tutto attaccato, perché la sinistra in Europa, mancando di una base elettorale, perché ormai il proletariato non esiste più, e diciamo che gli interessi del ceto operaio, delle frange più deboli della società autoctona, non le fa più la sinistra, le fa più la destra della sinistra. La sinistra quindi deve cercare una nuova base elettorale e la trova soprattutto nell'immigrazione musulmana, perché d'altra parte la sinistra è quella che facilita questa immigrazione illimitata ed illegale, è quella che vuole la politica dei porti aperti, è quella che dice che noi dobbiamo portarli da noi, dobbiamo offrire loro tutto ciò che abbiamo perché loro ne hanno il diritto, perché sono esseri umani e che quindi dobbiamo accogliere tutti i disperati della terra. Ve la ricordate la signora Boldrini che parlava di risorse, parlava di loro che ci avrebbero pagato le pensioni, no? E quindi è chiaro che adesso che queste persone sono da noi e che hanno anche avuto accesso al diritto di voto, la sinistra cerca di fare cassetto elettorale e quindi li inserisce all'interno delle proprie liste elettorali e cerca i loro voti, senza capire che queste comunità straniere, quando vanno a votare e chiedono il voto dei propri rappresentanti, lo fanno per fare gli interessi delle comunità straniere, non gli interessi degli italiani. Cioè, chi chiaramente si presta a queste candidature poi richiederà al partito stesso con il quale si presenta politiche che possano facilitare l'arrivo di ulteriori immigrati e politiche che possano facilitare l'erogazione di sussidi proprio a queste comunità di immigrati che non sono gli interessi degli italiani. E poi vede un'altra cosa che a me preme dire, a me non stupisce che ci siano degli stranieri nelle liste elettorali, ben vengano anche delle persone che non hanno la nostra stessa religione, io non ne faccio una questione di fede o di credo religioso. A me sconvolge invece che in un manifesto elettorale, peraltro non scritto in italiano, ci sia un appello ad Allah misericordioso affinché alcuni appartenenti a quella comunità votino per loro. Allora non è più un manifesto elettorale, ma è un manifesto di lotta religiosa, è un manifesto di contrasto religioso, ed è questa la cosa che è sconvolgente. D'altra parte, queste persone fanno della religione della loro religione, ovvero dell'Islam, una sorta di manifesto politico e di lotta politica. Lo stesso sindaco di New York, che è stato eletto a New York circa un anno fa ed è musulmano, ha impostato tutta la sua campagna elettorale sul fatto di essere un musulmano, non su quali sarebbero state le sue politiche nei confronti di New York, della città. E così queste persone non si presentano con un programma riferito alla città di riferimento, ma vogliono cimiteri islamici, vogliono luoghi di culto per gli islamici, vogliono favorire l'arrivo di ulteriori islamici. Hanno un programma totalmente allineato con quella che è l'invasione di una certa gruppo di persone, per lo più provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, e soprattutto di religione islamica.
10: Una cosa generale che volevo conoscere un po' la sua opinione, perché io me ne sto facendo una e non è detto che sia quella giusta e quella corretta. Lei, la sua figura.

0: qualcuno che in America li chiamano i prodotti Me Too, cioè anch'io, no? Persone che tentano di vivere di luce riflessa. Adesso è nata questa polemica, le dico che è appena nata, ma vedrà che qualcuno tenterà di intingerci il biscottino, con una persona transessuale che, diciamo, nel corso della sua vita ha cercato di avere una certa visibilità nel campo dello spettacolo ed oggi denuncia di essere stata allontanata da una cena post incontro in Puglia proprio con lei in quanto transessuale. Secondo me, poiché rimanere in silenzio in questi casi è sempre sbagliato, cosa è successo e cosa ne pensa, generale?
1: Ma intanto dico subito che è una grande bufala, io non ho mai allontanato nessuno e fatto che una persona sia transessuale, sia eterosessuale, sia omosessuale, non me ne frega assolutamente niente. È una sua scelta personale, ricade nei gusti e nelle predilezioni personali. Quindi è un fatto non successo. Peraltro questa persona ha il mio numero di telefono personale, perché ci siamo sentiti, questa persona fa la giornalista e quindi avevamo avuto modo, mi aveva invitato anche a una delle sue trasmissioni, delle sue programmi, ma non avevo avuto modo di andarci, quindi se avesse avuto dei problemi veri li avrebbe potuti risolvere direttamente al telefono con me. Ciò non è avvenuto e quindi ciò spiega che questo altro non è un pretesto per cercare di ritornare su qualche pagina di giornale per avere visibilità, ma è quello che succede ogni giorno. Vede, non solo questa persona che appartiene, diciamo, al ramo giornalistico dello spettacolo, che forse vuole avere qualche palcoscenico in più, ma anche i politici. I politici non fanno altro che citare il nome di Vannacci. Se lei vede i giornali addirittura, non c'è giorno in cui, spesso a sproposito, quasi sempre viene citato il mio nome da qualcuno, forse per attirare l'attenzione. Lo fanno con i social, lo fanno facendo addirittura i video con l'intelligenza artificiale nei quali vengo inserito dentro per richiamare l'attenzione delle persone e per cercare di magari di confrontarsi senza un contraddittorio, perché io non sono presente su qualche cosa che magari ho detto. Quindi è una cosa che ormai succede da un paio di anni. Vannacci fa audience, Vannacci attira l'attenzione del pubblico e molti cercano di sfruttare questa cosa. Io sono molto perplesso, io non lo faccio mai, in genere okay. Parlo di me stesso e non è che approfitti di qualcuno che ha una visibilità maggiore per cercare di agganciarmi a questa visibilità. Cerco di crearla proprio partendo da quello che sono io, non agganciandomi a qualcun altro. Ma se queste persone reputano che questo sia qualche cosa che porta loro qualcosa in più, lo facciano. Io dubito, perché gli italiani non sono stupidi, gli italiani ancora, alcuni di loro, molti di loro pensano con la propria testa. Questa persona trans che ha detto questa cosa ha detto una cosa non vera. E comunque se avesse voluto partecipare alla cena avrebbe potuto tranquillamente Perfetto. Farlo contattando direttamente il sottoscritto.
0: Perfetto, e mi piace moltissimo il fatto che avendo parlato di questa persona non abbiamo fatto il suo nome. Ricordiamo ancora l'appuntamento di domani a Genova, dove, quando e a che ora?
1: Allora sarà domani sera, sarà alle 18:30. Sarà in un locale di cui adesso non mi ricordo esattamente il nome, ma glielo dico in 2 minuti se abbiamo ancora questa
0: certo.
1: possibilità di tempo.
0: Certo.
1: Allora, eccolo qua, non voglio dire una cosa perché non conosco perfettamente il locale dove andremo. Eccolo qua, sarà al Tiglè, non volevo sbagliare, che sarà il lungomare lombardo, che è sul lungomare lombardo numero 21, con inizio alle ore 18. Se qualcuno vuole partecipare, c'è la locandina sui miei social, c'è un numero da contattare sia su WhatsApp o un'email da inviare, perché essendo un posto che ha delle limitazioni di spazio,
0: certo.
1: non saranno accettati più delle certo. persone che possono essere.
0: E poi mi sembra di aver letto. Mi sembra di aver letto, ma magari sbaglio, che ci sarà qualcosa a giugno a Roma, giusto?
1: A giugno a Roma ci sarà l'assemblea costituente del Partito Futuro Nazionale, sarà molto importante, sarà un evento proprio che segnerà l'inizio sostanziale di lavoro del Partito Futuro Nazionale. Fino adesso il partito è stato fondato, è stato ratificato l'atto dal notaio, ma con questa assemblea costituente invece il partito comincerà a esistere in maniera sostanziale, verranno nominate le cariche sia a livello nazionale che a livello regionale e il partito assumerà la sua struttura

0: proprio in questi due giorni del 13 e 14 giugno a Roma.
1: Perfetto, mi piace sottolineare una cosa, perché leggevo quello che ha dichiarato l'onorevole Orsano Sasso, che il futuro nazionale sta crescendo nonostante ci sia una sorta di difficoltà nel veicolare correttamente i contenuti, nel trovare spazio. Per me è un grande onore poter ospitare il generale Roberto Vannacci con questi appuntamenti settimanali. Vi dico fin da ora che ci sentiremo, ricollegheremo con il generale Roberto Vannacci la prossima settimana. Sarà mia premura farvi sapere il giorno della settimana e l'ora, sempre intorno alle 8:10. Generale, buon lavoro allora e grazie. Ci saluti Bruxelles.
0: Buon giovedì a tutta Roma, a tutto il Lazio, a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie mille, buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno. Il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale qui su RTR 99, ti ricordi. Il numero per farci sapere cosa ne pensate del generale Roberto Vannacci e delle sue idee è 338 99 00 990, messaggi scritti su WhatsApp.
2: RTR 99. RTR 99.
3: Ti ricordi? RTR 99.
4: RTR 99.
3: Ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:35 minuti primi e qualche secondo. Tutte le persone che chiedono, si informano, se ci sono dei paletti, io continuo a dire, ragazzi, affermandolo in diretta, la cosa chiaramente non è neanche lontanamente negoziabile. Chiunque, e ripeto, chiunque, parlo chiaramente dei leader di partito, abbia intenzione di intervenire qui in radio, lo può fare semplicemente contattando, hanno tutti il mio telefono cellulare, hanno tutti il numero della radio, senza alcun problema. Chiaramente parliamo di leader di partito, quindi chi vuole intervenire, destra, sinistra, ma guardate, senza alcun tipo di problema, senza alcun tipo di paletto o vincolo, libertà totale di dire ciò che si vuole, perché il rispetto che io nutro soprattutto nei guardi degli ascoltatori è quello di farvi ascoltare ciò che dicono i leader politici. C'è purtroppo nel giornalismo italiano questa forma che possiamo definire quasi di autoreferenzialità, definiamola così, anche se il termine non è proprio bellissimo, per rendere l'idea. Se io intervisto un leader politico, qualunque esso sia, il protagonista dell'intervista è il leader politico, non sono io. Cioè, io faccio una domanda e poi devo sparire. Non si deve ricordare l'intervista di tizio all'onorevole Tot. L'intervista è all'onorevole Tot, il tizio è un anello di congiunzione, quindi l'intervistatore deve essere un anello di congiunzione tra chi ascolta e chi parla. E quando un'intervista riesce bene è quando non si ricorda la figura dell'intervistatore. È lì che possiamo dire di aver lavorato molto molto bene. Invece tu prendi uno come Vannacci, lo porti in televisione, a parte il fatto che mi sembra che il generale non sia uno disposto ad arretrare facilmente, ma c'è sempre il giornalista o la giornalista in questione che tenta di coglierlo in castagna, tenta di metterlo in difficoltà e si rapporta a lui come se fosse politicamente parlando un suo pari. Non è così, ragazzi, un leader di partito è un leader di partito e deve parlare alle persone che potenzialmente potrebbero votarlo. Quindi quello che io faccio con il generale Roberto Vannacci farei con qualunque altro leader di partito, quindi Giorgia Meloni, Fratoianni, Bonelli, Calenda, Elly Schlein. La porta di RTR 99, ti ricordi, è aperta a tutti, però, e qui c'è un però, siccome la porta è aperta a tutti e io sono il padrone di casa, il padrone di casa non va a pregare qualcuno per dire ti prego vieni a cena a casa mia. Il padrone di casa sarebbe felicissimo di poter aprire le porte della sua casa per ospitare i leader di partito, ma certo io non mi metto a pregare i leader di partito. Se volete venire, casa mia. Anzi, come dicono in Spagna, mi casa es tu casa. Se non vuoi venire, come dico a casa mia, sti cazzi. È chiaro il concetto? Così almeno rendiamo meglio l'idea. L'ho detto in diretta, l'ho detto a pieni polmoni, l'ho detto senza filtri. Chiunque tra i leader di partito può intervenire ed avere a disposizione lo stesso spazio che io dedico al generale Roberto Vannacci. Se volete venire, e se volete venire, io ne sono felicissimo e sarò estremamente accogliente. Se non volete venire, io prego poco nostro Signore Gesù Cristo, figuratevi se prego voi. Dal mio telefono non parte una sola telefonata al vostro telefono, ma ricordate anche una cosa, no, apro una parentesi e poi la chiudo. Il rapporto rapporto con gli elettori si tiene non 2 mesi prima delle elezioni, si costruisce. È chiaro questo, è un po' come quando si parla della dieta, dice poi dai, non si ingrassa Natale a Capodanno, ma si ingrassa da Capodanno a Natale. Ecco, ricordate che il rapporto con gli elettori deve essere tenuto in vita quando le elezioni sono lontane, e poi quando si arriva alle elezioni si può raccogliere ciò che si è seminato. È chiaro? Se pensate di fare la semina veloce in 2 mesi, potete anche capire qual è l'escrescenza di natura sessuale tipica dei corpi maschili ai quali vi potete aggrappare. Dunque, parliamo invece di questa cosa. Allora, lui si chiama Tiago Avila. Tiago Avila è il leader della flottiglia che è stato arrestato e si è presentato con le mani dietro la schiena come se fossero ammanettate. Una cosa di questo genere la fece anche Greta Thunberg, quindi fingere di avere le manette quando invece le mani sono libere. Ma d'altra parte, signori, chi crede a certi personaggi crede anche alle favole, quindi crede al coniglietto pasquale, a tutto quanto il resto. Ma succedono cose che secondo me vanno sottolineate. Cioè, se noi quando parliamo di politica non vi mettiamo al corrente di come viene gestita una certa politica, significa che non stiamo svolgendo bene il nostro lavoro, significa che non stiamo facendo bene il nostro lavoro. Ho parlato proprio ieri di questa fotografia vergognosa generata con l'intelligenza artificiale, dove si vede una Giorgia Meloni con un sorriso ammiccante sul letto in ginocchio con quello che è stato definito un pigiama, ma in realtà sarebbe più giusto definirlo un baby doll, c'era un termine una volta, lo dico alle signore all'ascolto, magari dico una fesseria, un negligé. C'era questo termine che era tipo una sottoveste sexy, negligé, mi ricordo, non so, forse sbaglio, forse non è proprio un termine che mi appartiene, quindi mi sono gettato, ma chiedo il vostro conforto, capito? C'era questa cosa molto, questo baby doll piuttosto scollato, di colore bianco, le gambe scoperte, un po' accovacciata, lo sguardo, come dico, ammiccante, l'immagine classica di una donna che quando tu arrivi a casa, apri la porta della camera e te la trovi così, capisci che quella è una serata fortunata. Ok, oltretutto Giorgia Meloni in questa foto creata con l'intelligenza artificiale, quindi totalmente falsa, è stata anche migliorata parecchio. E giustamente Giorgia Meloni ha detto è una foto falsa, non è una foto vera, anzi mi hanno anche migliorato, è stata anche, diciamo, simpatica e ironica nel dire che è stata parecchio migliorata in quella foto, però ha detto fate attenzione alle foto fake perché insomma possono creare problemi. Però bene, Giannini, sapete che cosa ha detto? Che è stato un atteggiamento cinico quello da parte di Giorgia Meloni, perché lei ha bisogno di crearsi un nemico. E questo è veramente incredibile. Non utilizzo l'aggettivo stupefacente perché qualcuno potrebbe erroneamente pensare che dichiarazioni di questo genere siano legate al fatto che uno abbia assunto sostanze psicotrope di vario genere. Comunque io vi posso dire una cosa, io parlo veramente in una maniera indecorosa e arcaica, veramente, questo è uno che abbia assunto sostanze psicotrope di ogni genere, ma perché devo parlare così invece di che si è bombardato come una pigna? No, capito? No, dico altro. Quindi ecco perché non utilizzo il termine stupefacente, ma chiedo a Giannini, no, ma se ad essere vittima di una situazione di questo genere, quindi se qualcuno, qualche imbecille, perché parliamo di imbecilli, se avessero creato una foto fake con l'immagine di Silvia Salis, ok, nella stessa identica posizione di Giorgia Meloni. E se Silvia Salis avesse giustamente denunciato il fatto e avesse giustamente chiesto l'identificazione del responsabile, uno avrebbe parlato di cinismo da parte di Silvia Salis. Cioè, quando io dico sempre che la credibilità è sempre un qualche cosa che deve avere a che fare con la coerenza. E coerenza, signori, vuol dire che tu devi avere una come posso dire, una libertà totale di esprimere il tuo pensiero, e questo deve essere identico indipendentemente dalla vittima di un certo comportamento. Cioè, se tu prendi una donna, comunque una donna, e la piazzi sul letto con un capo di lingerie, quindi abbigliamento intimo, con la faccia ammiccante, e lo fai con Giorgia Meloni, lo puoi fare con Silvia Salis, lo puoi fare con Elly Schlein, lo puoi fare con, in questo caso parliamo di donne, con qualunque donna impegnata in politica, la vicenda è vergognosa. Se l'ha denunciato però Giorgia Meloni, diventa una questione cinica, perché lei lo ha fatto per crearsi un nemico. Ma come? Ma come, mi chiedo? Non abbiamo sempre detto che dobbiamo combattere un certo tipo di violenza che viene veicolata attraverso i social? No, perché questa dovete riuscire un po' a farmelo capire, perché non, probabilmente perché sono stupido, perché non ci arrivo. Dunque, qui in radio io dico sempre: i social sono un male e neanche necessario di questo periodo, perché permettono a chiunque, più o meno nascosto, di insultare senza rendersi conto di quello che è il peso di quell'insulto. Attenzione, io non sto parlando della normale critica, cioè se c'è una persona impegnata in politica a vari livelli e con vari incarichi o responsabilità e dice delle cose sulle quali io non sono d'accordo, io ho il diritto chiaramente di contestare ed esprimere il mio parere. Quindi vado sui social e dico: secondo me lei sta dicendo delle cose che non sono rispondenti al vero. Qualora si dovessero verificare le sue previsioni, io sarei fortemente preoccupato per il futuro della mia nazione. Ritengo le sue idee un pericolo per la tenuta della mia patria. Che è una critica che qualunque politico accetterebbe, non condividerebbe magari, ma accetterebbe. Oppure io posso dire: sei proprio una troia. Eh no, ragazzi, sei proprio una troia, no. Cioè, non esiste. Allora, vi ho detto mille e mille volte che la tastiera abbatte determinate nostre autodifese. Cioè, tu pensi dietro la tastiera di poter insultare, perché poi insulti, chiudi il computer e vai a fare una passeggiata, ma quell'insulto resta. E allora vi dico spesso: ma pensateci bene, voi, avendo davanti quella persona, le direste la stessa identica cosa che le avete scritto sotto un suo post sui social? No. Cioè, voi non direste mai a quella donna impegnata in politica, trovandola per strada, a troia, non glielo direste mai, però lo scrivete sui social. E per questo, giustamente, dovete essere trovati, identificati e condannati. Giustamente. Correttamente. Perché qui non si parla di critica. Io trovo una persona, trovo Giorgia Meloni, per dire, per strada, e io sono un potenziale lettore, e le dico: se le voglio dare del tu, Giorgia, se voglio dare lei, presidente, secondo me lei sta lavorando veramente male in merito a una determinata cosa. Ciccia. Ma se io le dico: a Giorgia, sei una troia, non è così, ragazzi, non glielo dico, non funziona così. Allora, se qualcuno si comporta in un modo fortemente offensivo, lo fa contro Giorgia Meloni, Giorgia Meloni giustamente reagisce, la sua reazione è considerata cinica perché lei ha bisogno di un nemico. La stessa cosa capita con una donna di sinistra, facciamo l'esempio di una donna che in questi giorni è particolarmente in auge, Silvia Salis. La stessa identica cosa, Silvia Salis giustamente si lamenta e tutti a dire: beh, è vergognoso quello che è successo contro Silvia Salis. Lo sapete perché voi a sinistra che operate nel campo dell'informazione non siete credibili? Perché avete sempre dimostrato di avere coerenza zero.
1: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi.
2: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta e insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. E andiamo subito a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
9: Buongiorno Luca, benissimo, grazie. Allora, buongiorno a tutti.
2: Oggi tutti quanti, no? Io Google lo chiamo il santo protettore degli ignoranti, perché quando non si sa qualche cosa uno va a cercare su Google, no? Però se cerco dentisti a Roma me ne escono una marea. E allora, fra di tutti, io mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando, di chi ci sta ascoltando in questo momento. Ma perché io dovrei scegliere proprio We Dental Care?
9: Guarda, diciamo che provo pure io a immedesimarmi magari nei panni di un paziente che ci potrebbe vedere per la prima volta, no? Magari non conosce nemmeno We Dental Care. Tu immagina, magari arrivi davanti alle nostre vetrine, no? Lo studio di Piramide, lo studio di Ammiragli, comunque tu ti trovi più vetrine su strada, due strutture davvero grandi, cioè secondo me già a livello visivo tu ti rendi conto che comunque stai entrando in una struttura diversa dalle altre. Poi sai, se parliamo pure di personale, io lo dico spesso, immaginati che per garantire l'apertura dalle 9 alle 20 orario continuato, siamo veramente gli unici a farlo, noi abbiamo circa 50 persone di staff, sai, tra i medici, tra il personale, tra le segretarie. Quindi secondo me anche sapere che ti affidi ad un'organizzazione comunque così efficiente, secondo me mette pure un po' di sicurezza. E poi io l'ho detto tante volte, noi investiamo tantissimo in tecnologia, cioè abbiamo solo macchinari di ultima generazione, c'è lo scanner intraorale, c'è la TAC, c'è il visore, cioè secondo me già in questo che ti ho detto capisci da te poi alla fine, perché dadi alla mano siamo tra gli studi dentistici che hanno più pazienti su Roma.
2: Io ricordo che una volta quando ero piccolo a Recanati, al mio paese, c'era un dentista e questo dentista faceva tutto, cioè faceva tutto, tutto, tutto. Oggi chiaramente i problemi sono molteplici e voi avete tutt'oggi o avete specialisti per ogni tipo di problema odontoiatrico che possono avere i nostri amici?
9: Guarda, diciamo che noi ci siamo proprio specializzati in ogni problema, tanto che ad oggi abbiamo più di 20 dentisti nel gruppo We Dental Care, ognuno con le sue competenze. Quindi ti faccio degli esempi. Vuoi magari le faccette estetiche? Noi ti diamo il nostro specialista estetico. Oppure, non so, vuoi l'apparecchio invisibile? Oggi va tantissimo. Avrai il nostro specialista ortodontico. Oppure non hai più i denti, hai bisogno di un intervento di implantologia? Avrai il nostro chirurgo orale. Quindi sì, per ogni esigenza We Dental Care ha uno specialista da affidare.
2: Quindi nel corso di questi anni ho ricevuto tante segnalazioni e devo dire nel 99% dei casi tutte positive, e quindi è chiaro che per qualunque tipo di problema che riguardino sia gli adulti che i bambini, quindi l'intera famiglia, potete rivolgervi a We Dental Care. Dacci i riferimenti, Ivan.
9: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Mi raccomando, chiamateci subito, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi e chiedete una visita con la dottoressa Massa.
2: La dottoressa Massa, diciamo che è il punto di ingresso, e poi sarà lei a stabilire che cosa fare, a quale specialista, o magari interviene in prima persona. Il numero di telefono è l'800 56 10 06, We Dental Care, con queste due sedi, Piramide e Prati. Ciao, grazie Ivan, buon lavoro.
9: A te Luca, alla prossima. Ciao.
2: Grazie mille, Ivan di We Dental Care. 800 56 10 06. Dunque, mi dicono che tra i leader prima che ho citato ho dimenticato di nominare Giuseppe Conte. Beh sì, chiaramente ho dimenticato Giuseppe Conte, ma insomma, non perché non lo volessi invitare o perché non lo consideri un leader. Se ho parlato di Bonelli e Fratelliani, quindi figuriamoci, c'è semplicemente una piccola dimenticanza. Invece devo dirvi che il mio ricordo in merito a quel termine negligé era corretto. Lo sono andato a cercare, intanto già in tanti avete detto: no, guarda, non è negligé, è lingerie, che è un'altra cosa, attenzione. Allora, sono andato a guardare questo termine negligé ed effettivamente esiste, è una vestaglia da donna succinta in stoffa leggera o trasparente. Il negligé venne creato all'epoca del rococò in sostituzione degli abiti sfarzosi e pesanti del periodo. Tra la fine del 700 e durante l'800 il negligé veniva utilizzato in casa e permetteva di allentare o togliere il corsetto. Poi si è arrivati agli anni 20, quindi parliamo degli anni 20 dello scorso secolo, non quelli che stiamo vivendo adesso. Nel 1920 e negli anni seguenti il negligé veniva indossato nei momenti di relax prima della cena. Quindi me lo ricordo, non so come io non so come abbia perché c'ho questo termine, perché mi è venuto in mente il termine negligé. Io ho un'idea, ce l'ho in merito. Quando io dico che leggere è di fondamentale importanza, è perché noi leggendo e senza accorgerci noi nutriamo il nostro cervello, quindi noi accumuliamo senza rendercene conto una serie incredibile di fatti, argomenti, vocaboli, e li memorizziamo senza rendercene conto. Non escludo che in un libro, in qualche libro del passato, io mi sia incappato in questo termine e lo abbia in qualche modo memorizzato e mi è tornato in mente. A te, signori, che cos'è la cultura? Cioè, pensiamoci bene. Se proviamo a riflettere, allora, non la cultura, quella che ci viene spacciata da certi peracottari che fanno finta di fare teatro o fanno finta di fare gli attori. Che cos'è la cultura? La cultura è sapere, la cultura è conoscenza. Quando tu parli con una persona, a me a volte capita, no, di parlare con delle persone e mi rendo conto che queste persone hanno una grande cultura, cioè sono veramente una grande cultura. Tu parli con queste persone e ti rendi conto che queste persone puoi parlare di molto, non di tutto, perché chi è veramente un uomo, chi è una persona di cultura, una donna di cultura, e quando non sa ti dice non lo so, cioè non ne parlo perché non sono in grado di poter sostenere una discussione su questi argomenti. Ma la cultura è quella di chi ha letto tanto, di chi si è informato tanto. E tutto quello che voi avete letto, ogni volta che avete letto un libro, è perché quel libro vi resta dentro. E voi non ve ne rendete conto, ma a distanza di 20 anni, due righe di quel libro vi saranno utili per uscire da un impasse. Ve ne accorgerete. Invece vedo il messaggio di Claudia, che tra l'altro conosco anche, dice: no, non è che hai letto i libri, è perché sei vecchio. Lo uso anch'io il termine negligé. Sì, ma a questo punto, Claudia, ti chiedo anche un'informazione. Cioè, io sarò pure vecchio e hai perfettamente ragione, è vecchissimo, ma io però il negligé non l'ho mai indossato. Se tu lo hai indossato, ragazzi, qui siamo tutti curiosi di vedere Claudia che indossa il negligé. Il negligé. Che deve essere una bella cosa, cioè, non è una. Sono quelle forme di. Come posso dire? Di affascinanti. Cioè, affascinanti, capito? Perché dico che le donne sono superiori agli uomini? Tu prendi una donna, la metti in. La vesti con un negligé e la donna già splende. Prendi un uomo e gli metti le mutande, quello con lo spacco per tirarlo fuori e fa quello che devi fare, siete superiori, non c'è niente da fare.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 5 minuti primi e qualche secondo. Allora, questa cosa sembra sia passata un po' in cavalleria, perché noi oggi qui nella nostra nazione abbiamo una capacità incredibile, che è quella di dimenticare le cose. E chi gestisce questo teatrino, che è quello dell'informazione, sa perfettamente che noi siamo portati a dimenticare, abbiamo pochissima memoria storica. Dunque, ascoltate bene, perché poi ci sono reati e reati, quindi noi non possiamo dire sono più buone le pere o le calcolatrici elettroniche. Non possiamo mettere sullo stesso livello due cose di questo genere, però lo stesso reato sì. Quindi è successo che questo ragazzo, Ethan Bondi, dopo la manifestazione del 25 aprile, ragazzo di religione ebraica, ha deciso, e attenzione, ha commesso un reato per il quale dovrà essere condannato. Cioè, quindi da parte mia, e credo da parte di tutti quanti noi, non ci può essere alcuna comprensione per scusare in qualche modo ciò che ha fatto. Si è armato di una pistola da soft air a pallini e con il suo scooter, quindi con tanto di targa, con il suo scooter, ha sparato contro un uomo e una donna nella zona della piramide, occhio e croce, che stavano tornando dalla manifestazione del 25 aprile. Allora, una pistola a pallini, se il pallino ti prende, ti fa male, e tra l'altro ti può creare anche, insomma, qualche danno. Certo, ragazzi, è impossibile che una pistola a pallini possa ucciderti, ma questo non vuole essere una, come posso dire, una chiave di lettura del gesto così da renderlo meno grave di quanto non sia stato nella realtà, ma non posso neanche dare una chiave di lettura così da renderlo più grave di quanto non sia. Ethan Bondi è un ragazzo di 21 anni che ha commesso un reato e giustamente verrà processato e condannato per questo reato. Ma secondo voi il reato contestato può essere quello di tentato omicidio? No, perché qualcuno deve spiegarmi questa cosa. Qualcuno ha fatto l'esempio, dice: ma il poliziotto che a Torino è stato preso a martellate da un esponente del centro sociale, l'esponente del centro sociale è stato accusato di lesioni. Allora, tu colpisci con un martello un poliziotto che in quel momento sta a terra, lo colpisci tra l'altro 3 volte con un martello, e vieni, il reato che ti viene contestato è quello di lesioni. Spari con una pistola a pallini e sei un imbecille, il reato è tentato omicidio. A Rovigo, e questo è il vero esempio, perché l'esempio errato che è stato fatto è quello del poliziotto. Signori, è un'altra cosa che va raccontata, è un'altra cosa che va spiegata, è un altro esempio da fare. Qualche mese fa, quindi in pieno anno scolastico, una professoressa a Rovigo in classe è stata colpita alla testa da uno studente che le ha sparato addosso con la stessa pistola a pallini con il quale Ethan Bondi ha colpito i due partecipanti alla manifestazione che era appena terminata. Quindi, allora, una professoressa viene colpita in classe dalla stessa, più o meno, insomma, non lo stesso modello, ma come, una pistola a pallini uguale, viene colpita alla testa in classe durante l'orario scolastico. I PM archiviano il caso dicendo non c'è reato. Io vorrei farvi notare che al referendum per la riforma della magistratura ha vinto il no. Quindi significa che alla maggioranza degli italiani sta bene questa magistratura. E forse è questa la magistratura che ci meritiamo.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
2: RTR 99 ti ricordi. Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:12 minuti primi e qualche secondo. Dunque io racconto un po' di cose sparse in modo che voi possiate farvi un'idea, sono considerazioni. Ok, è come se io in questo momento parlassi con degli amici, stiamo prendendo una birra insieme e io dico delle cose e poi i miei amici hanno chiaramente tutta la possibilità di dire la loro, contestare. Quindi io metto un po' di carne al fuoco, d'accordo? Poi fate le vostre considerazioni, ok? Allora, c'è una cittadina italiana che si chiama Nessy Guerra. Nessy Guerra si trova in Egitto e rischia di finire in galera. C'è tutta una questione legata al bambino, non so che, ma rischia di finire in galera con l'accusa di essere un'adultera, quindi di aver tradito il marito. In Egitto finisce in galera se tradisci tuo marito. Avete notato che in questo caso nessuno fiata? Nazi femministe, sinistre, odiatori seriali, odiatrici seriali degli uomini, associazioni varie. In Egitto una donna italiana che si è sposata un egiziano, quindi tutto le si può dire, meno che di essere razzista o islamofoba. Si è sposata un egiziano, si trova in Egitto accusata di essere un'adultera e con il rischio di andare a finire in galera, non ne parla nessuno. Silenzio totale, assoluto. Non ne parla nessuno. Prima parlavamo, non ne parlava il generale Roberto Vannacci, e parlava di questi bengalesi candidati con il PD a Mestre. Io mi facevo alcune considerazioni, no? E, allora, per capire, ok? Allora, in Bangladesh c'è una guerra? No. In Bangladesh probabilmente ci sarà una dittatura? No. C'è un problema, sapete, sono migranti climatici? No, assolutamente. Se sono poveri, poi arrivano qui e aprono negozi. Ormai sono migliaia i negozi cosiddetti Bangla Market qui in Italia. Com'è possibile allora che accada una cosa di questo genere? Ma soprattutto io mi chiedo, noi abbiamo permesso che una organizzazione estremamente ramificata abbia preso possesso di un numero enorme di esercizi commerciali, aprendo attività che, se fossero riconducibili a cittadini italiani, sarebbero state chiuse per tutta una serie di motivi. Motivi legati al rispetto delle norme sanitarie, sarebbero state chiuse per questioni fiscali. Com'è possibile che questi continuino a prosperare? Allora mi viene in mente una cosa: non è per caso che a monte c'è una vera e propria organizzazione, ma stiamo parlando di una cosa grossa. Cioè, se voi, cioè io lo dico sempre, no, ma non basta fermarsi un attimo a riflettere. Voi volete aprire un negozio, ok, e siete praticamente dei morti di fame. Lo potete aprire un negozio? No, cioè non lo potete aprire un negozio se siete dei morti di fame. E come fa un morto di fame? Ma attenzione, morto di fame non è un insulto, eh? Cioè, se ho detto voi, se siete dei morti di fame, potete aprire un negozio, quindi vi siete offesi? No, quindi non si può fare neanche la comunità bengalese. Come fa un bengalese che non parla italiano praticamente, che non c'ha una lira, un euro, ad aprire un negozio? Mi chiedo, chi è che dà la merce per riempire un negozio ad uno che non ha garanzie e non può dare garanzie? Com'è possibile che accadano cose di questo genere? È possibile che siamo così ciechi da non vedere che dietro c'è una grandissima organizzazione? Grandissima! Non ne parla nessuno. Silenzio più totale. E io dico, per districarsi nella burocrazia italiana, e chi ha un'attività commerciale sa perfettamente a che cosa mi riferisco e di che cosa sto parlando, c'è bisogno di avere, se non ce l'hai preso volo, un commercialista, c'è tutta una serie di... Questa gente che tu entri e non parla italiano. Non parla italiano. E molto spesso ci vai, no... Tutelare, no, cioè, ok, dov'è tutelare? Non so. Allora, nella mia nazione ideale, io entro in un negozio, dov'è il titolare? No, chef, chiamalo. No, posso chiamare. No, chiamaci, devo parlare. No, chef, ti chiudo il negozio, tu sigillo. Con te fuori, chiaramente, che ti chiudo dentro al negozio. Questo succede. Chiedete ai vigili urbani, chiedete alla polizia che vanno ad effettuare dei controlli in questi esercizi commerciali. E vi renderete conto che il concetto di rispetto delle regole è qualcosa di estremamente vago. Ma il mio non è un discorso contro la comunità bengalese, per carità. Il mio discorso è relativo al fatto di rispettare o meno le regole. Cioè io, quando parlo con degli stranieri, e fortunatamente tra gli ascoltatori di RTR Notate Ricordi ci sono tanti stranieri, no? Molti mi dicono, ma quello che non riescono a capire, no? Dice, io sono uno straniero, sono avvenuto in Italia e mi sono integrato perfettamente. E se sono scappato, se ho deciso di partire dalla mia nazione per venire a vivere in Italia, è perché nella mia nazione chiaramente vivevo male. E quindi sono stato contento di arrivare in Italia. Ma guardate che questa cosa è successa anche a noi. Cioè, quelli che pensano che un discorso di questo genere sia razzista, in realtà è quanto di più antirazzista esista. Quando gli italiani partivano dall'Italia e andavano a lavorare all'estero in nazioni economicamente più evolute, trovavano un sistema che era politico, economico, più avanzato. Non pensavamo noi italiani che andavamo all'estero di ricreare le condizioni che dall'Italia avevano fatto scappare i nostri migranti. Ora, se tu scappi da una nazione dove impera una religione arcaica che ha portato ad economie da quarto mondo, dove ci sono leggi oppressive, chiedi che ti venga riconosciuto lo status di rifugiato politico per ricreare in Italia quel micromondo dal quale tu sei scappato. E c'è qualcosa che non quadra. Cioè, se io riconosco il tuo status di rifugiato politico perché scappavi da una determinata condizione e io devo fare di tutto per far sì che tu non torni a vivere nella stessa identica condizione che ti ha portato a scappare, oggi le cose non le puoi più dire, oggi le cose non ne puoi parlare, invece io ne parlo. Certo, devo fare slalom tra i paletti, ma io riporto per esempio le parole di Raffaele Cantone, che è procuratore di Perugia, che ha detto, parlando dell'Umbria. Ora, l'Umbria è una regione bellissima che, detto qui a Roma, sembra strana, ma in realtà noi dobbiamo fare questo discorso basandoci su quello che accade in Italia, ok? Allora, noi a Roma abbiamo un numero enorme di umbri o persone che hanno almeno un genitore originario dell'Umbria. È proprio un discorso di vicinanza. L'Umbria confina con il Lazio e abbiamo un naturale trasporto verso l'Umbria. Si mangia molto bene, i borghi sono splendidi, la campagna è meravigliosa e tutto sommato da Roma in Umbria arrivi in un'ora e mezza. Noi per esempio abbiamo tra i nostri partner commerciali Borgo Petroro, che sta nel territorio di Todi ed è un posto fantastico, ma non è l'unico posto bello in Umbria, ce ne sono tanti. Ebbene, la cosa meravigliosa dell'Umbria è che era una regione che fino a qualche anno fa era tranquilla. C'era difficile che in Umbria tu avessi a che fare con casi di delitti. Ancora oggi si ricorda l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, ma ce ne sono pochi. Cioè, si viveva, era tranquilla come cosa. Se, quando c'era la partita tra Perugia e Ternana o tra Ternana e Perugia, si corcavano come lottatori, ma era una questione più di carattere campanilistico, finiva lì, capito? Oggi il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, dice che in Umbria sono in nettissimo aumento gli episodi di criminalità violenta da parte di giovani immigrati di seconda generazione che si sono organizzati in bande. In Umbria. È chiaro che se io parlo dell'Umbria ne parlo qui nel Lazio è una cosa, ma probabilmente se parlo con un siciliano, un calabrese, un veneto, l'Umbria è una regione molto poco conosciuta, proprio, però è chiaramente l'Umbria è stata rovinata. Quando io vi parlo di numeri, no? 26 anni fa, perché qui quando noi parliamo di islamizzazione della nostra società, mica ne dobbiamo parlare come se fosse una cosa negativa. Come allora, la digitalizzazione di molti servizi offerti dallo Stato, se funziona non è una cosa negativa, no? Oppure l'elettrificazione del parco auto, uno può discutere se sia una cosa positiva o negativa, può dire sì, però il problema vero è che non abbiamo energia sufficiente per ricaricare tutte le auto. Quindi di qualunque cosa noi dobbiamo analizzare non solamente la parte positiva, ma dobbiamo guardarla nella sua interezza. In Europa nel 2000 c'era 500.000 di musulmani, in 26 anni sono diventati 46 milioni in 26 anni, da 500.000 a 46 milioni. Ciò significa che tra 26 anni i 46 milioni diventeranno 120 milioni considerando il tasso di natalità delle donne musulmane. Quando noi parliamo di islamizzazione della nostra società intendo proprio questo. E allora, siamo veramente convinti che la società occidentale abbia gli anticorpi per arginare un fenomeno che allo stato attuale, numericamente parlando, risulta essere irreversibile? Io non... Guardate quello che sta accadendo in Spagna. In Spagna, fino a un po' di tempo fa c'era un si viveva in un certo modo, oggi continuano ad aumentare i casi di violenze da parte delle persone, di persone che sono state regolarizzate da Sanchez. In Germania, da sempre patria della birra, sta accadendo una cosa molto semplice. Voi sapete che l'alcol è vietato nel mondo musulmano. Ebbene, oggi sono sempre più numerosi episodi di questo genere. Quindi richiedenti asilo, chiaramente molto spesso provenienti da nazioni tipo Afghanistan, che entrano nei supermercati e rovesciano a terra la birra che è presente chiaramente nei supermercati tedeschi in grande quantità. Semplicemente si butta a terra, si distruggono migliaia di bottiglie di birra con chi è addetto alla sicurezza che non può intervenire perché altrimenti potrebbe essere accusato di razzismo. Ecco, cioè, secondo voi la società occidentale ha gli anticorpi per impedire tutto questo? Io vi faccio solamente questi esempi, perché poi le disgrazie possono capitare a tutti.

era già destinatario di 7 ordini di espulsione, 3 con accompagnamento coattivo alla frontiera, ma nessuno di questi era stato mai eseguito. Santorè aveva 30 anni, era papà di una bambina di 4 mesi. Tra qualche anno, chi glielo dirà a questa bambina, nel frattempo diventata ragazza e poi adulta, che suo papà avrebbe potuto essere ancora in vita se quel delinquente fosse stato cacciato dalla nostra nazione?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono

0: giorno prima. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
9: RTR 99.
10: Ti ricordi?
11: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Dunque, in realtà mi sarei dovuto collegare con Chinottissimo, abbiamo avuto qualche problema, ci riproviamo tra qualche minuto. Certo che io leggo i vostri messaggi e capisco che poi in realtà i vostri dubbi sono gli stessi miei dubbi. Non è che dobbiamo né arrampicarci sugli specchi, basta portare di fronte al pubblico una realtà che altre realtà tentano di nascondere. Dunque, vorrei avere messaggi arrivati al 338 99 00 99 0. Vorrei avere un tuo parere sull'accordo tra il nostro Presidente del Consiglio e il Capo di Stato della Svizzera a proposito delle fatture emesse dall'ospedale svizzero alle famiglie di due ragazzi ricoverati. Sono d'accordo che dati gli eventi scandalosi debbano pagare i genitori, ma altrettanto scandaloso è che debba pagare lo Stato italiano, ovvero noi cittadini che già siamo oberati di tasse. Mi auguro che tutto ciò sia una tratta pubblicitaria per tutelare questi genitori che hanno già speso una barca di soldi per mandare i loro, tra virgolette, poveri figli a passare un capodanno in un posto esclusivo. Non ho parole. Sarei curioso di sapere cosa ne pensi. Ma guarda, la tragedia di Crans Montana, che poi ricordiamo non è che ha riguardato solo ed unicamente italiani, perché c'erano ragazzi di tutta Europa che stavano a Crans Montana. Cioè, noi dobbiamo, te lo dico sinceramente. Ma questo è un problema che riguarda anche il sottoscritto, ed è un problema che riguarda un po' tutti quanti noi. Tu prova ad immaginare, no? Uno che muore al volante di una Ferrari e perché a 150 all'ora, quindi neanche a 300 all'ora, a 150 all'ora sbanda, prende in pieno un palo, vola in via tutto e muore. Oppure prova a pensare a un ragazzo con la Panda che muore nello stesso identico modo. Guarda che ti sto parlando di una cosa reale, cioè cerchiamo di essere onesti almeno con noi stessi. Proviamo più, diciamo, il nostro dolore è più vicino a quello del ragazzo morto con la Panda che quello morto con la Ferrari. Siamo onesti. Cerchiamo di essere onesti, non arriviamo a pensare che siamo contenti che sia morto quello con la Ferrari. No. Però quello con la Panda ci fa più effetto. E così la vicenda è venuta. Cos'è la vicenda di Crans Montana? Sai che c'è questa storia? È che se invece di prendere fuoco il Constellation a Crans Montana, e ripeto, Crans Montana, non Crans Montana, come continuano a ripetere tutti quanti, Crans Montana, e fosse avvenuta a Camigliatello Silano, non sarebbe inchiappettata nessuno. Perché a Camigliatello Silano magari c'erano ragazzi normali, calabresi. Invece in questo caso si parla di figli dell'alta borghesia, non solamente italiana, anche europea. Allora siamo stati, perché a 16 anni stavano lì a mezzanotte, qua, là, su, giù, de qua, o de là, de qua, no, perché sono figli dei papà, quindi devono pagare. Sono, prima ancora di essere figli di papà, sono cittadini italiani, ok? E se noi pensiamo che lo Stato italiano, per chiudere un contenzioso che poteva essere tristissimo, abbia deciso di accettare di pagare parte delle cure mediche, quelle non coperte da eventuali polizze assicurative, io non le vedo una cosa così drammatica. Forse dovremmo chiederci tutti quanti se la vicenda di Crans Montana, invece di essere avvenuta lì in un posto esclusivo, fosse avvenuta a Camigliatello Silano o a Campitello Matese. Scommettete che saremmo stati più vicini? Cioè, sentire i genitori di un ragazzo ricoverato con ustione in tutto il corpo che dice: "Minga, oh figo mio, è tutto bruciato, non c'è..." è una cosa. Oppure sentire la signora dell'alta borghese che dice: "Mio figlio si trova in condizioni veramente molto difficili", che te cambia? È sempre il ragazzo che è bruciato? O no? Magari sbaglio io, ditemelo, perché poi io sono... Dunque... Volevo leggere qualche messaggio così. Buongiorno Luca, veramente ne parlano e dicono: "Beh, cosa vuoi? Se ti sposi un egiziano, come per dire, te la cerchi." Ma no, non sono d'accordo sul fatto che se sposi un egiziano te la cerchi. Diciamo che può capitare, diciamo, insomma, raga, nella vita noi dobbiamo tenere sempre presente quelle che sono le percentuali di rischio. Allora, se io vado ad aprire un conto in banca, ok, mi fanno compilare una serie di moduli, e in questi moduli mi vengono chieste qual è il mio profilo, nel senso, per eventuali investimenti che possono essermi proposti, no? C'è uno al quale piace rischiare tanto, oppure sono da sul sicuro, cioè tutta una serie, e poi alla fine esce un profilo. Ora, siccome stiamo parlando solamente di percentuali e non certezza e non sicurezza, solo in termini di percentuali, vogliamo considerare che probabilmente se ti sposi un egiziano o se ti sposi un norvegese possono esserci più problemi in caso di separazione, solo a livello di percentuale di rischio? È attenzione, questo non vale generalizzare, perché può pure essere il norvegese da coppa, però solo a livello di percentuali di rischio. Così. Questa forse potrebbe essere una chiave di lettura diversa rispetto a se te sei sposato un egiziano, te lo sei cercato, no? Solo qua. Dunque, da emigrata ti dico che non è stato facile. Abbiamo lavorato tanto in terra straniera e tuttora lavoriamo e ci comportiamo bene. Siamo in Svizzera da 42 anni. Mia nonna Gubbio chiudeva la porta di casa solo notte e neanche a chiave. Un mondo che non esiste più. Abito a Piazza Vittoria, nei negozi di extracomunitari non ci vedo mai nessuno. Nella mia di 40 metri c'è Conad e Penny e due del Bangladesh sempre vuoti, naturalmente, ma pieni di merci, confezionata ma sempre con scadenza. Come vivono? Nessuna parola su Garlasco? Beh, ne ho parlato tanto ieri e continuerò a parlarne, anche se secondo me, come ho detto ieri, ma ti faccio un breve sunto di quello che ho detto, se Sempio fosse colpevole e se venisse messo di fronte a delle prove inconfutabili, Sempio, costretto a parlare, si porterebbe appresso altri che sono rimasti in silenzio, sempre ammesso se fosse colpevole. Attenzione, dobbiamo sempre e poi parlare di questo significa andare a scoprire anche il rapporto che poteva esserci tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, un rapporto che era totalmente privato, che avrebbe dovuto restare totalmente privato e che oggi invece viene reso pubblico. Parlo chiaramente di rapporti privati tra di loro, ok? Rapporti privati tra di loro. Camigliatello Silano è molto più bella di Kranz Montana, ma non lo metto in dubbio, ne sono... No, dice sinceramente la tragedia in Svizzera non mi tocca assolutamente, gli unici colpevoli sono gli svizzeri. Sono d'accordo con te, gli svizzeri che non hanno controllato, sono d'accordissimo con te, ma cioè se tu mi dici che lo Stato italiano allora spende una quantità di denaro incredibile per andarsi a riprendere dei sciamannati che sono andati a fare volontariato dall'altra parte del mondo e poi non può intervenire per chiudere momentaneamente questo contenzioso? Con tutto il rispetto per le vittime, penso sia corretto che siano le famiglie a pagare le spese sanitarie. Resta inteso che potranno rivalersi sui responsabili del locale e sulle autorità elvetiche per le omissioni nei controlli. È la tua idea. È la tua idea, Jean-Pierre, rispettabile, è la tua idea. Io credo che in questi casi, lo Stato italiano, lo Stato, non il governo, dà un aiuto concreto per risolvere la situazione. Poi non conosciamo esattamente nei risvolti come quali sono le clausole di questo accordo. Ad esempio, molti di questi ragazzi avevano una copertura sanitaria e questa copertura sanitaria ha bisogno di dei tempi tecnici affinché poi possano essere emessi eventuali rimborsi. Tutto qua. Vabbè, questione di feeling, Mina e Riccardo Cocciante.

0: 99. Ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi? Sono le 9:48 minuti primi e qualche secondo. Certo, ragazzi, che a leggere tutto quello che sta venendo fuori in merito alla vicenda di Carlasco, mamma mia, c'è da pensare, c'è da riflettere. Soprattutto quello che non capisco è come mai, a distanza di così tanti anni, escano fuori delle notizie che, se fossero uscite fuori all'epoca, avrebbero dato probabilmente un senso differente all'inchiesta. Ricordo che avete sempre votato no, e a voi quindi sta bene questa magistratura, no? Quindi non è che possiamo dare la colpa al fruttivendolo sotto casa. Ragazzi, qui ci sono delle responsabilità chiare. Vabbè, in questi casi si dice beviamoci su. E che cosa possiamo bere? Ragazzi, arriva la bella stagione. Con l'arrivo della bella stagione, i nostri padri, i nostri nonni, le nostre madri e le nostre nonne bevevano il Chinotto Neri, e c'è una storia bellissima, che è quella della famiglia Neri, che ha venduto il marchio, questioni di famiglia, però nel contratto hanno venduto il marchio ma hanno mantenuto la ricetta originale. Quindi è vero che il marchio, che era un marchio importante, che ancora oggi è presente sul territorio, è una cosa, ma il chinotto che bevevano nostre madri e i nostri padri e i nostri nonni, signori miei, oggi è in vendita con la ricetta originale, ed è quello del Chinottissimo. Tanto stanno veramente cominciando ad essere presenti ormai da un po' di tempo, ma sono in una fase netta di espansione commerciale in tantissimi supermercati, anche di grandi catene. E quindi abbiamo queste lattine e queste bottigliette di Chinottissimo che ci riportano indietro nel tempo. Io riporto anche testimonianze di chi ha provato il Chinottissimo e ha detto: alù, io non ci credevo, l'ho provato ed è vero. E allora, visto che con Simone Neri abbiamo un rapporto preferenziale come RTR 99, ti ricordi, noi vi portiamo a casa, non io direttamente, anche se poi il giorno in cui mi licenzieranno magari divento un corriere dei Chinottissimo, e noi vi portiamo a casa 48 lattine di Chinottissimo, la lattina da 33 centilitri, quindi un terzo di litro, la lattina grande, non quella piccola. 48 lattine da 33 centilitri a casa vostra, compresa la consegna a 50 euro. Ma attenzione, poiché siete ascoltatori o ascoltatrici di RTR, non te lo ricordi, e Simone Neri è particolarmente generoso. Oddio, particolarmente generoso, io ancora sospetta che mi faccia avere i liquori prodotti dalla sua azienda. Niente, gli ho pure dato del purciaro qui in diretta. Niente, ragazzi, non c'è stato verso. Simone, se ci sei, batti un colpo. Mi dicono tra l'altro che la famiglia Neri produca un gin che con un goccino, ragazzi, di acqua tonica diventa un gin tonic spettacolare. Vabbè, però non ne posso parlare solo per sentito dire, non me l'ha fatto mai provare. E comunque a casa vostra arrivano per 50 euro queste 48 lattine di Chinottissimo, e arrivano anche altre 24 lattine. Siete voi a scegliere che cosa volete. Volete Chinotto, volete spumissima, arancissima, limonissima, gassosissima. In pratica le lattine diventano 72 lattine da 33 centilitri consegnate a casa vostra a 50 euro. Fate una bella scorta per l'estate. Il telefono da chiamare per questa offerta è lo 06 944 28 713. Ripeto, 06 944 28 713. 72 lattine a casa vostra a 50 euro. Cioè, questo lo famo fallire. Signori, dopo aver salutato Chinottissimo, e giustamente ci fermiamo e poi torniamo in diretta con voi, perché ancora un paio di cose interessanti da dire ci sono.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza, canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
2: RTR 99, ti ricordi? Marco, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: RTR 99.
9: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:56 minuti primi e qualche secondo. Questo omicidio è avvenuto ad Anguillara Sabazia tra l'8 e il 9 gennaio, quindi la morte di Federica Turzullo, vi ricordate? Il marito, Claudio Carlomagno, che appariva disperato per la scomparsa della moglie, ma si era capito fin da subito che c'era qualcosa nel suo racconto che non quadrava, e poi alla fine è stato costretto ad ammettere l'uccisione della moglie, che tra l'altro è anche la mamma di suo figlio. E in seguito a questo i genitori di Claudio Carlomagno hanno deciso di farla finita, si sono uccisi perché non hanno retto alla vergogna. E adesso, grazie al lavoro dei periti, ai risultati dell'autopsia, è uscita un'altra verità rispetto a quella che era stata raccontata dall'assassino, no? Che aveva cercato di confessare un momento di rabbia culminato poi con l'uccisione della moglie. E invece si parla di un'altra cosa, si parla di un dopocena particolarmente burrascoso con il figlio della coppia, che ora è sfidato dai nonni materni, mandato appositamente fuori a dormire, e a quel punto Claudio Carlomagno si sente libero di agire e quindi la colpisce, lava, ripulisce, trasporta il corpo della moglie. In pratica si prepara, crea il terreno per poter costruire le basi della sua innocenza. E questo, ragazzi, cambia parecchio in termini processuali, cambia parecchio, perché qui non stiamo parlando solamente di un omicidio, ma qui parliamo di un omicidio con l'aggravante della premeditazione. Perché esistono chiaramente vari tipi di omicidio, no? Allora, colposo, preterintenzionale, c'è di tutto, ma con premeditazione significa che non solo che tu hai pensato di uccidere, che hai pianificato e hai preparato il tutto per poter farla franca. Quindi ecco perché io credo che Claudio Carlomagno insomma, beh, allora, verrà condannato a più ergastolo. Intanto l'ergastolo è quello che ha portato alla morte, al suicidio dei genitori. L'ergastolo è quello che non potrà più vedere suo figlio. L'ergastolo è quello che sarà assassino per tutta la vita. Quindi l'ergastolo è quello che gli combineranno, quindi, quando finalmente emetteranno la sentenza. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Vi lascio con Fabio Martini, La strana nostalgia, a seguire David Guarnieri, Paolo Famiglietti e poi Andrea Torre fino alle 20, domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà il sottoscritto alle 7 in punto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani è venerdì, ultimo giorno, alle 7, tutti qui, corve, le no, corve.

0: ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone, domani mattina sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femina davanti allo schieramento di polizia. Avanti con audacia e libertà si fa sentire il presidente della fondazione della Biennale Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Ed è tutto a più tardi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Buongiorno a tutti, salutiamo Luca Casciani. Ciao Luca, eccoci qua, mixer pronto, microfono anche, cuffia in testa. Manca la cassetta per riavvolgere il nastro un po'. Eccola lì, la prendiamo, Bic o penna, riavvolgiamo il nastro un po', il nostro tempo, i nostri racconti, le nostre storie, ma soprattutto le nostre canzoni, perché ci dobbiamo distrarre dalle follie del mondo. Cominciamo benissimo oggi, eh?

Devo dirvi la verità, mi piace cominciare in maniera forte. Vi ricordate la pubblicità Petrus? Con quel... quella mano, praticamente quel guanto in ferro che pum si scagliava su un tavolo. Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Ecco, un segno di forza, certamente. Cominciare bene con una grande canzone. Oggi è toccato a Claudio Baglioni, e tu come stai? Il brano scelto qui per cominciare la strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? E allora, buongiorno a tutti. Tutti, sono Fabio Martini, anche oggi in diretta. Per me è sempre una gioia, è sempre una cosa bellissima poter condividere tempo, ricordi, racconti, canzoni insieme a voi. Lo facciamo con la voglia, con l'entusiasmo di sempre. Lo facciamo anche da un po' di tempo a questa parte con anche uno scopo ben preciso: chiudere la porta, lasciare tutte le notizie che ci circondano, che sono devastanti e brutte, fuori, vivere queste ore qui insieme ad RTR 99, ti ricordi, ascoltando canzoni, ricordando un tempo che è stato comunque a volte anche difficile, ma sicuramente più bello e più spensierato, anche se anche all'epoca avevamo i nostri problemi. Ci state? Rimanete qui su RTR 99, ti ricordi? La strana nostalgia è tutto questo, ed è anche ritrovare Grace Jones dall'anno 1985.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto. Hi-Fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Era la nevicata del 56, scritta da Carla Vistarini. Bellissima canzone, scritta da lei tanti anni prima, del 1990, e pensate, questa cosa mi fa un po' impressione. Noi questa canzone teoricamente avremmo potuto anche non conoscerla mai, perché in realtà Carla Vistarini l'aveva scritta. La canzone era stata proposta a Gabriella Ferri, che inizialmente la doveva cantare, poi non si sa per quale motivo, insomma, l'operazione, la registrazione non si fece più, e questa meravigliosa canzone finì in un cassetto, e in questo cassetto è rimasta per tanti anni, fino ad un giorno ben preciso, quando qualcuno chiamò Carla Vistarini e le chiese: guarda, dobbiamo portare Mia Martini al Festival di Sanremo del 1990, serve una canzone bella, potente, perché c'è bisogno veramente di un rilancio importante. E a Carla venne in mente, appunto, di cercare un po' nei suoi cassetti, e ritrovò questa nevicata del 56, appunto, scritta molti anni prima. La propose a chi di dovere e Mia Martini accettò, disse che era una bellissima canzone. E poi la storia la conosciamo, in fondo poi la storia di questa canzone si intreccia anche con la nostra. E io sono innamorato di queste storie che sono dietro alle canzoni. Ce ne sono veramente tantissime di queste storie, e pensate quante canzoni meravigliose e bellissime noi non abbiamo potuto conoscere, perché sono rimaste veramente chiuse dentro un cassetto. Fortunatamente la nevicata del 56 poi è diventata anche una nostra canzone. Vi ho parlato di Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Beh, allora, visto che facciamo la strana nostalgia, lo spot in bianco e nero, che quando lo vedevamo noi ragazzini, insomma, rimanevamo anche un po', se vogliamo, impressionati, era esattamente questo qui.
1: Petrus, per l'uomo forte. Dopo mangiato, Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Dopo mangiato, Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
2: Mr. Fabri.
0: Ecco qua, Petrus.

E beh, insomma, ha fatto un po' impressione riascoltare la pubblicità di Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Vediamo un po', ci sono già dei messaggi e sono contento perché siete come sempre, come al solito, tantissimi. Allora, qui c'è per esempio Giampi che dice buona trasmissione e scrive anche buongiorno Fabio, volevo regalarti a te e ai radioascoltatori un brano del 78, buonanotte amore, il cantante era Melo Morgia, fratello gemello di Franco dei Beans. Non so neanche se c'è questa canzone, però dopo do una sbirciatina nel nostro archivio. Bellissimo cominciare con E tu come stai, è Vilma che scrive. Con Petrus l'amarissimo che fa benissimo mi hai fatto venire in mente un'altra pubblicità, il Cambusa One, l'amaricante. Oh sì, Cambusa One, l'amaricante. E poi hai visto, vediamo un po', da sempre non la interrompete, alla fine è anche bellissima, ma che cosa? Slave to the Rhythm, Grace Jones, beh, siamo andati bene perché non l'abbiamo interrotta assolutamente. Vediamo un po', cominci la trasmissione dicendo andandocene dalle brutte notizie che ci creano angoscia e metti tutte canzoni tristi, dai trasmetti un po' di musica allegra. Quali sono le canzoni tristi, scusami? Slave to the Rhythm è una canzone triste, La nevicata del 56 è una bellissima poesia, Sognare, avere dei testi che ci danno emozione, questo è bellezza. Non esistono canzoni tristi e canzoni allegre, esiste la bellezza. E noi molto spesso, casomai non sempre, ma molto spesso trasmettiamo canzoni che hanno comunque bellezza e portano con sé bellezza. Quindi no, assolutamente, ma quali canzoni tristi, dai, non diciamo sciocchezze. Le canzoni come Tu come stai, come Slave to the Rhythm, come La nevicata del 56, come Se perdo anche te, comunque hanno in questo caso anche ritmo e hanno comunque dei bei testi a nostra disposizione. Mica perché due si lasciano uno da qui deve giudicare il fatto di una canzone triste, una canzone allegra. Le canzoni sono belle, le canzoni che ci fanno pensare, ci fanno stare bene e che ci hanno tenuto compagnia per tutta la vita, questa è la bellezza, il resto non conta. Cambusa One, l'amaricante, si diceva, no? È un'altra pubblicità, è vero che fu una canzone, che fu una pubblicità veramente molto famosa.

0: E noi ragazzini di quel tempo, beh, un po' la cantavamo anche, no? Cambusa One, la amaricante, si diceva così. Proviamo a trovarla questa pubblicità.
1: Stuzzicante.
2: Amaricante.
1: Provocante.
2: Invitante.
3: Amaricante.
1: Accattivante.
4: Appagante.
3: Amaricante.
1: Intrigante.
3: Socializzante.
1: Amaricante. Cambusa, gusto amaricante.
3: Cambusa.
0: Cambusa, questa era degli anni Ottanta, c'è anche uno spot prima di questo, che è proprio la canzoncina che diceva Cambusa One, l'amaricante. Esattamente così. RTR 99, ti ricordi? Sono Fabio Martini, alle 10.33 il nostro viaggio va. La nostra nave piena di bagagli e di ricordi cammina. Solca il mare e ci porta a ritrovare anche vinili che avevamo spesso

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Quindi dopo aperitivo?
13: No, oggi ho il dentista.
12: E sei così allegro?
14: Io avrei una fifa.
13: E perché?
14: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
13: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
14: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

beh, ma insomma, che dire, Alba Chiara, Vasco Rossi. Io vorrei chiedere ai fan, cioè a chi segue Vasco Rossi, no? Proprio in maniera forte, come insomma i fan, proprio quelli importanti. Viene detto lo zoccolo duro, oddio, un termine terribile, no? Tu sei parte dello zoccolo duro di quel cantante, cioè vuol dire che quelle persone che non si perdono i concerti, quelle persone che sanno tutto, quelle persone che secondo me odiano, come me, quando mi viene chiesto, ma che, qual è la canzone che preferisci di Vasco Rossi? Uno dice, ma come faccio a dirti qual è la canzone che preferisco di Vasco Rossi? È sconfinata la sua discografia, il suo repertorio. Però certo, insomma, se proprio dovessimo puntarne una, Alba Chiara, io penso che possa stare sul podio, no? Quante volte vi è capitato di sentirvi dire qual è la canzone preferita di quell'artista? E uno casomai un giorno ha voglia di rispondere in un modo e a volte ha voglia di rispondere in un altro modo. Succede perché sono gli stati d'animo, appunto. Ci alziamo la mattina con a volte con un umore di un tipo, a volte un umore un po' differente. Ci saremmo voluti alzare la mattina, soprattutto chi ha un pochino di pancetta, senza la pancia. Già, pensate che bello, quella pancetta, no? Che soprattutto per noi maschietti, insomma, la odiamo un po', diciamoci la verità, eh? Anche se poi comunque non è una cosa così negativa. Però la pancetta è sempre stata, insomma, attaccata da noi. Avremmo voluto svegliarci una mattina senza pancia. C'era anche una pubblicità che diceva: e la pancia non c'è più, e la pancia non c'è più.

0: Questa era la musica che accompagnava le immagini, dove c'era un signore un po' cicciottello che giocava con un pallone su una spiaggia. E quel signore si sarebbe voluto svegliare al mattino senza la pancia. E in questa pubblicità effettivamente questa cosa accadeva, perché quello che stiamo vedendo, diciamo, e che io vi sto descrivendo, è un piccolo sogno, appunto. È un sogno che poi finisce con o senza pancia. Queste pubblicità ci piacevano, duravano tantissimo e spesso sfruttavano canzoni musicali e brani musicali bellissime. Era una pubblicità che...
1: Matilde!
0: Eccola!
1: Matilde!
2: Cosa che sei, però?
1: Che sogno terribile! Avevo una pancia così!
2: Ah, che semo! La paura della pancia!
1: La pancia non c'è più!
2: Ah, sì!
1: La pancia non c'è più! La pancia non c'è più! E la pancia non c'è più! Non c'è più! La pancia non c'è più!
3: Matilde! Cibi sani, magri, nutrienti e conditi con olio sasso, che nutre e non ingrassa.
2: Oh, tante storie in casa, poi chissà in qualche ristorante cosa che danno.
3: No, mia cara, io vado solo nei ristoranti dove si cucina con olio sasso. Anzi, la lattina dell'olio sasso la voglio qui, sul tavolo.
0: Ecco, olio sasso. E questa era la pubblicità dell'olio sasso, con lui, appunto, che più che un sogno ha avuto un incubo, dove appunto giocava su questa spiaggia con una pancia enorme e invece poi al mattino si è svegliato e la pancia non c'era più. La musica l'avete riconosciuta? Sì, sicuramente importantissima. Un gruppo italiano della Toscana chiamato La Verde Stagione ne fece una cover intitolata proprio La Verde Stagione. Quindi La Verde Stagione che canta La Verde Stagione. Cose da RTR 99, ti ricordi?

Beh, insomma, questa casomai non ve la siete ricordata, no? Perché comunque la Verde Stagione è stato un gruppo di passaggio, però con questa canzone, sfruttando naturalmente una musica conosciutissima, ebbero quell'attimo di notorietà. E noi che facciamo la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi quando sentiamo il fiuto di andare a ritrovare qualcosa di dimenticato? Ma insomma, ci tuffiamo, andiamo subito ad acciuffare quel vinile lì. RTR 99, ti ricordi? Sono Fabio Martini, buongiorno ancora a tutti. Il nostro giorno, il nostro tempo è qui e ce lo raccontiamo minuto dopo minuto, ora dopo ora. Andiamo a The Power of Hugh Lewis and the News.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: che dire, vedete, poi quando si dice la musica degli anni 60, quella degli anni 70 o quella degli anni 80, superiore, beh, probabilmente sì, bellissima, eccezionale, però poi possiamo andare anche per un attimo negli anni 90, perché questa è una canzone che non ha età. Questa è una canzone che potrebbe essere di qualsiasi stagione. Le nostre stagioni sono raccontate nella cura di Franco Battiato. L'arrangiamento è bellissimo e può andar bene sempre. Quindi è bello andare su e giù nel tempo, no? Con la nostra macchina del tempo, con la nostra e vostra strana nostalgia, senza problemi e senza dire oddio, però siamo andati negli anni 90. E se negli anni 90 c'è qualche bella canzone, perché non ritrovare? Trovarla. Cioè, escludere gli anni 90 vorrebbe dire escludere la cura di Franco Battiato. Per una radio come la nostra, insomma, no, sarebbe veramente impossibile. Vediamo un po' qualche messaggio. Che dischi avete trovato? Il tamburino sardo, realizzato da Mario Leone. Che cos'è? Questa è Mariangela che trova dischi in continuazione. Parlando di pubblicità, ho ancora questi dischi regalati dalla Ferrero nel 1970 e raccontati dai famosi attori del teatro e doppiatori presi dal libro Cuore. Bellissimo ancora ascoltarli, bello soprattutto, fatelo dire, conservarli. Fabio, ti ricordi Richard Anthony? Sì, come no, me lo ricordo assolutamente. E poi mentre andava la musica qualcuno ha intercettato che fosse la pubblicità dell'olio sasso, indovinato assolutamente. Che musica per questa pubblicità, sì, assolutamente. E la pancia non c'è più, amore, ma lo sai che non ricordavo fosse la pubblicità sasso. stupenda, abbiamo interpretato amore, vabbè, pensavo che fosse legata alla pubblicità, però lui dice Matilde, non dice amore, Matilde, Matilde, la pancia non c'è più. Buongiorno Fabio, grazie alla vostra pubblicità di Edgar Trasporti li ho contattati per inviare le nostre pubblicazioni alle Seychelles. Ho parlato con Daniele, inviato mail di conferma, va bene, grazie di questo messaggio. Poi qualcosa dei Mitici Pooh, oddio, li programmiamo tutti i giorni. Arriveranno prima o poi anche i Pooh, certamente. Qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
5: Iperceramica. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: RTR 99 ti ricorda.

0: Amedeo Minghi è il nostro amico Amedeo, davvero. Riguardando l'album dei ricordi, un po' di giorni fa mi è caduta proprio lì sotto il naso, sotto gli occhi, una fotografia di tanti anni fa, erano gli anni 80, quando veramente avere gli artisti era una cosa eccezionale, eccezionale, bellissima. E c'erano due foto con, vi ho parlato di lei tra l'altro, con Maria Laura Veneziano, che era qui in diretta nella radio di quel tempo, e intervistò una volta Amedeo Minghi, e quindi c'è la fotografia di Amedeo Minghi qui nello studio della radio, e di Antonello Venditti, pensate un po', col barbone, insomma, era il Venditti che aveva appena abbandonato gli anni 70, ma ancora come look era rimasto in quegli anni lì. Bellissime quelle fotografie, leggermente scolorite dal tempo, ma neanche troppo, devo dire la verità. Adesso riguardare queste foto crea comunque un po' di subbuglio, un po' di strana nostalgia, davvero, sì. Mi ricordo che c'era una persona all'epoca, si chiamava Marinella, e non ho mai capito questa donna esattamente che cosa facesse nella vita, però si era avvicinata alla radio dicendo: io vi posso portare chi volete. E ho detto: ah sì, davvero? Allora proviamo con Minghi e Venditti. Ho detto due nomi quasi a caso, no? E tra me e me ho detto: sì, vabbè, tanto non ci riuscirà. E in tre settimane Minghi e Venditti vennero qua. Chissà, ma che, beh, lavorava sicuramente nella discografia, aveva sicuramente rapporti con questi artisti che vennero qui gratuitamente, però lei si fece pagare il suo lavoro, da una parte anche giusto, naturalmente. Vabbè, altri tempi, altri ricordi, è bello rivivere anche quello che è stata la radio tanti anni fa, o quello che sono state le pubblicità tanti anni fa. Ci sono dei gruppi musicali, dei cantanti, degli attori che sono diventati famosi all'epoca grazie proprio alla pubblicità. Vi ricordate la pubblicità della Cera Grey? Iniziava con i Brutus e la presentazione dei Brutus. Sentite un po'? Sentite? Arriva,
1: Cera Grey presenta i Brutus.
0: E da qui partiva appunto la pubblicità con appunto i Brutus che facevano la loro scenetta, e i Brutus sono stati comunque importanti anche quindi per Carosello, e hanno promosso la Cera Grey.
2: Che ti sei preso, hai sempre una buona cera.
3: Una buona cera? Ottima direi, o Cera Grey?
0: Eh sì, c'era Grey. E poi c'erano le sigle delle televisioni private in quegli anni. Sigla di inizio programmi o sigla di fine programmi? Inizio o fine? Una TV aveva questa della Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite, bellissima. Riaccendiamo il televisore di quegli anni e aspettiamo l'inizio delle trasmissioni. Mi sembra fosse PTS, canale 53, People Television Service. Ma qui chiedo aiuto anche a voi, eh? Apriva e chiudeva i programmi di quale TV questa musica qui?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ho voluto un po' giocare con il 1996 stamattina, perché poi uno dice, vabbè, gli anni 60, 70, 80, lo dicevamo prima con la cura di Franco Battiato, ma insomma, il 1996 forse sembra ieri, ma è passato del tempo, siamo nel 2026, quindi di anni ne sono passati. Questa canzone fu un successo davvero grande, e allora, per non andare sempre sulle solite, oggi abbiamo osato un po', ci siamo avvicinati un po' ai giorni nostri, si fa per dire. 1996 è Stella Gemella di Eros Ramazzotti. Le presentazioni del Carosello. Carosello era un momento importantissimo, passato alla storia soprattutto per quella famosa frase: a letto dopo Carosello. Ma poi era esattamente così? Certo, pensate un po' come sono cambiate le abitudini degli italiani. Beh, prima avevamo soltanto il canale nazionale e poi naturalmente anche Rai 2 con il triangolino che si accendeva e spegneva, lampeggiava quando dall'altra parte cominciava una trasmissione. Ma pensiamo adesso, no, alla cosiddetta prima serata. C'era

0: e oddio, insomma, si poteva tardare una mezz'ora, però comunque pensate che come erano rigorosi i nostri genitori tanti anni fa, e non si transigeva, insomma, era quello un po' come il ritorno a casa quando si usciva dal lunedì al venerdì, ma insomma bisognava tornare più o meno le ore 19, erano l'orario, bisognava stare a casa per le 7 perché poi si cenava tutti insieme e appunto poi casomai c'era carosello e poi bisognava andare a dormire e, il sabato si diciamo c'era la possibilità di avere un'ora in più d'aria, ecco, forse alle 8, forse i più grandi alle 9, 9 e mezza, ma insomma anche lì veramente, mamma mia, che ordine che c'era anche nei nostri genitori. Però poi non è che siamo cresciuti così male, no? Tutto sommato. Un altro inizio di una pubblicità, sentite un po' se ricordate.
1: Verica presenta Silvestro Gatto Maldestro.
0: Silvestro Gatto Maldestro, appunto, qui su RTR 99, ti ricordi? E dopo Silvestro Gatto Maldestro, sono passati giorni, sono passati settimane, sono passati degli anni, e nel 1979 arrivò una canzone che si ballava soprattutto nelle feste in casa o per chi andava appunto in discoteca in quegli anni lì, con delle vocine particolari. Questo disco vendette parecchio ed è un po' di tempo che non si risente. Allora, siccome noi siamo RTR 99, ti ricordi, andiamo a ritrovare questa Ladybug. Che dite? Io sono convinto e sicuro che appena sentirete le prime note ricorderete perfettamente tutto.

Eh sì, questa canzone. Io avevo il 45 giri, andava fortissimo. E prima della sera c'era una trasmissione, ma qui già lasciamo gli anni 60 e gli anni 70. E la sigla, ma ve ne faccio ascoltare proprio un piccolo frammento, era questa. Ed era l'Almanacco.

sentite che è un po' rovinato? Si sente un po' di fruscio? Sapete perché? Perché questo è in realtà un vero e proprio 45 giri. Perché era uscito anche il 45 giri di questa musica. Chanson Ballade, sigla originale della trasmissione televisiva Almanacco, musiche composte e dirette da Riccardo Luciani. Ed era un disco uscito su etichetta RCA e casomai qualcuno, avendolo comprato, lo metteva anche sul suo giradischi e sentiva appunto questa musica, che poi appunto era la musica dell'inizio dell'almanacco del giorno dopo che andava in onda in televisione. Questa era la parte che in TV non si sentiva, perché la sigla in TV era un frammento, finiva molto prima, poi però riprendeva. E nel frattempo, qui, su RTR 99, ti ricordi? Riavvolgiamo il nastro un po' e ritroviamo Dolce di Giorno.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
11: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

Veneziano, un altro esperimento dei fratelli Reverberi, un'altra magia dell'etichetta discografica Baby Records di Freddy Najjar, e un successo pazzesco davvero, perché le idee soprattutto in quegli anni c'erano, ce n'erano anche tante. Adesso invece parliamo un po' dei nostri amici che fanno pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi? E che insomma dovete andare a trovare, soprattutto se avete una necessità, un bisogno, voi o chi vi sta vicino. Perché dico questo? Perché adesso voglio parlare di Italphone, della mia, della nostra amica, la dottoressa Giovanna Siciliano, appunto, che tra l'altro ha compiuto 50 anni di attività. Lei ce n'ha 18, però ha fatto 50 anni di attività. No, è davvero, credetemi, Giovanna, adesso lei è la dottoressa Giovanna Siciliano, però è Giovanna adesso in questo momento, ma non vuole essere un sminuire, vuole essere un qualcosa di amichevole, perché poi quando si parla di udito, quando si parla di certe cose, bisogna instaurare un rapporto bello con chi ti visita, con chi ti deve assistere, con chi ti deve consigliare, con chi soprattutto ti deve risolvere il problema. Allora, Italphone è da tanti anni con noi. La dottoressa Giovanna Siciliano crede ciecamente negli ascoltatori e nelle ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi? E questo è anche, se vogliamo, un insistere su un tema molto delicato. Il fatto di non sentire bene, guardate che è un problema molto più grande di quello che possa davvero sembrare. E sapete perché ve lo dico? Perché poi le situazioni peggiorano e non migliorano. Non voglio fare assolutamente terrorismo psicologico, diciamo però le cose come stanno, perché non ci dobbiamo nascondere dietro al fatto di dire oh ma non sento bene, oppure quando notiamo qualcuno che ti continua a dire scusa com'è? Non ho capito. È un primo passaggio che può portare a una situazione poi negli anni più seria e più grave. Intervenire subito è fondamentale. Quindi per le persone naturalmente che stanno ascoltando, ma anche per le persone vicine, quindi parenti, amici, l'idea di fare un salto a Italphone se non si sente bene o se si iniziano ad avere dei problemi è tutelare la vostra salute, perché guardate, anche non sentire è salute, eh? Noi a volte ci ridiamo sempre un po' su, ma non sentire è salute, assolutamente. È come andare a fare un'ecografia al fegato, è come fare un elettrocardiogramma. E anche sentire è fondamentale, perché il non sentire bene diminuisce di tanto la nostra qualità della vita. E quando diminuisce la qualità della vita, già ci pensano, voglio dire, le tasse, già ci pensano i politici ad abbassarci la qualità della vita. Almeno noi tuteliamo noi stessi. Quando diminuisce la qualità della vita, poi subentrano tanti problemi in più. Italphone, non stiamo parlando di una società, non stiamo parlando di un qualcosa che rivende apparecchi acustici e quindi tu trovi una qualsiasi persona che ha letto quattro cose e ti vende l'apparecchio acustico. Non stiamo parlando di venditori di apparecchi acustici, stiamo parlando di professionisti, laureati. Stiamo parlando di persone che hanno studiato sul tema appunto del non sentire bene. Quindi stiamo parlando di una cosa che va al di là della vendita pura e semplice di un apparecchio acustico. Rivolgetevi con fiducia alla dottoressa Giovanna Siciliano, ma in generale rivolgetevi con fiducia ad Italphone. Io davvero ci tengo tantissimo. Sono in vicolo della Fontana 36 e il telefono è 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Vi troverete bene. Davvero, vi troverete a casa e potrete sperare davvero di tornare a sentire bene e potrete tornare a vivere anche bene.
Italfon, mi raccomando, vicolo della Fontana 36, sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Chiamate anche ora 06 84 19 450.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Facciamo un piccolo gioco, vi va? Domani mattina chiedete a Luca una cosa. Senti Luca, ci ha detto Fabio di chiederti del Vespino Blu e di appunto Un'estate italiana, canzone appunto che accompagnava quelle partite, perché all'epoca l'Italia comunque giocava a pallone, eh? Era l'Italia di Schillaci, era l'Italia con Zenga in porta, insomma giocatori forti, Di Baggio, e quindi ambivamo a vincere mondiali europei. E c'era un clima diverso, i bandieroni sul Lungotevere come nel 1982, solo che si andava appunto a vedere le partite dell'Italia in quell'europeo appunto, poi mondiali e poi tante altre cose, si andava naturalmente a tifare col bandierone. Luca passava da qui, ci vedevamo in radio alle 19, Vespino Blu, non avevamo il casco perché all'epoca non era obbligatorio, avevamo una bandiera, io dietro e lui guidava, io sempre col ditino sulla spalla, o vai piano, vai piano, vai piano, vai piano, e lui via, sinistra, destra, a lambire le macchine di un millimetro, mamma mia, arrivavo che facevo una cura dimagrante, avevo praticamente sempre 2 chili in meno per la strizza, la paura. Però poi quelle partite, indimenticabili davvero. Vabbè, insomma, avevamo anche un'altra età, anche voi che ascoltate avevate un'altra età. Ma sono sicuro che ognuno può, ha il suo racconto, ognuno può raccontarci qualche cosa. Quelle partite lì e queste sigle e questa canzone che ci riporta a quell'estate lì, a quell'estate italiana e a quell'Italia e a quelle partite allo Stadio Olimpico. Perdemmo poi in semifinale con l'Argentina, vi ricordate? Un'uscita un po' maldestra di Zenga e un gol dell'Argentina. Si era creato un clima invece magico qui a Roma e forse se avessimo affrontato l'Argentina qui a Roma avremmo chissà vinto. Perdemmo a Napoli, i nostri amici di Napoli non furono del tutto delusi. Beh, almeno comunque avevano la consolazione che il loro giustamente idolo Maradona comunque poteva, come dire, essere in finale. E invece noi da questa parte e in questa città rimanemmo male, delusi assolutamente. Però è il gioco dello sport, è il gioco del ricordo. E a proposito di ricordi, quando tra una trasmissione e l'altra in televisione c'era bisogno di una pausa, c'era il cosiddetto intervallo, che se vogliamo era uno spazio quasi culturale, perché ci faceva vedere appunto vecchie immagini in bianco e nero di, non lo so, Pesaro, Urbino, Ascoli, zone anche poco conosciute. Qualcuno qui in radio, quando ne abbiamo parlato, mi disse che alcuni comuni addirittura pagavano per essere presenti. Questa cosa non la sapevo e ne ho preso atto. E comunque era uno spazio, un piccolo spazio culturale anche questo, e la musica era riconoscibilissima.

era, a volte c'erano delle immagini, c'era scritto semplicemente intervallo, c'era Staffolo in provincia di Ancona, c'era Erice in provincia di Trapani, c'era Luzzi in provincia di Cosenza, e cercavamo sempre, speranzosi, che ci fosse anche il nostro paesello. Io cercavo Zagarolo, Palestrina, San Cesareo, non c'erano mai, c'era Grotta a Mare, provincia di Ascoli Piceno, c'era Santa Maria Maggiore in provincia di Novara, ma i paesini nostri non arrivavano mai. Conca dei Marini, Salerno, e così via. Era l'intervallo ed eravamo incollati alla televisione, anche, pensate un po', per vedere l'intervallo. RTR 99, ti ricordi? Siamo noi.

0: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie. Ricucire rapporti con il Papa dopo gli attacchi di Trump è l'obiettivo del colloquio con Leone XIV del segretario di Stato americano Rubio, che nella sua missione di due giorni a Roma ha in agenda anche un colloquio con la Premier Meloni domani a Palazzo Chigi. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Le città di pianura di Francesco Sossai è il film trionfatore dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano assegnati ieri sera. Premiati nella categoria attore non protagonista, Matilda De Angelis, che ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema, e Lino Musella, che ringrazia gli attivisti della flottiglia.
2: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
3: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
10: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Adesso giustamente un po' di voi al 338 99 00 990, il numero appunto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi, per la diretta, per essere insomma in contatto. A Natale c'era sempre la pubblicità dello spumante con la canzone Everybody's Lost Somebody. Sì, ma mica solo quella, ce n'erano tante altre, sì. Natale era un momento d'oro per la pubblicità, vi ricordate quella della Coca-Cola? Che emozione, che dava quella pubblicità. Ma anche la vecchia Romagna Etichetta Nera, il brandy che crea un'atmosfera, che bello. Un vocale, proviamo a sentire chi c'è.
1: Ma una volta si andava dopo Carosello, perché la prima serata cominciava alle 8:40, si vedeva i giornali, facevano Carosello, poi cominciava la giornata. Adesso la prima serata sono alle 9:30, 9:40, quando dice bene, se non addirittura 10:05. Quindi andare a letto dopo la pubblicità, che però comincia alle 8:40, non è più come prima, quindi non è proprio il caso ormai. Diciamo che non c'è più né una prima serata né una seconda serata. Infatti difficilmente riesco a vedere un film adesso, perché comunque il giorno dopo si lavora, questi non lo capiscono. Cioè, fanno la ruota della fortuna fino alle 10:05, 10:10.
0: Sì.
1: Praticamente negli anni nostri 10:10 era finito il film, già che era cominciato alle 8:40.
0: Giusto, giusto, giustissima valutazione. Praticamente quei programmi diciamo subito dopo il telegiornale sono i programmi della prima serata, in realtà invece dovrebbero essere soltanto programmi, quelli prima del telegiornale dovrebbero essere programmi anche di accompagnamento in attesa della vera prima serata, che comunque all'epoca non cominciava oltre le 20:30, al massimo le 20:40 indicavano i giornali. Alle 20:40 per esempio sul canale nazionale c'era il film, 20:40 erano, ma quella era televisione. Adesso la televisione non esiste più, non c'è più la televisione. Mi dispiace che i giovani di oggi pensino che quella che guardano, che vedono, sia la televisione. Non è quella, era quella che raccontiamo noi, la televisione. Quella era una grandissima televisione, la facevano solo quelli che la sapevano fare, eccezionali, meravigliosi, bellissimi, professionali, tutti, dalla A alla Z. C'era una professionalità intorno alle trasmissioni incredibile, veramente. E adesso, ma che dobbiamo guardare? Ma voglio dire, ma vi rendete conto, gironzolando, che cosa si vede? Ma che è televisione quella? È una cosa veramente imbarazzante. Vediamo un po', un altro messaggio vocale, proviamo a sentire chi c'è, dai.
2: Ciao Fabio, buongiorno a tutta RTR, ascoltatori compresi. Ho sentito poc'anzi appunto la sigla dell'almanacco del giorno dopo, no? E noi insomma da bambini ci capitava di vederlo, ovviamente in bianco e nero, ma la cosa che mi è rimasta impressa, le prime volte che la sigla iniziale, no, con tutto lo schermo eccetera eccetera, vedendolo a colori era un qualcosa di eccezionale. Quindi pensa un po', a me mi è rimasto impresso il monoscopio iniziale dell'almanacco del giorno dopo, vedendolo a colori, perché era completamente pieno di colori bellissimi.
0: Sì, sì.
2: E questa cosa mi è rimasta impressa.
0: E beh, noi guardavamo anche il monoscopio, che fai? Hai la televisione accesa e che fai? Guardi, sì, ma c'è il monoscopio, ma c'era la musica, perché c'era il fischio, fastidiosissimo, però un'oretta prima dell'inizio delle trasmissioni partiva la musica, voleva dire magia, quella musica voleva dire che stavano per cominciare le trasmissioni, e intanto quella musica faceva piacere. In fondo noi perché siamo in televisione con RTR 99, ti ricordi? Non perché vogliamo fare la televisione, non è nel nostro interesse. Siamo in televisione perché comunque ormai la televisione ha un po' sostituito le vecchie radioline che c'erano nelle case. Si accende la TV, si va sul canale 87 o sul 799 e si ascolta la radio. Sì, poi ogni tanto casomai si dà una sbirciatina, ma che cosa si vede? Una copertina di un disco, noi che siamo qui nello studio della diretta. All'epoca noi guardavamo il monoscopio. Poi il monoscopio in bianco e nero, quello con la N centrale, no? Che voleva dire nazionale. ed era in bianco e nero, e poi arrivò quello a colori, e quindi la magia del colore. Ma stavamo ore anche davanti al monoscopio, sembravamo dei pazzi, invece stavamo benissimo. E vediamo questo messaggio. Fabio, i brani che proponi spesso e volentieri mi riportano indietro, e a volte riesco addirittura a risentire odori e suoni del passato. Ma oggi non è stato così. Una canzone che hai mandato, La Cura, di cui ero profondamente innamorato, purtroppo non riesco più ad ascoltarla perché mi riporta a ricordare molto, molto dolore, tanto da dover, come è successo stamattina, spegnere la radio per qualche minuto. Anche questa è strana nostalgia. Max, io capisco perfettamente il tuo messaggio, sai. Ci sono delle canzoni che poi, in tanti casi, per fortuna, no? Sono canzoni che ti ricordano momenti meravigliosi e bellissimi. Tante canzoni che ti ricordano anche momenti meno belli, ma comunque gestibili. E tante canzoni che ricordano momenti drammatici. E allora capisco che purtroppo a volte è meglio non ascoltare certe canzoni, perché poi se riavvolgi il nastro un po', ma lo riavvolgi su un momento della vita terribile, è chiaro che non vuoi riavvolgerlo fino a là, assolutamente. Edoardo Bennato, 20 luglio a Roma fa un concerto. Ah, va bene, ma noi non pubblicizziamo. Lucia, devo dirti, ti ringrazio, però i concerti noi li pubblicizziamo nel momento in cui gli artisti vengono a trovarci, o comunque patrocinano la nostra radio, insomma, facendo pubblicità. Però il 20 luglio Bennato sarà in concerto e la cosa ci fa assolutamente piacere. A proposito delle musiche dell'intervallo, a quell'epoca mi ha letteralmente fatto viaggiare con la fantasia verso isole lontane, la canzone di Santo e Johnny, mi stai segnalando. Dici che ti devo fare questo regalo facendotela sentire, Davide da Milano? Dai, va bene. Intanto però, questa era il 1978 su RTR 92.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Però abbiamo recuperato quella dei Platters. C'era anche l'orchestra Mantovani che suonava questa musica e naturalmente anche Mina cantò questo brano. È un bel salto nel passato, un bel tuffo nel passato che facciamo sempre volentieri. D'altronde questa è la strana nostalgia e voglio ringraziare anche Alexander che ci manda i nomi della formazione della nazionale italiana 89-90. Ancora me li ricordo: portieri Zenga, Tacconi, Landucci, difensori Baresi, Bergomi, Maldini, Paolo Ferri, Ferrara, De Agostini, Vierkwood, centrocampisti De Napoli, poi c'era Donadoni, Marocchi, Giannini, Ancelotti, Berti, attaccanti Baggio, Vialli, Carnevale, Serena, Schillaci, gente che insomma ci teneva davvero alla maglia, eh? Sì, davvero, davvero, davvero, davvero. Quindi insomma questo è. Poi abbiamo questo messaggio qua.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Quando la Rai apriva il programma c'era quella specie di onda che si propagava sullo schermo e c'era la musica di fondo, che io me la sono andata a cercare perché era bellissima e non è nient'altro che una musica di Rossini, e precisamente Tutto cange e il ciel sa bella, del Guglielmo Tell. Volevo solo dire questo, che me la sono andata a risentire anche con l'orchestra della Rai, anche con Rossini, insomma, bellissimo.
0: Bello. Ciao. Grazie, grazie. Quanto siete bravi, mi piacete tanto, è bello condividere il tempo con voi, perché comunque siete partecipi, è una cosa bellissima, davvero.

La fine delle trasmissioni invece era un po' più ansiogena come musica, devo dire la verità, eh? Sì, metteva un po' più ansia, metteva un pochino più di... a me metteva pure un po' paura, poi voleva dire che era veramente tardi. Si aprivano e chiudevano appunto le trasmissioni della televisione. Non c'era bisogno di trasmettere 24 ore su 24, c'era bisogno di fare delle belle trasmissioni, bastavano quelle. Sì, e quindi questa era la musica, appunto. E c'era questa, simboleggiava, c'era un cielo con delle nuvole e praticamente una sorta di antenna che saliva su, no? E si partiva con i programmi, con le annunciatrici che ci dicevano tutto il palinsesto della giornata, ma erano 10 programmi in tutto, non di più. E poi si arrivava alla sera e quando si sentiva però una certa musica di chiusura dei programmi, voleva dire che era veramente tardi. Quindi era tanto per noi ascoltare quella musica. Questa. Finivano i programmi. Fine delle trasmissioni. Ci vediamo domani. Io rimango qui e voglio rimanere dal 56 dei Platters al 60, voglio rimanere quindi in quell'ambito lì, in quella zona lì. Nico Fidenco, che è stato un mio grande amico, con lui ho condotto una trasmissione tanti anni fa qui in radio legata alle orchestre, un programma che, al quale io non credevo minimamente e che poi invece fu un grandissimo successo. Saluto Nico ovunque lui sia, davvero. Ci ha regalato belle canzoni e anche What a Sky!

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Questa era Cosa Sarà. Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che tempi quei tempi lì, eh? E allora noi ci guardiamo sempre indietro, d'altronde si chiama La Strana Nostalgia questa trasmissione. Mi chiedevo proprio l'altro giorno, dico, vabbè, ma noi parliamo anche del mercatino di San Basilio, no? Che è un posto meraviglioso, bellissimo. Si trovano pure i dischi, ma si trovano mille cose, impianti hi-fi, insomma, si trova un po' di tutto. Allora ho detto, ma vabbè, ma facciamo una cosa. Quella è la strana nostalgia che ancora vive con gli oggetti, ma colleghiamoci un attimo col mercatino San Basilio, andiamo a sentire che cosa c'è e chi c'è. E allora ci colleghiamo con Federico Donadio del mercatino di San Basilio. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sai, no, io dico sempre, bisogna riavvolgere il nastro un po', lo faccio tutti i giorni naturalmente nella mia trasmissione, però in realtà si può anche fare un po' fisicamente questa operazione, venendo proprio lì da te, da voi al mercatino di San Basilio, in via Casale di San Basilio 26, a 100 metri da via Nomentana. A un certo punto, se si viene dal centro di Roma si gira a destra, se si viene da fuori Roma si gira a sinistra, ma insomma è semplicissimo trovare la strada. E lì, Federico, oggettistica, orologi, vasi, specchi, hi-fi, biancheria, dischi, sì, c'è un po' di tutto, no? Raccontaci.
1: Beh, sì, hai detto bene, poi hai fatto bene a collegare proprio la strana nostalgia con i mercatini del vintage, perché quella dei mercati del vintage delle Pulci ormai sono una storia consolidata a Roma, da Porta Portese in poi, no? Ne hanno fatti, sì, di tutti i colori. Noi ormai siamo storici perché sono ormai più di 15 anni che siamo lì, e come dicevi tu puoi trovare di tutto, perché veramente il mercatino del vintage è un po' una caccia al tesoro, per cui tu quando ti avventuri tra i banchi, per esempio, ecco, dicevi gli orologi, orologi da noi ci sono due o tre banchi che hanno gli orologi vintage, in più c'è per esempio il banco di Tiziana dove puoi anche farli con piccole riparazioni, sì, il cambio del cinturino, delle pile, per cui veramente puoi trovare di tutto. E poi i libri, gli abiti, le figurine, c'è un banco specializzato, quello di Sergio, dove c'è di tutto, album, figurine, i Pokémon che adesso
0: ma
1: vanno,
0: si trova
1: tanto
0: pure pizza balla. Sergio bisogna chiederglielo se si trova pizza balla da lui,
1: è storico,
0: la figurina
1: storico
0: di pizza balla.
1: Introvabile,
0: è vero. Senti, quanti stand ci sono lì?
1: Sono una quarantina.
0: Ecco, no, sì, sai perché sì, te lo, io più o meno sì, lo sapevo, insomma. Sì. Però sai perché te lo chiedo, Federico? Perché sì, c'è un po', se vogliamo, anche un'inflazione, no, di mercatini.
1: Certo.
0: Io ci tengo a dire che il mercatino di San Basilio è un mercatino storico, però è curato veramente bene ed è ampio ed è grande. Insomma, sì, non c'è improvvisazione, c'è anche un po' di ricerca nelle cose, ecco.
1: Assolutamente.
0: Questo ci tengo a dirlo, no?
1: Assolutamente sì, perché ormai di, passami il termine, di mercatini un po' zingareschi, ecco, ce ne sono tanti. Da noi c'è anche il grande vantaggio che è vero che andiamo verso l'estate, però questi giorni che sembra un po' novembre, da noi sono tutti coperti i banchi, per cui puoi passeggiare anche se ci fosse l'acquazzone, trovi veramente veramente di tutto. E poi noi, se possiamo, quando possibile, facciamo una serie di iniziative, per esempio fra due settimane ci sarà il concorso di poesie, quindi anzi, se c'è qualche radioascoltatore che ha voglia che le sue poesie fossero lette, fossero anche distribuite tra i presenti, eccetera, quella è un'occasione ottima.
0: In che cosa consiste questo
1: concorso di poesie? Ognuno che si sente un po' poeta e magari ha buttato giù nel corso della sua vita, sì, delle righe di poesie, eccetera, le porta proprio allo stand, quello di Tiziana che dicevo prima, degli orologi, mm-hmm, lì vengono raccolte e verrà fatta poi contestualmente sabato una premiazione, verranno lette tutte le poesie che sono state presentate per il concorso e verrà fatta una piccola raccolta che poi in un secondo momento stampiamo e distribuiamo.
0: Senti Federico, siccome siamo in diretta, no? Poi vedo anche i messaggi al 338 99 00 99 00 degli ascoltatori. E per esempio qui c'è uno che mi chiede: ma io ho delle cose, una casa svuotata da un po' di tempo, c'era di tutto, alcune cose sono molto belle, ma è possibile portarle lì? Cioè come funziona?
1: Sì, nel senso che è chiaro che gli stendisti acquistano anche, la cosa principale è venire e parlare di persona, ecco. Perché piuttosto che caricarsi in macchina un armadio capisci bene che prima di farlo vedere
0: si vede qual è l'interesse, si può far vedere qualche fotografia, no? Ecco.
1: Tutto il materiale che comunque è oggettistica, collezionismo, eccetera, quello è assolutamente vendibile nel nostro mercatino, per cui si ragiona proprio su questo, anche perché, se mi consenti, anche una scelta sostenibile, no? Oggi parliamo tanto di riciclo, di attenzione ecologica, eccetera, e i mercatini dell'usato servono proprio a questo, no? A riciclare, per cui meglio di così.
0: A riciclare sì, però ecco, io ci tengo proprio a dire, perché appunto sapendo quello che c'è, com'è tutto bello lì da voi, insomma.
1: Certo, riciclare quindi, il bello, no?
0: Il riciclare appunto.
1: Beh, il rottame.
0: Ecco, esatto, questo no, ci tengo a precisarlo, perché a prescindere dal fatto che uno voglia vendere o comprare, perché poi fondamentalmente uno viene lì per comprare, no? E visita tutti gli stand e le cose. Però è, a prescindere da tutto questo, una bella passeggiata da fare, perché ti immergi dentro un qualcosa che è bello, che casomai hai posseduto anche tu, e rivedere un oggetto che hai posseduto anche tu è magia allo stato puro. Quindi tutti bellissimo. Al mercatino San Basilio. Allora mi dai bene le coordinate, Federico?
1: Allora, come dicevi tu all'inizio, via Casale San Basilio 26 è praticamente 100 metri dall'incrocio con via Nomentana alla fine del quartiere Talenti.
0: Molto bene.
1: Per cui facilissimo da raggiungere sia per chi viene da un'altra parte di Roma e fa il raccordo, o dal centro facendo via Nomentana.
0: Bene, io porto mia figlia al parchetto di Ultimo, che è lì dietro, proprio intitolato a lui.
1: Bravo,
0: anche se
1: bravissimo.
0: Vivo e vegeto, lei sta lì con i suoi amici e io mi faccio un bel giretto al mercatino di San Basilio
1: e noi siamo felici di trovarti.
0: Va bene, allora ci vediamo lì, mi raccomando, mercatino San Basilio, soprattutto sabato e domenica, giusto?
1: Sabato,
0: no?
1: E domenica, noi siamo aperti solo sabato.
0: Sabato e domenica, assolutamente. Va bene. Un abbraccio e buon lavoro, Federico. Grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie del collegamento. Ci tenevo, oggi era proprio giusto questo collegamento, come giusta la prossima canzone che arriva ora qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E allora, che bella anche questa. Ci stiamo sbagliando, di Luca Carboni. Siamo planati, arrivati al 1984. E siamo arrivati e planati anche, sì, siamo proprio planati su questo slargo dove appunto ci possiamo fermare il nostro nastro, il nostro riavvolgere il nastro, lo riposizioniamo e lo riprenderemo tra le nostre mani domani. Però la programmazione di RTR 99, ti ricordi, continua. Intanto tanti messaggi ancora. È piaciuta la canzone dei Platters? E poi che bella radio che è la vostra, che dire, io sono felice di sentirvi. Elsa, grazie di questo bel messaggio che può chiudere veramente l'appuntamento con la strana nostalgia di oggi. Ci stiamo sbagliando, ma non ci sbaglieremo ad ascoltare ancora RTR 99. Ti ricordi? Tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri e più tardi naturalmente l'arrivo del nostro capitano, perché ognuno ha un capitano e noi abbiamo il più bel capitano del mondo, che è appunto Andrea Torre. Grazie veramente a tutti dell'attenzione, dell'ascolto e... domani sarà ancora strana nostalgia. Ora però passate davvero un buon tempo. Ciao a tutti da Fabio Martini. Vi lascio con un pezzo del 1970 che si può ascoltare solo qui, dei Traffic. Questa è RTR 99. Ti ricordi? Ciao a tutti.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sì, arriva anche per questo giovedì 7 di maggio 2026 il momento del ciao pomeridiano da parte di David Guarnieri e da parte di
3: Paolo Famiglietti, 13 e 6 minuti in punto.
2: Dove naturalmente?
3: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Esatto, l'unica radio
3: che vi offre questo, esatto. Emozioni, no, ricordi.
2: Ma poi l'unica radio, come dire, anche tu sei l'unica donna per me, no?
3: Certo, certo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Una bella canzone ed un grande successo dei Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima, era il 1972 da rivivere qui su RTR 99, ti ricordi? Riviviamo insieme anche i ricordi di una rivista che soprattutto negli anni 70 ci informava quando non c'era ancora internet, cioè Ciao 2001. Il 7 maggio del 1977 questo famoso settimanale musicale dedicava la copertina ai Rolling Stones, non solo dal punto di vista musicale ma anche perché inquisiti, se mi passate il termine, e a livello legale era un momentaccio insomma per Mick Jagger e compagni. Invece di più facile insomma inserimento è questo inserto dedicato all'hi-fi. Tutti noi eravamo appassionati di alta fedeltà, quindi averne qualcosa in più da Ciao 2001 era prezioso. E poi articoli preziosissimi anche in questo caso dedicati a George Benson, a Kraftwerk che erano proprio in quei giorni a Roma, e i Queen su Ciao 2001 del 7 maggio 1977. Restiamo proprio in quell'anno e restiamo alla musica dei Queen con un classico internazionale. We Are The Champions su RTR 99, ti ricordi?

mezzanotti, ma sono soltanto le 13:27 minuti primi di questo giovedì 7 di maggio 2026 su RTR 99. Ti ricordi con Ligabue, la sua canzone più famosa, Certe Notti, appunto, dall'album intitolato Buon Compleanno Elvis, che nel 2025 ha festeggiato i suoi 30 anni gloriosi dall'uscita. 1988, To Whom It May Concern, è l'album di debutto di una band britannica che ebbe tanta fortuna alla fine degli anni 80. Parliamo dei Pasadenas e questa è Riding on a Train. E allora corriamo con il treno assieme ai Pasadenas qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Se la

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara.

Anoxa su RTR 99, ti ricordi con Senza di me, versione italiana di Oscar Avogadro di What About Me, un medio successo internazionale dei Moving Pictures, invece successo per lei nell'estate 1983 con tanto di terzo posto ottenuto al Festival Bar appunto di quell'anno. 1975, torniamo indietro di 8 anni, andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti radiofonici d'epoca di questo 7 di maggio di 51 anni fa, che per la cronaca era un mercoledì. Allora, vediamo un po', secondo programma, vetrine di un disco per l'estate, 1975, ultima edizione, condotte in questa giornata da Sabina Ciuffini e poi da Alberto Lupo. E poi ancora, Io la son lunga e voi, puntatine al microfono di Woody Allen, doppiate da chi se non da Oreste Lionello, fantastico. E poi alle ore 20:20 sul primo canale, Andata e ritorno, condotto da Caterina Caselli. E Musica In, condotto da Ronnie Jones, con Sergio Leonardi, Barbara Marchand e Solforio, ossia Franco Bracardi, lo vogliamo dimenticare? No, e non dimentichiamo proprio da quel periodo, cioè dal 1976, Jimmy Bohorn su RTR 99. Ti ricordi con Gimme Some?

Bellambriana, album pubblicato nel 1982 con tanti, beh, insomma, musicisti di prestigio, lui in primis, Pino Daniele, tutta nata storia qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E vi ricordo che c'è un luogo dove ogni progetto prende forma, dove le idee diventano realtà e dove soprattutto chi ama la casa, il lavoro e il fai da te trova sempre ciò che cerca. Questo luogo si chiama Brico Team, qui ogni reparto è un mondo, dalla ferramenta alle vernici, il legno, l'elettricità, la termoidraulica e poi ancora l'automobile, i mobili, gli accessori da bagno. Venite a trovarci a Roma, via di Roccacencia 273 a Fonte Nuova e in via delle Molette 245 al centro commerciale La Fonte. Il telefono per Brico Team è lo 06 87 99 051. Seguiteci anche su Facebook, Instagram e TikTok oppure visitate il sito bricoteam.it, lo ripeto www.bricoteam.it. Brico Team è la tua soluzione sempre. E allora 06 87 99 051. Brico Team, un altro consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi. Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
7: Yeah.

Dopo aver scritto vari successi per grandi interpreti italiane come Mina, come Iva Zanicchi, come Ornella Vanoni, Roberto Soffi ci conquista per la prima volta le classifiche con un suo singolo scritto nonché interpretato. All'improvviso l'incoscienza, l'abbiamo ritrovato in questo incontro pomeridiano con Paolo e David su RTR 99, ti ricordi. E ora incontriamo la bellissima voce di Dusty Springfield con un motivo che conosciamo benissimo anche nella versione del Surf, sia in francese con A présent tu peux en aller, oppure in italiano con E adesso te ne puoi andare. Questa volta la lingua è l'inglese. I only want to be with you, come detto, Dusty Springfield, RTR 99, ti ricordi?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Le 14 e 4 minuti, il pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri e con la Bottega dell'Arte dal 1978 e la loro Bella Sarai. Bella anche la prossima, che è diventata e resta un manifesto degli anni 80, anche se poi il brano uscì ufficialmente nel 1979. Un duo britannico noto per questa sola ma gigantesca hit, un brano che profetizzava che la radio sarebbe poi stata superata dall'immagine. In parte un po' è successo, ma insomma, come direbbe Vasco Rossi, siamo ancora qua. Allora, Video Kill the Radio Star, ovviamente parliamo di loro, The Buggles su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Bellissima ballata che arriva dal 1986 e dall'album Rispetto, ovviamente Zucchero, in questo caso con un bellissimo testo scritto per lui da Gino Paoli. Cantarono anche questa canzone insieme in un 45 giri speciale, diciamo fuori dall'album, però nell'album c'è la versione cantata esclusivamente da Zucchero, Come il sole all'improvviso. E come il sole arriva questo ricordo dal 1979 dall'album Hit to the Beat dei Blondie, titolo dell'album che insomma è una frase idiomatica, come dicono gli inglesi, cioè vuol dire mangiare fino a scoppiare. Teniamo presente che il titolo di questo album arrivava in un periodo in cui i Blondie erano spesso sotto effetto di droghe, il resto insomma aggiungetelo voi. E il disco comunque ha venduto qualcosa come 500.000 di copie nella prima stampa solo nel Regno Unito, quindi sicuramente si affianca a Call Me e Hourglass e altri successi di Debbie Harry e compagni. Il brano in questione è Atomic. Andiamo alla fine degli anni 70 con i Blondie, qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi?

0: Che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia canta Vasco Rossi nel 1998, lo ricordate sicuramente, lo ricorderete amici ed amiche di RTR 99, ti ricordi all'interno del suo album live certe piccole voci, naturalmente con il meglio della produzione discografica di Fiorella Mannoia, ma anche omaggi ai suoi amici cantautori. E adesso, mamma mia che team di lavoro, allora Burt Bacharach, Carol Bayer Sager, Peter Allen e Christopher Cross per un successo immenso, nonché Oscar e Golden Globe. Arthur Steele, il tema d'Arturo dal film omonimo con Dudley Moore e Liza Minnelli, ovviamente eseguito da Christopher Cross su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo. Una bevanda unica ed a gusto inimitabile. Insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 40 82 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
11: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori

medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Adriano Celentano ci porta alle 14:38 minuti primi. Siamo sempre qui con voi, amiche, amici di RTR 99. Ti ricordi, ma anche voi siete con noi e ci mancherebbe altro. Bellissima era il 45 giri di successo, figuriamoci, per Adriano Celentano. Abbiamo perso il conto delle canzoni entrate in parade del molleggiato. Allora, il 1981 vi piace? Dai, allora lo troviamo in questo caso rappresentato dai film più interessanti nel periodo, appunto, che stiamo vivendo giorno dopo giorno, appunto, prima settimana di maggio di 45 anni fa. Vediamo un po' i film più interessanti. Beh, questo è davvero il film dell'anno, senza se e senza ma. Ricomincio da tre: prima regia e prima interpretazione cinematografica di Massimo Troisi. A proposito di film dell'anno, 4 premi Oscar nella primavera 81, prima regia per Robert Redford, subito premio Oscar per Gente Comune, interpretato da Donald Sutherland, Mary Tyler Moore e da Timothy Hutton. Altra commedia americana molto famosa, dalle 9 alle 5, orario continuato, con tre superstar per la regia di Colin Higgins. Le superstar erano chiaramente Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton. E adesso arriva non una superstar, ma una canzone sicuramente fortunata. Holly Crying, Keith Marshall, proprio dal 1981, con tanto di onde che si infrangono sulla spiaggia, su RTR 99, ti ricordi?

Le ultime note originalissime, aggiungiamo noi, del vento caldo dell'estate, era il 1980, Alice, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Domanda: volete far crescere la vostra attività, piccola o grande che sia? E allora sappiate che ogni giorno più di 100.000 ascoltatori seguono RTR 99, ti ricordi, radio e TV. E allora, se volete portare la vostra pubblicità in onda, c'è un numero per i messaggi WhatsApp e anche da chiamare, che è il 375 922 7663, e darete voce alla vostra azienda. Noi siamo qui, quindi se volete essere dei nostri, WhatsApp oppure telefonare al 375 922 7663, ed è pronta la pubblicità su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Nada, ma che freddo fa Sanremo del 1969, RTR 99 ti ricordi con lei e i Rox, questa canzone di Claudio Mattone e Franco Migliacci esplose appunto nel 19° Festival della Canzone Italiana. Ieri sera c'è stata la serata di consegna dei David di Donatello, la numero 71, condotta da Flavio Insinna e naturalmente da Bianca Balti, se ne sta parlando tantissimo, insomma tanto rumore. E però tra le esibizioni sicuramente non possiamo dimenticare quella di Annalisa, che ha interpretato Bang Bang rifacendosi alla versione di Nancy Sinatra, tra le interpreti di maggiore fortuna di questo bel pezzo di Sonny Bono. E ascoltiamo proprio lei, Nancy Sinatra, qui su RTR 99, ti ricordi Bang Bang My Baby Shot Me Down.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così il legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Beh, romanticismo a profusione con questa lei di Charles Aznavour, 15:03, questo è il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E c'è anche qualcuno che si è appropriato sempre delle canzoni, una delle tante cover realizzate da Paul Young, che però è riuscito a portarle fino alle posizioni alte della Hit Parade. Questo è stato uno dei singoli più venduti in Italia nell'84, anche se datato 83, perché l'album No Parlé è proprio di quell'anno. In questo caso, da questo album sentiamo Love of the Common People, forse una delle canzoni più famose di Paul Young. Ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

La voce di Renato Zero con uno dei suoi classicissimi Più Su dal 1981. Adesso andiamo a dare un'occhiata alla classifica dei dischi degli album più venduti nella settimana del 7 di maggio 1994 e troviamo al sesto posto l'album Music Box di Mariah Carey, al numero 5 la colonna sonora del film di Jonathan Demme Philadelphia, film con Tom Hanks, Denzel Washington, con soprattutto la canzone di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Numero 4 Lorenzo 1994, chiaramente Jovanotti. Numero 3 la raccolta Sanremo 94 di artisti vari. Al numero 2 Laura, album di Laura Pausini. Al numero 1 il grande ritorno di Gilmore, Mason & Wright, ossia i Pink Floyd con The Division Bell. E adesso una canzone del 1975 di Peter Frampton, riproposta proprio nell'anno 1994 da Big Mountain, una versione un pochino reggae rock molto interessante. Su RTR 99 ti ricordi?

piena di atmosfera questa Non mi lasciare, 45 giri del 1977 con Dario Baldambembo, che tutti noi conosciamo anche come ottimo autore oltre che in veste di cantante in questo pomeriggio di giovedì. Su RTR 99 ti ricordi? Parliamo di Tiburzi, se dovete cambiare i vostri vecchi infissi. Beh, fatelo in questo momento perché c'è la promo 75 di Casanova by Tiburzi, riservata esclusivamente agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. La promo 75 è uno sconto del 50% che arriva dall'eco bonus, più un extra sconto del 25% con la possibilità di finanziamento a tasso zero. Quindi approfittatene perché, insomma, con gli infissi di Casanova by Tiburzi andate sul sicuro, garantiscono un eccezionale risparmio energetico oltre ad un importante abbattimento acustico. Si trovano a Fiumicino, via della Scafa 374, dove c'è questo bellissimo showroom, oppure potete contattarli allo 06 6502 5262. Verrete seguiti da Tiburzi, da un tecnico specializzato nella fase di rilievo misure e preventivo, oltre a squadre di professionisti che provvederanno e alla messa in opera dei vostri infissi, ma anche allo smaltimento dei vecchi infissi, che è sempre una noia che sicuramente vi toglierà Tiburzi. E allora contattateli subito allo 06 6502 5262 perché, lo diciamo spesso, Casanova by Tiburzi sono infissi per la vita. Casanova by Tiburzi, un altro consiglio di RTR 99, ti ricordi? We like the music, we like the music.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatico o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo anche in questo pomeriggio di giovedì: Sanremo toglie, Sanremo dà. In questo caso ha dato molto da Leandro Baldi e Francesca Lotta nel 1992 con questa Non amarmi, che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi? Allora, lasciamo la melodia di Leandro Baldi e Francesca Lotta per una delle canzoni più famose di Gilbert Montagnier, quella Just for Tonight, che ascolteremo tra poco la versione in francese On Vesemer. Gilbert Montagnier lo abbiamo conosciuto nei primi anni 80 come ospite di trasmissioni importanti, soprattutto su Canale 5, e poi la Baby Records è stata un po' l'etichetta che gli ha fatto cavalcare palchi importanti in giro per il mondo, anche se questa canzone, Just for Tonight, o On Vesemer se preferite, è stata al centro di una controversia legale per plagio. Malgrado tutto ciò, ha fatto il giro del mondo, è molto popolare in giro per il globo terrestre. E allora, pronti ad ascoltare questo 45 giri che ci riporta nel 1983, in questo caso in versione francese, arriva nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, proprio lui, Gilbert Montagnier.

Frusciante Margherita, uno dei suoi classici più importanti, l'abbiamo vista anche nella ultima puntata di Canzonissima, ha vinto anche quella tappa proprio con una votazione, devo dire, monstro, giustamente, per questo grande artista e questa splendida canzone. A proposito di grandi artisti, a proposito di splendide canzoni, produzione di Quincy Jones del 1980 per uno dei successi più rilevanti di George Benson, si chiama Give Me The Night. Alle 15:47, ancora non è notte, ma è il tempo di ascoltare su RTR 99, ti ricordi? George Benson.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine. RTR 99 ti ricordi. Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero, lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Mi verrebbe da dire una super produzione con Mario Lavezzi in quel 1980, Loredana Bertè e In Alto Mare, e a chiudere questo primo spazio del pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Paolo Famiglietti, c'è anche Davide Guarnieri con me, ci sarà anche domani a partire dalle 13, ma intanto tra pochissimo Andrea Torre, la Torre Terapia con Torre 99 fino alle 20 anche in questo giovedì 7 di maggio. Parlavamo di Loredana Bertè con In Alto Mare, era il 1980, ma noi vogliamo regalarvi come ultimo brano di oggi, almeno nel nostro spazio, Ventura Highway, canzone del 1972 degli America, che hanno avuto anche loro delle vicissitudini, prima in tre, poi sono rimasti in due. Comunque la loro musica resterà sempre un punto di riferimento importante per quanto riguarda gli appuntamenti con la musica internazionale, appunto. Ventura Highway, come già detto, degli America, tra poco Andrea Torre. E allora da Paolo Famiglietti e David Guarnieri, a risentirci domani per un altro appuntamento insieme qui su RTR 99 Ti Ricordi. Puntuali, mi raccomando, alle 13 siamo qui. Intanto, America.

0: ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie.
3: Solide relazioni con la Santa Sede e comune impegno per la pace. Così una nota del Dipartimento di Stato USA sull'incontro di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio, giunto dopo settimane di tensione. Attesa nelle prossime ore una risposta dell'Iran alla bozza di pace USA, lo sostiene dopo la CNN anche l'Arabia, emittente saudita riferisce inoltre di trattative in corso per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Il caso del lantavirus, il cui focolaio è stato identificato 2 settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, è ora diretta verso Tenerife. Identificati 2 nuovi casi, 3 finora morti, a bordo 8 le persone contagiate. Il giallo di Pietrancatella con la morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara di Vita, 19 anni. In questura a Campobasso proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate. Calcio dopo quella di Champions, si definiscono stasera le finali delle altre coppe. In Europa League le semifinali di ritorno sono Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano, tutti i match alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Le 16:03, giovedì 7 maggio, eccoci qua. Ci siamo insediati dopo Paolo Famiglietti, David Guarnieri, i ragazzi del Jukebox che ci hanno raccontato e riepilogato gli anni del Jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Ci sono adesso 4 ore da passare insieme. Iniziamo adesso, siamo insieme fino alle 20. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99. Ti ricordi? C'è tanto divertimento perché la voglia di relax è tanta nella parte finale della nostra giornata radiofonica. Allora iniziamo subito con un bel balletto.

Ricordo Lupino mi fa ricordare Lupo De Lupis, il Lupino Buonino, non so se ricordate, insomma, mi ci ritrovo anche piuttosto bene. E allora attenzione a questo Lupino, perché è buonino, ma rimarrà buonino assolutamente, non si morde, non mordiamo, ma evochiamo quel bellissimo anno del 1990 in cui Lucio Dalla ci insegnò questo ballo di gruppo, ma molto leggero, molto delicato, così come la sua personalità in effetti ci ha dimostrato di essere e che abbiamo particolarmente apprezzato. Oh no, movimento adesso con Fine Young Cannibals.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

quando si cantava in giacca e cravatta, un meraviglioso Dino sulla copertina di questo 45 giri del 1968. Beh, ogni tanto è capitato, non molto frequentemente, ma non è stato poi così raro che dall'estero si siano accorti di belle canzoni composte qui in Italia. E infatti questo pezzo, che fu firmato da Mogol e Carlo Donida, è interpretato da questo grandissimo artista Dino, che ci porta pienamente all'eleganza di quegli anni lì. Fu poi ripreso da Tom Jones, come sappiamo. Help Yourself fu una cover inglese di un pezzo italiano, uno di quei casi in cui, beh, gli inglesi sono stati sempre molto attenti al nostro mercato. Alcuni si accorsero anche delle produzioni, della creatività che c'era nell'ambito della numero uno di Mogol, di Battisti, insomma, più volte questo è accaduto. Quindi siamo andati all'opposto del racconto che abbiamo fatto nei giorni passati, pur riconoscendo, e questo lo ribadisco ancora oggi, l'importanza delle cover, invece le cover italiane di pezzi stranieri, che ci consentirono di conoscere dei pezzi che non sarebbero mai arrivati invece alle nostre orecchie se si fossero limitati alla pubblicazione nel Regno Unito, negli Stati Uniti d'America. Spero essere stato abbastanza chiaro. È iniziata la Torre Terapia di giovedì 7 maggio. Siamo qui pronti ad accogliere questa giornata, ad accogliere e soprattutto a cavalcarla fino alla fine, a alleviare un po' dei dolori, un po' delle preoccupazioni, un po' delle arrabbiature, un po' di quelle che ci arrivano obtorto collo per forza, perché la nostra vita è fatta anche di difficoltà, tutti, chi più chi meno, hanno delle difficoltà, e anche tutta quella rabbia, quel livore, quella voglia di combattere che ci viene regalata, che ci viene instillata dalla partecipazione alle conversazioni sui social, e quello non va assolutamente sottovalutato, per quanto insomma la differenza è veramente tanta. Un nostro problema per il quale è giusto anche giustamente arrabbiarsi, preoccuparsi, perderci il sonno, rispetto a quando andiamo a discutere di grossi sistemi di politica nazionale, internazionale, di tifo del calcio e tutto ciò che riguarda, ciò che poi ci pone nella condizione di prendere la bandierina, tirarla fuori e cominciare a litigare anche con persone con le quali abbiamo sempre avuto un

della musica in generale, ma di alcune canzoni in particolare, insomma. Penso che firmò da solo Daryl Hall, in genere le firmavano insieme con John Hodson, le cose del loro grande periodo, periodo che è stato consegnato anche

canzoni straniere. Diciamo anche dell'importanza della musica italiana fino a un certo punto di recuperare i personaggi, la nostra memoria, sociale, memoria musicale, memoria culturale. C'era una grande interprete del canto popolare negli anni 60 e 70 in Italia, Caterina Bueno, è l'esponente di un genere definito, un genere non solamente musicale, etnomusicologia. Si conobbe con Francesco De Gregori al Folk Studio, volle al suo fianco a suonare la chitarra in una sua serie di concerti, ma poi non è stata ricordata praticamente da nessuno. Ecco perché Francesco, per recuperare, le dedicò questa canzone che io dedico a tutte le persone, tutte le donne, le amiche che portano questo nome. C'è Caterina su RTR 99, ti ricordi?

principe in modalità Dylan. Molto molto chiaramente puntuale arriva anche il riferimento, arrivano le indicazioni al 338 99 00 99 0. Grazie Laura, grazie Stellina. Qui siamo nell'ambito del folk, anche se come detto quando parliamo di Caterina Bueno si va un pochettino oltre, insomma si va sull'etnomusicologia. Provate a fare un esperimento, questa è una cosa molto bella, se proprio non avete voglia magari di aprire un libro, io cerco sempre di stimolarvi, e prendete invece un disco, uno qualsiasi, per esempio di Francesco De Gregori, e poi andate su Google e cercate le spiegazioni delle canzoni, tutti i riferimenti, tutti gli agganci. È un'attività che secondo me è sicuramente più, più positiva, un'attività più rilassante, un'attività che ci aiuta molto di più e che riempirebbe molto meglio le nostre giornate rispetto che scrollare all'infinito su un social e litigare come di cui sopra, insomma, per intenderci. Fate questa prova perché scoprirete tantissime cose interessanti, alcune naturalmente ci pensa il vostro capitano a portarle alla vostra conoscenza. 16:28, giovedì 7 maggio, questa è RTR 99 Ti Ricordi. Non so se avete presente uno dei pezzi più importanti, più iconici del gruppo dei Chicago, Street Player, quel pezzo meraviglioso che abbiamo ballato molto alla fine degli anni 70 con le trombe in primo piano, insomma con la sezione fiati particolarmente protagonista. Ebbene, tra i trombettisti di quella sezione fiati di Chicago c'era un signore, proprio in Street Player c'era un signore che in realtà è un grandissimo musicista di jazz prestato alla disco music per regalarci una versione particolarmente coinvolgente della crona sonora di una serie di film rimasti nella storia del cinema. Ovviamente parliamo di Rocky e lui è Minor Ferguson su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
9: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
8: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
10: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
11: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax.

0: Zucchettitalia.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

senza esegesi questa volta, eh? Senza esegesi, ne abbiamo parlato ampiamente, del resto anche sui testi di Claudio Baglioni, c'è un bel po' da cercare, da ricercare, da scoprire, da imparare. 1981, RTR 99, ti ricordi? Questa canzone oggi ci aiuta, al di là del testo, a rendere ancora più leggero il nostro pomeriggio, ancora più efficace la torre terapia, che in alcuni momenti si fa molto leggera, in altri momenti invece va a scavare nella nostra memoria, perché l'anno successivo, nell'82, Franco Battiato ci raccontava una realtà che era una realtà di guerra, di grandissimi scontri ai confini est della nostra amatissima, almeno sotto un punto di vista geografico, Europa. Questo è

premevano a quel confine, premevano a quel confine, confine tra la Polonia e l'Unione Sovietica. Sì, signori miei, era molto prima della caduta, del crollo del muro di Berlino, che sarà poi diventerà reale, fattuale nel 1989. C'era chi premeva perché voleva scappare da lì, per venire da questa parte qui. Volevano emigrare, quindi il tema dell'emigrazione anche in quegli anni c'era qualcuno che lo affrontava, qualcuno se ne occupava. La voglio dire, forse è un po' forte quella che sto per dire. Finché si è parlato di emigrazione, abbiamo tutti potuto riconoscerci in questo tipo di attività, in questo tipo di costrizione che abbiamo avuto, perché dove si eravamo nati, insomma, non c'erano le condizioni, lo sappiamo, insomma, c'era tantissima povertà, e quindi si emigrava. A un certo punto è stato deciso di cambiare, di utilizzare un altro termine, che è quello del migrante. E posso azzardare forse un errore da parte di chi decise di cambiare questo termine, perché è vero che migrante dà l'idea di popolazioni che si muovono un po' in tutto il mondo, insomma, però migrante dà anche una connotazione fortemente politica. Spero di non urtare la sensibilità di qualcuno, però le parole sono importanti, la forma è sostanza, secondo me. E quindi, se noi avessimo mantenuto la definizione di emigrante, forse saremmo stati anche un pochettino più consapevoli e anche meglio disposti nei confronti di chi in effetti scappa da dove effettivamente ci sono condizioni di vita inaffrontabili, ci sono le guerre, ci sono le dittature e così via. Discorrendo, uno che si è sempre immerso nel confronto delle varie etnie è sicuramente Tony Esposito, l'ha fatto per motivi musicali e non solamente, e qui ci sono tantissime influenze in questo pezzo che gli regalò il successo sempiterno, possiamo sicuramente dirlo. Nel 1984 ritroviamo la leggerezza nella Torre Terapia.

sia importante ricordare anche la produzione di Calimba de Luna, eh? Eh sì. Gio Amoruso, Mauro Malavasi, Remo Li Castro e la voce che, come sappiamo, non era quella di Tony Esposito ma di un grandissimo Gianluigi Di Franco. 16:50 RTR 99 ti ricordi? Eccoci qua, siamo decollati signori, siamo praticamente alle soglie della chiusura della prima delle quattro ore che ci vedrà insieme anche questo giovedì pomeriggio. Inutile dirvi che la prima ora sta veramente volando. Adesso vi abbraccio ancora una volta con una delle mie canzoni preferite di sempre nella interpretazione dei Simply Red, l'originale era degli Stylistics.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E adesso come facciamo? Adesso mi sono autoinflitto un 1-2, un You Make Me Feel Brand New, e poi 5 giorni. Come facciamo a ritrovare quella lucidità che servirebbe per riuscire a governare il linguaggio? Vecchio capitano che non sei altro, ma non sono stato l'unico ad emozionarmi. Anche Ilenia ha risentito moltissimo di questo abbinamento, veramente tosta, mamma mia, amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? Io, proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Il nostro amico, il nostro, possiamo definirlo amico, Vincenzo Incenzo, uno che ha scritto una cosa di questo genere, poteva non essere il più grande interprete, il più grande analista dei testi, delle canzoni anche dei suoi colleghi. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, complimenti, complimenti ovviamente a Michele Zarrillo, però Vincenzo Incenza ha dato un gran bel contributo, insomma, un'anima così profonda, un'anima così totale, non poteva che regalarci grosse emozioni quando è venuto a trovarci nella Strana Nostalgia qualche giorno fa a raccontarci le canzoni degli altri. Quelle canzoni straniere che sono diventate famose in Italia grazie alle cover, beh, ce ne sono tantissime. Nel 67, per esempio, questo era un pezzo di un irlandese, David McWilliams, che fu reinterpretato e che quindi imparammo a conoscere grazie a Caterina Caselli, titolo originale Days of Pearly Spencer su RTR 99. Ti ricordi?

0: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

apre Franco Mussida e chiude anche Franco Mussida con la sua chitarra acustica, con il suo tocco nervoso asciutto. Poi entra la chitarra di Lucio e poi quella elettrica di Alberto Radius, alla batteria Franz Di Cioccio, ma in realtà con un po' di legna, qualcosa a cui dar fuoco, insomma, qualche amico, qualche bottiglia di birra, un falò su una spiaggia e una chitarra, si poteva creare comunque l'atmosfera. Che meraviglia! 17:11, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Anche Olivia Newton-John, come sapete, ci piace un bel po'.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

modalità balli di gruppo. Assolutamente sì. Godiamo della musica, godiamo di questo mood, di questa atmosfera. E nel caso vogliate andare a cercare delle spiegazioni sul testo di Brano del Lampone, attenzione, perché essendo una canzone che parla di questa grande gelosia dell'interprete, interprete che abbiamo ritrovato con la voce di Gianni Morandi, che identifichiamo in Gianni Morandi, e letto con diciamo il metro e i ragionamenti moderni, ho letto delle cose pazzesche. Ecco, evitate di andare a cercare spiegazioni di Banana e Lampone, perché addirittura ho letto di esempio di classico, come era scritto, di mascolinità tossica. Mamma mia, che pesantezza! È una semplice canzone che ancora una volta ci ha regalato un bel sorriso, così come fecero i Pretenders nel 1981 con questa Message of Love.

per esempio, ecco qui un esempio plastico, un esempio di scuola di matriarcato, perché i Pretenders e la Creative Chrissy Hynde l'ha formato lei il gruppo e l'ha sempre diretto anche con una certa determinazione, insomma lei comandava in questa meravigliosa formazione che ci ha regalato tanti bei momenti a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. C'è tanta musica, eh? Lolli e Torri anche oggi hanno fatto danni, quindi rimaniamo un pochettino più asciutti, andiamo su un 33 giri meraviglioso di Mina che ogni tanto riapro qui a RTR 99, ti ricordi? È frutta e verdura da cui questa meravigliosa fa qualcosa.

quelle radiolina transistor. Veniva diffusa musica di questo livello, per intenderci. Frutta e verdura, uno di quegli album che, di quei 33 giri che erano presenti nelle librerie accanto agli stereo di molte case italiane. Un disco meraviglioso. C'era Fa qualcosa, c'era Domenica sera, c'era La pioggia di marzo, c'era e poi, meravigliosa come sempre, La tigre di Cremona. 17:28, una canzone che quando uscì la prima volta nel 67, interpretata da Jane Pitney, non ebbe un grandissimo successo, ma fu recuperata da Mark Almond dei Soft Cell, che chiamò lo stesso Jane Pitney per reinterpretarla insieme, e da lì arrivò in cima alle classifiche nel 1988.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

terza puntata di questa torre terapia di giovedì 7 maggio. Pino Donaggio 1961, tante altre versioni belle. Meravigliosa quella di Mina, come ci sta suggerendo Alessia al 338 99 00 99 0. 1975, Abbey Road Studios, gli fanno una domanda perché lui è lì seduto, imbalsito, pelato, non pronuncia una parola. Gli chiedono: che fine hai fatto in tutti questi anni? La sua risposta fu: ho un frigorifero molto grande in cucina e ho mangiato un sacco di bracciole di maiale. È stata l'ultima volta che Syd Barrett parlò e rispose ai suoi Pink Floyd.

Gli effetti nella musica dei Pink Floyd sono una parte molto importante, quindi non vanno assolutamente coperti. Buonasera Andrea, estasi, e pensare che studiamo con questa musica, questa cosa me la scrive Leonardo se non sbaglio, fatemi andare a verificare se è Leonardo, firmate i vostri messaggi così mi evitate di fare 3000 giri. Quanto eravamo avanti a 10 anni? Ebbene sì, Leonardo carissimo, io in realtà alternavo i Pink Floyd con i Tavares, questo lo devo dire, con gli OJs, però ovviamente c'erano anche loro. Buonasera Andrea, grazie per i Pink Floyd, salutiamo Seba, ciao Seba, buonasera a te. Ma abbiamo anche chi magari in quegli anni lì seguiva altri stili musicali, per esempio Luca 66, buonasera capitano, ammetto, sì lo ammetto, sto scoprendo i Pink Floyd nel senso di ascoltare attentamente, ovviamente grazie alle Torre Terapie, grazie a questa radio, diciamolo, grazie a RTR 99, ti ricordi, che ci consente il lusso di goderci fino in fondo questi 9 minuti di Shine on a Crazy Diamond. E poi a sigillo finale la penna fatata, la penna magica della mia stellina adorata di Gio Pini, questa è la canzone che ti ci chiudi dentro a chiave e lasci il mondo fuori, lasciamolo fuori questo mondo. È una delle cose a cui tengo di più, come sapete, cerco di spiegarlo in tutti i modi, ma cerchiamo di dare anche un senso a questo mondo da lasciare fuori. Lasciamo fuori, tiriamo un gancio che forse è un po' blasfemo, un momento di tanta estasi. Vediamo come lasciare fuori il freddo d'inverno e il caldo d'estate. Come facciamo? Beh, naturalmente dobbiamo affidarci a una ditta importante che possa installarci degli infissi a prova di bomba, insomma, a prova di spifferi. Sono gli infissi di Casanova Bay Tiburzi, che ricordano ancora una volta gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? L'offerta a loro riservata è la promo 75. Perché 75? Perché è una somma composta dal 50%, uno sconto del 50% con l'eco bonus, al quale andiamo a sommare l'extra sconto del 25% con la possibilità di finanziamento a tasso zero. Vi ricordiamo che gli infissi di Casanova Bay Tiburzi garantiscono un eccezionale risparmio energetico oltre a un importante abbattimento acustico. Lasciamo fuori quindi quelle temperature che sono esagerate sia d'inverno che d'estate, ma anche quei suoni che invece non ci abbandonano mai, quel rumore cittadino che non ci abbandona mai. Verrete seguiti affidandovi a Casanova Bay Tiburzi da un tecnico specializzato nella fase di rilievo misure e preventivo, oltre a squadre di professionisti che provvederanno alla messa in opera, allo smaltimento dei vecchi infissi, altro aspetto molto importante ovviamente. Andate da Casanova Bay Tiburzi in via della Scafa 374 a Fiumicino, il numero che contatterete lo 0665025262, ripeto 0665025262, qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, così potrete avere accesso alla promo 75 a voi esclusivamente riservata. Affidate ai professionisti, Casanova Bay Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

0: nel 1974 c'erano molte persone, molti ragazzi che si preoccupavano delle sorti del mondo, che protestavano, che facevano una sorta di rivoluzioni. Poi c'era chi, come Drupi, invece doveva portare a casa la pagnotta quotidiana e quindi non aveva il tempo, preferiva accompagnare le persone come lui. Condividevano una vita tutto sommato, anzi sicuramente molto faticosa, dargli un momento di relax, dargli una canzone che inneggiasse e aiutasse in questo percorso verso la serenità. Ce ne hai regalata tantissimo, carissimo Drupi, eh?
1: Un pomeriggio con il capitano, cosa puoi volere di meglio se sei in giro in macchina per Roma a sbrigare commissioni una dietro l'altra, quindi ascolti in maniera sconclusionata, ma trovi sempre capolavori. Pink Floyd, Zarrillo, Drupi,
0: Già.
1: Ma qualcosa di un po' funky l'abbiamo? Dimmi, capitano, sono nelle tue mani.
0: Il maestro, il papà Teo, mi piace perché lui parte sempre con i preamboli, includendo tutti gli stili musicali dei quali ci occupiamo. Però la domandina, la richiestina sul funky o sul soul, ti accontenterò. Devi aspettare una ventina di minuti, quindi ti obbligo a rimanere in macchina. Fai tutti i giri che vuoi, perché ho un colpo di tacco, niente male, tra una ventina di minuti. Intanto però continuiamo a suonare canzoni alla radio, anzi a farle cantare queste canzoni alla radio, come fecero gli Stadio nel 1986.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
3: Notizie.
4: Il delitto di Garlasco, avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia fu lui il 13 agosto 2007, non Alberto Stasi, ad uccidere Chiara Poggi. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sulla Grazia Nicol Minetti, fonti della procura generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche in Spagna e in Uruguay. Finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento. La guerra in Medio Oriente: un razzo ha colpito la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sono feriti. E la Reuters, citando fonti pakistane, scrive: USA e Iran stanno trattando per un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: RTR 99, ti ricordi?

andranno a Sanremo gli Stadio con canzoni alla radio nel 1986, sempre eterna riconoscenza per aver avuto un pensiero per questo mezzo di divulgazione musicale così importante. Un po' di più in quegli anni, questo va assolutamente detto. Si piazzarono ultimi, 2 anni prima.

quella non può essere assolutamente messa in discussione. 18 e 9, giovedì 7 maggio, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ti porto adesso negli anni 90, i fratellini Hanson, li ricordate? Yes.

0: TV
1: a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre in tutto il Lazio. Canale 799 solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

anche dei grandi capolavori, quelli non mancano mai, intervallano meravigliosamente con tutto ciò che magari è stato più dimenticato. Quindi inseriamo nella categoria capolavori masterpiece sicuramente l'una di Gianni Togni, ma il nostro maestro di cerimonie del sabato mattina, il nostro Teo Bellia, ha inviato testé poco fa un messaggio chiedendo un qualcosa che richiamasse più alla musica funky, alla musica soul, alla musica disco. Caro il mio Teo Bellia, che saremo tutti contenti di riascoltare sabato mattina alle 9 alle 12 su RTR 99. Ti ricordi? Divido in due parti il regalo che ho per te questo giovedì pomeriggio, iniziando da Andrea True Connection.

Alle 18:21 su RTR 99, ti ricordi? Si fanno pompare gli sterei, come si diceva una volta, quando c'erano gli sterei. Ah, che bei tempi, adesso è tutto in plancia così. Ma io avevo l'intenzione di mettere sotto sforzo quello dell'autovettura che sta portando in giro per la capitale il nostro Teo Bellia, che vi ricordo ritroveremo magicamente, meravigliosamente anche questo sabato dalle 9 alle 12 su RTR 99. Ti ricordi un Andrea True Connection che ci ha riportati ancora una volta su quella strada molto amata durante le torre terapie, quella che è la storia della disco music degli anni 70. E tra l'altro lei fu prodotta con il suo primo singolo More More More da Greg Diamond. Questo invece glielo produsse What's Your Name, What's Your Number, glielo produsse niente po' di meno che Michael Zagger, esattamente quello della Michael Zagger Band. E adesso torna a trovarci, a proposito di capolavori indiscussi, Antonello Venditti.

la torre terapia di RTR 99 ti ricordi? C'è questa alternanza di emozioni che non è facile affrontare, devo dire, se si è un po' sensibili, se si riesce soprattutto a immergersi veramente nel nostro mondo pomeridiano, senza distrazioni. Alla fine delle 4 ore si esce esausti, totalmente, ma è bene che sia così. Se usciamo stanchi da Torre 99 alle 20, vuol dire che abbiamo fatto io, insieme a voi, un gran bel lavoro. Un Antonello che ci raccontava, al di là dell'emozione che ci regala la melodia di questa canzone meravigliosa e intramontabile, di quando si arriva un po' in ritardo e ci si rende conto un po' troppo tardi, insomma, di aver fatto qualche danno. Ieri pomeriggio abbiamo aperto con una canzone un po' insolita, per quanto famosa ai tempi, di Stevie Wonder, che però non suona, non torna a suonare spesso nelle radio, ma ci pensiamo noi di RTR 99, ti ricordi? Si titola All I Do. E se avete seguito, avete anche, ricorderete anche il riferimento e il racconto di questa canzone che lui inserì in un album degli anni 80, ma che in realtà aveva scritto nella sua versione originale nel 66 per Tammy Terrell.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Devi goderti il prato del giardino senza restare al

0: più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Lo sapete che se dovessi iniziare a parlare non solamente di Ornella Tochigni e Vinicius De Moraes e della voglia alla pazzia, terrei il microfono per almeno 2 ore. Quindi limitiamoci a ricordare sempre con grandissimo amore la nostra Ornella, la nostra Ornellona, che è un punto di contatto che c'è tra chi fa la Torre Terapia, chi fa Torre 99, chi la ascolta dall'altra parte dell'apparecchio radiofonico o di Alexa o di qualsiasi altro strumento abbiate per potervi mettere in connessione con noi. A proposito, se andate sul nostro sito rtr99.it ci sono tutte le indicazioni. I Police hanno sempre scelto dei titoli molto originali per i loro album.

primo nel 78 Outlandos de Amor, poi Regatta de Blanc nel 1979, poi nel 1980 Zeniata Mondatta, da cui Don't Stand So Close to Me su RTR 99. Ti ricordi? Young

strade ad alta percorrenza, che ne so, autostrade, tangenziali, grandi raccordi anulari, lo vedi nello specchietto che si avvicina e sai che se tu dovessi frenare all'improvviso per un qualsiasi problema ti entrerebbe dentro da dietro, con tutto rispetto dico ovviamente, quindi ti prego non mi stare così appiccicato, don't stand so close to me, ma non credo in fondo, non credo a quello che ho detto, credo che parlassero di altro i signori Police. Ma nel caso dovesse capitare e quindi ci dovessero essere anche delle conseguenze fisiche da un incidente stradale o da qualsiasi altro incidente che può avvenire anche per strada, anche camminando, anche facendosi passeggiate magari su questi marciapiedi disastrati della città di Roma, parlo di quelli che conosco ovviamente, noi ci rivolgeremo per tutelare i nostri diritti allo studio legale Cruciani. E sì, è qui che volevo portarvi a conoscenza di questa grandissima famiglia di professionisti, ma soprattutto di amici di RTR 99, ti ricordi? Perché qualsiasi problema abbiate, anche se non avete idea o contezza di quanto sia grave questo problema, perché possiamo immaginare non solamente l'infortunio stradale o l'infortunistica che si può essere in relazione appunto a spazi comuni in cui si inciampa, ma ci possono essere tanti altri casi in cui i nostri diritti è giusto che vengano tutelati nel modo migliore, con la professionalità che necessita la nostra vita. Tutelare i nostri interessi, farci aiutare da chi può dirci se quella cartella esattoriale è in realtà da pagare assolutamente sull'unghia, se magari si può risolvere con uno sconto, magari non è assolutamente dovuta, magari non è dovuta quella multa. Insomma, lo studio legale Cruciani

affrontare e fronteggiare dei problemi anche nel campo dei contenziosi con la sanità, nel diritto di famiglia, tutto l'ambito del credito, l'ambito creditizio con le banche e non solo. Rivolgetevi allo studio legale Cruciani e chiamateli, e prendete un appuntamento con loro, andrete in via Lattanzio 27 alla Balduina qui a Roma. Non dovete assolutamente pagare nulla, perché il primo appuntamento sarà per conoscervi, per raccontare la vostra storia, decidere dopo in seguito se ci sono gli estremi e se volete poi affidare, scusate, allo studio legale Cruciani il patrocinio per tutelare e difendere veramente i vostri interessi. Lo studio legale Cruciani risponde a questo numero: 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Trattano tutti benissimo, con i guanti bianchi, vi abbracciano, entrate in famiglia. Ma se dite che chiamate a nome di RTR 99 e ti ricordi, ci sarà ovviamente un'attenzione in più.

durato moltissimo il periodo d'oro per Marco Armani. Peccato, perché di talento ce n'era veramente tanto, eh? Marco Antonio Armenise, da cui Marco Armani, nato nel Bronx Barese, il quartiere San Marcello. Una vita piuttosto difficile, grandi problemi di salute da piccolino, l'incontro poi con Nino Rota, addirittura con Edoardo De Filippo, e poi l'ingresso nel mondo della musica. Lui, il primo gruppo che fece, lo chiamò Parsifal in onore dei Pooh, perché era innamoratissimo di quel disco e dei Pooh. Incredibile ma vero, fu proprio Red Canzian a produrre questo album, da cui abbiamo estrapolato questa Per i tuoi occhi del 1985. Torre Terapia, Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Pescando nei repertori, qui abbiamo un momento in cui si parla di un tramonto, Sunset People. In realtà il tramonto era quello nel rapporto tra Donna Summer e la sua casa discografica storica, la Casa Blanca. Stava passando la Geffen Records, e forse c'è anche un riferimento in questo pezzo. Questa è Donna Summer.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

mi fermo qui. Puntiamo la nostra attenzione invece sulla piña colada della Coca-Cola. Ah, sì, questa è una canzone che ci aiuta a immaginare i momenti

dalle 9 alle 12, così come la domenica. Conferma anche la presenza di un altro super campione della televisione, ma anche della radio in questo caso, Tiberio Timperi, sempre dalle 9 alle 12. Avete presente quelle belle feste che abbiamo visto in tanti film, in tanta bella cinematografia americana? Quelle feste nelle scuole superiori, nei licei americani degli anni 50, venivano definiti hops, perché è un onomatopeico che indica, onomatopea che indica il saltello, hop, il saltello, e si saltava molto in quei balli. Lì. Allora torniamo all'epoca di American Graffiti con Danny and the Juniors su RTR 99. Ti ricordi?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: RTR 99. Ti ricordi?

0: meraviglioso.
1: Meraviglioso Mimmo, ovviamente. Meraviglioso Riccardo Pazzaglia che scrisse questo testo. Meravigliosa la musica. Meravigliosi quegli anni lì. Meravigliosi quegli anni in cui la musica aiutava, dava speranza, ci faceva uscire da momenti di difficoltà, perché anche in quegli anni c'erano momenti di difficoltà. Però le canzoni non avevano alla base dei loro testi che va tutto male, che la società è cattiva, che vi dovete suicidare perché ah che schifo, che dobbiamo andare tutti quanti dallo psicologo. Bastava una parola detta a una persona in una situazione, come sappiamo, abbastanza critica su quel ponte, ed ecco che quella parola, quell'aiuto, quel singolo, quel sostantivo così importante, quell'aggettivo così importante, anzi, andava a aprire nuove speranze e quindi aiutava a superare anche quelle difficoltà che c'erano allora. E c'erano grandi difficoltà in quegli anni lì, quindi la scelta della parola è importantissima, il testo. E un Domenico Modugno meraviglioso, come sempre, più di sempre, lo era ancora a distanza di 8 anni, pensate, da quella conquista degli Stati Uniti d'America che fece con Nel blu dipinto di blu, dove andò a vincere la prima edizione dei Grammy Awards, e quindi l'America accoglieva un italiano come ha fatto tante volte, perché l'America è una terra di grandissimi contrasti, però è anche una terra che per noi è stata per molti versi molto generosa, e generosamente ci ha regalato poi anche tanta musica, ci ha regalato tanta letteratura, ci ha regalato anche delle splendide sceneggiature cinematografiche. Insomma, bisogna sempre cercare di distinguere e non rischiare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Dall'America la musica che è arrivata qui in Italia ci ha regalato grandi emozioni, ci ha parlato anche del senso dell'amicizia. Questa canzone la scrissero Burt Bacharach e Carol Baeyer-Seger, che erano sposati in quel periodo, e scrissero questa canzone per la colonna sonora di un film intitolato Night Shift. Fu registrata da Rod Stewart e fu utilizzata sui titoli di coda di questo film Night Shift, ma non ebbe un grandissimo successo, e quindi incaricarono una loro vecchia amica, una sua vecchia amica, una vecchia musa, intesa in senso ovviamente lato, non per l'età, in quegli anni lì insomma era ancora abbastanza giovane, la meravigliosa Dionne Warwick, la quale portò con sé 3 amici, Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight. C'è un red alert per Marco Da Vinci su questa canzone, sappi che sta arrivando questa canzone, quindi ti autorizzo ad assentarti per i prossimi 4 minuti e 04. Su RTR 99 ti ricordi, insomma, per farla brevissima, c'è That's What Friends Are For.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Non inquina, ma fa bene al cuore e alla mente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
7: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
2: Pop e rock.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.